0: BBC Session.
1: Lightning Seeds. Il nome sembra quello di una band, ma fondamentalmente dietro a Lightning Seeds c'è un uomo, Ian Browdy, un talento, uno che ha iniziato a 16 anni e prima dei 20 faceva già il produttore. Ha lavorato tra gli altri per Iko and the Bunnymen. Crea il progetto Lightning Seeds per veicolare altre sue capacità, quelle di autore di canzoni, molto popolare in Inghilterra dal 96, quando scrive l'inno per la nazionale di calcio agli europei. Nell'agosto di quello stesso anno la BBC lo raggiunge al Festival V96 e registra tra le altre cose questa Lucky You.

0: Rete 3.
1: Electric Feel by M. G. M. T. Feel Electric. Electric Feel by M.

po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

Progetto collaborativo tra tre veterani del microfono, Rakim, Corrupt e Mastakill. Rakim è semplicemente una leggenda ed è uno di quei casi dove il termine non è affatto usato a sproposito. Se tanti dei vostri MC preferiti hanno raggiunto un livello molto alto, è perché sul finire degli anni 80 Rakim ha decisamente rivoluzionato la figura dell'MC, scrivendo rime come nessuno mai prima di lui aveva fatto. Rakim stravolse tutto, tanto da guadagnarsi il soprannome The God, che lo accompagna ancora oggi e che nessuno, compresi i nomi più grossi della storia dell'hip hop, ha mai osato mettere in discussione. Poi abbiamo Corrupt, nome enorme degli anni 90 come membro dei Dog Pound, che di fatto hanno avuto un ruolo molto importante nel periodo del Dre. E infine Mastakill, dal giorno 1 membro ufficiale del Wu-Tang Clan, semplicemente uno dei gruppi più importanti di sempre. L'unione dei tre artisti parte da una collaborazione su un progetto di Rakim datato 2024, che evidentemente ha creato delle vibe parecchio positive che hanno spinto alla lavorazione di un album intero. Che il sound del lavoro sia assolutamente classico lo si capisce dal fatto che le produzioni sono affidate a Rakim e Nick Wiz, produttore sottovalutato che ha firmato diversi dischi pesantissimi usciti negli anni 90. Da questo punto di vista poche sorprese, le produzioni sono solidissime, campioni soul sporchi e batterie che fanno muovere la testa. A dare il tocco in più al progetto ci pensano le collaborazioni. Ovviamente troviamo i vari membri del Wu-Tang Clan e l'altra metà dei Dog Pound, ma tra gli altri anche Snoop Dogg, Kool G Rap e KRS-One, giusto per restare in tema di leggende. Devo dire che prima dell'ascolto ero un po' scettico. La mia paura era quella di ritrovarmi un insieme di tracce, magari anche di buon livello, ma senza un filo logico. The God Body risulta invece essere un disco con una logica, lavorato molto bene da tutti gli interpreti, e che sono sicuro verrà apprezzato dagli appassionati dell'hip hop, sia nostalgici, sia più attuali.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Quando parliamo di sport, vi sarà capitato di sentire alcuni termini che ci accompagnano da un po' di tempo. Per esempio, che so, Grande Slam, Triple Crown. Questi termini specificamente arrivano dalla tradizione anglosassone del loro sport realmente preferito, il rugby. Voi avrete sentito parlare certamente del cosiddetto Cinque Nazioni, che poi è diventato Sei Nazioni da quando, mi dispiace dirlo visto che vengo da lì, l'hanno inquinato con la presenza degli italiani. Quindi, nei dettagli, Triple Crown è quando batti le squadre anglosassone. Quando fai il Grande Slam vuol dire che hai battuto anche i francesi, che in linea di massima sono rivali dai tempi della Guerra dei Cent'anni. Ora, c'è una nazione che lo prende più sul serio degli altri, questo benedetto 5/6 nazioni, ed è il Galles. Perché il Galles? Perché il Galles ha un solo sistema realmente per battere gli odiati inglesi, quello del rugby. Allora, dovete sapere che uno dei più famosi giocatori della storia del rugby, che giocava dalla parte degli All Blacks, la squadra più famosa di tutti i tempi, se ne uscì con la più bella frase che io ricordo realmente nello sport. Non puoi vincere in Galles contro il Galles. Al massimo, ti può capitare di segnare più punti di loro, che è esattamente quello che succede. Anche perché, prima del derby, sì, in fondo là puoi dirlo, derby contro gli inglesi, il capitano dei gallesi ha sempre una frase di base. Ricordate che sono stati quei figli di puttana degli inglesi a invadere le nostre terre, a chiudere le nostre miniere, a cambiare le nostre leggi, a stuprare le nostre donne e a modificare la nostra lingua, che tra l'altro è anche tutto vero. Poi, pausa scenica. E noi? Ora stiamo per affrontare 15 di quei figli di puttana su un campo da rugby. Non è che abbiamo bisogno molto di motivarli. La verità è che in Galles, se Galles non lo batti, puoi solo segnare più punti di loro.
2: Rete 3.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 6:01. Buongiorno. Venerdì 9 ottobre.
0: Rete 3.
1: È giusto?
2: È tutto giusto.
1: Ciao Nico.
2: Buongiorno Tiki, buongiorno.
1: Parliamo del tempo, che aiuta sempre per rompere il ghiaccio. Allora, oggi al primo mattino sul Sottoceneri ancora un po' di nuvole, per il resto al sud delle Alpi in prevalenza soleggiato. Per quanto riguarda le temperature massime, oggi viaggeremo sui 22 gradi. Occhio che al mattino potrebbe esserci del vento, cioè ci sarà del vento.
2: Non piove però.
1: Non pioverà poi durante la giornata, però ci sarà il vento, il fön, che poi ci porterà sui 22 gradi e rialza le temperature.
2: Ottimo, perché ho una considerazione da fare sulla pioggia, ma la farò dopo.
3: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
2: Per quanto riguarda il traffico invece, Via Swiss non ci segnala nulla, per cui per il momento la circolazione è fluida su tutte le strade, ma ci ricorda che per motivi di sicurezza il passo del Gottardo resterà chiuso fino alle 8. A causa della meteo è chiusa anche la novena.
1: Sì, perché ieri abbiamo dato per la prima volta nel bollettino anche l'arrivo della neve.
2: Ma non è meraviglioso?
1: Lo so, guarda, tu quando la natura inizia a morire, autunno in particolare, tu ti risvegli,
2: io
1: tu
2: rinasco.
1: Rinasci.
2: Esatto.
1: Che carino.
2: Sì.
1: Ci aggiorniamo anche con le ultime notizie.
0: 3 news.
1: Più di 9 mesi dopo la tragedia di Cremontana, il Consiglio federale non sa ancora come regolare la fattura delle cure prestate alle vittime italiane dell'incendio al Constellation. Lo riportano i colleghi romandi di RTS, precisando che la cifra ammonta a circa 1,5 milioni di franchi e che l'Italia continua a rifiutare di pagarla, come invece sarebbe previsto dagli accordi internazionali in materia. Gli Stati Uniti trasmetteranno in streaming la fucilazione del maggiore dell'esercito americano che nel 2009 aprì il fuoco in una base militare del Texas, uccidendo 13 persone e ferendone altre 32. Lo ha reso noto un funzionario del Pentagono. L'ultima esecuzione pubblica nel paese è avvenuta 90 anni fa e l'ultima, condotta da un plotone d'esecuzione dell'esercito, risale al 1945. Infine, OpenAI ha annunciato di aver bloccato 2 operazioni di manipolazione dell'opinione pubblica condotte da Russia e Iran con ChatGPT per danneggiare l'immagine dell'Ucraina e degli Stati Uniti sui media. L'operazione iraniana coinvolgeva profili falsi di giornalisti di paesi occidentali utilizzati per far pubblicare articoli approfonditi su testate giornalistiche di tutto il mondo. L'operazione russa invece ha coinvolto un centro studi in America Latina attraverso il quale screditare l'Ucraina nella regione e influenzare la politica locale.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno, freschezze.
5: Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, stirato, caffè preparato.
2: Molto bene amici, ma soprattutto amiche, buongiorno, buon venerdì 9 ottobre. Allora, ti ho annunciato prima che avrei dovuto fare una considerazione sulla pioggia.
1: Prego, vuoi un sottofondo in particolare?
2: No.
1: Vuoi qualcosa di drammatico? Vuoi...
2: No, è un mio pensiero. Ieri ero fuori col cane, pioveva copiosamente. E nonostante io avessi un ombrello bello grande comunque, che in teoria mi riparasse tutto, sono arrivato a casa completamente bagnato.
1: Pioveva in orizzontale.
2: Al che ho pensato, sì, al che ho pensato, ma perché l'asta dell'ombrello è centrale? Cioè non potrebbero inventare un ombrello con l'asta laterale, tipo tutta a sinistra o tutta a destra, in modo che tu tieni l'ombrello con l'asta a sinistra o a destra e poi sei completamente coperto sotto l'ombrello. Esistono ombrelli? Hai visualizzato quello che sto cercando di spiegare?
1: Sì, ma io trovo pratica invece l'asta al centro, perché l'appoggi sulla spalla.
2: No, ma non ti ripara completamente.
1: Ma no, devi prendere gli ombrelli, quelli fatti a ombrello, che scendono anche un po' in giù.
2: Tipo parasole, una roba del genere.
1: Sì, non quelli che rimangono abbastanza orizzontali, piatti, diciamo, che abbiano i lati,
2: capito,
1: che scendano un pochettino.
2: Secondo me è più facile farlo con l'asta laterale.
1: Allora, fai un disegnino, me lo fai vedere.
2: No,
1: se qualcuno
2: non
1: lo desidera. Ci provi, hai avuto una bella idea, forse. Prova.
2: Adesso lo cerco su internet.
1: Vai, magari esiste già, è vero. Intanto.
2: No, Mengoni, venerdì mattina non me lo merito alle 6:05.
1: È che ti abbiamo aspettato per tutta la settimana.

0: Allora, con grande sorpresa scopro che esiste già l'ombrello che stavo descrivendo prima.
1: Prova a descriverlo di nuovo.
0: Allora, adesso ho l'immagine qua.
1: Ecco,
0: avete in mente, l'ombrello canonico è classico, cioè lo apri, hai l'asta. Quando è aperto, l'asta è completamente centrata rispetto alla parte in tessuto che ci ricopre, no? Ok. Quello che intendo io dovrebbe avere, perché sia più comodo, l'asta leggermente decentrata verso destra o verso sinistra, in modo che se tu tieni l'ombrello in maniera normale davanti a te, tu sia completamente riparato.
1: Ok.
0: Esiste, l'ho trovato su un noto sito svizzero che consegna in breve tempo, alla modica cifra di 70 cucuzze. Che mi sembra un po' tanto per un ombrello.
1: Sai, già quando ti ruba l'ombrello dà fastidio, anche se l'hai pagato 5 franchi. Pensa a un ombrello da 70.
0: Lì metto le mani in faccia la gente.
1: Bravo, sì, lì gli metti anche il geolocalizzatore, metti
0: sì,
1: il taglino.
0: Esattamente, così so sempre dove sia.
1: Allora, c'è una sanissima considerazione di Zive che dice questo, sentiamo.
2: Buongiorno, buongiorno Nico.
0: Ciao cavallo.
2: Sai che sono d'accordo con te.
0: Eh beh,
2: sul fatto dell'ombrello.
1: Perché?
2: Magari non completamente da un lato.
0: Sì, leggermente.
2: Il manico, diciamo.
0: Sì, sì, sì.
2: Ma leggermente centrato.
0: Esatto.
2: Magari un terzo, due terzi. Mm. Perché se lo vediamo dal davanti, per esempio, da come adesso, sei in mezzo.
0: Esatto.
2: Dobbiamo essere tutti coperti uguali a destra e a sinistra, dovresti tenerlo davanti al naso. A metà la mazzeria tra gli occhi. Ma chi è che cammina con l'ombrello?
0: E capito?
2: Con l'asta dell'ombrello in
0: ma
2: mezzo.
0: Ma certo, è questo.
2: Sempre centrato.
1: Okay. Esatto.
2: E quindi ne sei più coperto da una parte che dall'altra. Quindi ci sta l'idea, però ecco, non totalmente da una parte, totalmente dall'altra. Ma ecco sì, un terzo.
0: Ecco sì, le proporzioni non sono il mio forte, però... Però il concetto è quello, giusto?
1: Il concetto è quello. Ah, qualcun altro ci scrive in un negozio che vende articoli sportivi e che abbiamo anche dalle nostre parti.
0: Sì.
1: Ci sono quelli da golf, belli larghi, e con quelli copri anche mezza carreggiata. Ci sta sotto anche il cane. Costa una fucilata, ma trovi ben.
0: Ecco,
1: dice.
0: Perfetto. Prossimo acquisto Lore. Sarà l'ombrello per... Sai che ci sono i guinzagli per cani?
1: Sì.
0: Con l'ombrello.
1: Ma tu non puoi buttare. Ah, esiste già.
0: Certo che c'è.
1: Quindi ci attacchi il guinzaglio.
0: Sì.
1: Wow.

0: chiave comunque, secondo me, per quanto riguarda l'ombrello, visto che sono stati giorni in cui è stato necessario portarselo dietro, è che sia ampio, che scenda bene giù dai lati, come gli ombrelli dei bambini dell'asilo, che scendono proprio giù a fungo bene.
1: Sì.
0: E poi sì, effettivamente il manico decentrato, e dobbiamo smetterla coi manici quelli a J, a forma di J, no?
2: Allora,
0: quello in realtà... perché sono comodi da appoggiare sul braccio quando è chiuso l'ombrello.
1: Sì, io lo uso però... sempre, perché ieri ero fuori col cane, quindi questo è il mio metodo di paragone, di giudizio e di valutazione di un prodotto. Io nel manico a J infilo il guinzaglio, per cui tengo
0: quindi
1: l'ombrello,
0: per te è pratico,
1: e lo tengo così senza dover tenere con una mano il guinzaglio e con l'altra l'ombrello.
0: E anche questo è vero. Vabbè, comunque sul mercato c'è già tutto, quindi
1: già
0: la faccenda non ci dovrebbe neanche più interessare.
1: Ma tu non ci rimani male quando pensi di avere l'idea del secolo e
0: sì,
1: poi
0: caro,
1: vai a scoprire che c'è già tutto?
0: Hai proprio ragione.
1: Non è bruttissima come cosa. Ti senti un genio? Io mi sono sentito un genio in quel momento. Ma perché non fanno l'ombrello col manico decentrato?
0: Ma tu sei felice per chi ci è arrivato prima di te.
1: Sì,
0: pensa,
1: ho capito.
0: Pensa lui quanto si è sentito un genio, ha fatto una ricerca e ha visto che non ce n'erano.
1: Non c'era. Ma la vera domanda è: c'è qualcosa che ancora non è stato fatto?
0: Ma chissà quante cose. Adesso ci pensiamo, troviamo un problema e troveremo la soluzione anche.
1: Non chiedermi questo il venerdì.
0: Non lo faremo, d'accordo.
1: Grazie.
0: Andiamo avanti con la musica intanto.
1: Dipende, chi è?
0: È Leon Bridges.
1: Va bene, dai.

0: Leon Bridges con Watch You Dance. Ogni tanto ci chiedete per quale motivo non andiamo in onda anche noi in streaming video.
1: Sì.
0: Ecco, allora le verità sono diverse.
1: Vai, dinne una.
0: La prima è che non siamo adeguati noi, che penso sia anche la causa principale, perché nessuno ci ha fatto una formazione in cui ci insegnano a stare tu forse sì, tu
1: io
0: forse
1: posso...
0: davanti a una videocamera potresti effettivamente.
1: Io invece, a me dispiace questa cosa, perché sai che io devo farmi vedere, io sono egocentrico, la
0: sì.
1: gente mi deve vedere.
0: Però tu riesci a uscire bene, ma pensa a tutto il resto della squadra sderenata com'è.
1: Ti assumi le responsabilità
0: ma
1: di quello che dici?
0: Assolutamente sì, okay. Tanto siamo tutti d'accordo che siamo qua mentre si parla a gesticolare, ballare, fare, disfare,
1: bah.
0: Dimenticandoci che c'è un occhio che ci guarda e ci diffonde, e quindi noi siamo protetti. Non siamo ancora pronti, siamo
1: sì.
0: acerbi da questo punto di vista.
1: Questo è un po' vero, ti do ragione.
0: Okay.
1: Ti do ragione, anche perché soprattutto io durante le dirette spesso per cercare contenuti sul momento incappo in pagine web
0: che sarebbe
1: che
0: meglio non
1: ad un occhio distratto potrebbe far porre qualche domanda alla gente, no? Quindi meglio
0: ma
1: non...
0: anche un occhio attento, Nico.
1: Sì?
0: Sì. Sì, avrei qualche perplessità eventualmente anche con l'occhio attento.
1: Però sarebbe bello, soprattutto durante il brano pirata, che qua la gente non ci crede, ma qua si salta, si sballa, si... E quello sarebbe un bel momento.
0: Si vola!

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: Natale Silvestri è uno dei miei preferiti in assoluto, eh. Tra l'altro, io sto un po' fremendo, ti dico la verità, perché è da un mese e mezzo che aspetto il momento pirata. Sai che io un mese e mezzo Santo che non vi faccio ascoltare la mia canzone.
1: Tu ti dovrai sfogare.
0: Sono in astinenza, quindi stamattina, sai, appunto vi ho detto anche al nostro pubblico che ho raccolto una quantità infinita di canzoni e scegliere adesso è stato difficilissimo perché volevo iniziare con qualcosa non troppo up perché sennò dopo punto già l'asticella troppo in alto, vi abituo male, poi quindi è stato molto complicato.
1: Allora, a tua eventuale discolpa e a tuo vantaggio, posso dirti che questa settimana li ho tenuti molto tranquilli.
0: Ottimo.
1: Sempre premettendo, venerdì ci sarà Nico.
0: Sì, ma secondo
1: me... No.
0: Si affronta. Dovrò spiegarlo il brano di stamattina, però va bene. Prima andiamo.
1: Ti prenderai del tempo per spiegare il brano pirata, cosa che non fai mai.
0: Sì, perché è un po'. C'è un concetto dietro. Vabbè, dopo
1: c'è un concetto dietro.
0: È un esperimento. Non so come definirlo.
1: Ai, partiamo. Io sono già preoccupata, cara.
0: No, non devi.
1: Però sono molto curiosa.
0: Lo so, questo è l'effetto, vedi?

0: bene.
1: Dai, dai, dai, facci sentire.
0: Molto
1: Nicole.
0: Bene. Molto, molto bene.
1: Vuoi la sigla?
0: Brava Miley.
1: Miley, sempre per la bravura, sì, e sì, la creatività, artista completa.
0: Brava, vedi, mi hai tolto le parole di bocca.
2: Radio Pirata!
1: Allora, tutto il tempo.
0: No, troverete all'interno del brano pirata di questa mattina, da me selezionato e scelto, una sorta di gioco che vuole fare il DJ che ha creato questo brano, ovvero TNT, che già è passato sulle nostre frequenze. Allora, non voglio dire troppo, nel senso che è simpatica l'idea che ha avuto, secondo me.
1: Ok.
0: E quindi va un po' interpretato.
1: Va bene.
0: Lasciatevi
1: questo
0: guidare
1: è.
0: Comunque.
1: Vuoi darci il countdown come sai fare solo tu?
0: Ti prego, siete pronti a sentire l'energia dentro di voi? Allora, 3, 2, 1, via.
3: It's time to reverse. Serve
0: No, non parlare.
1: È tutta così?
0: No.
1: Ok.
0: O sì, va? Boh.

0: Allora, sono arrivati tipo 20 messaggi vocali che non abbiamo ancora preascoltato. Ho
1: per
0: paura.
1: Prudenza,
0: ho
1: esatto.
0: paura. Adesso li ascolteremo con calma. Però hai capito il giochino?
2: Molto carino.
0: Oh, vedi, non piangere però, sei commossa, vedi che non pensavo di fare questo effetto. Alcuni messaggi sono di gente estasiata.
2: Molto contenta, sì.
0: E quindi finalmente qualcosa di tranquillo si scrive.
2: Bello il messaggio, dice: "A tratti è il mio tergi A tratti è il mio tergicristallo con le spazzole rovinate."
0: Beh, il suono effettivamente ricorda un po' quella roba lì. Adesso vado ad ascoltarmi tutti i vostri messaggi vocali.

0: Allora, reazioni a caldo, sentiamo.
1: Ma quanto parla!
2: Ma era il concetto, l'esperimento.
1: Mi sto rilasciando!
2: Era l'esperimento che voleva fare il nostro amico DJ, capisci?
3: Senti qua.
2: Ma certo! Questo è il mood!
0: Chiedo scusa a chi invece non ha apprezzato. Sappiate che lunedì torneremo. Faccio ancora io lunedì?
3: A questo punto non lo so.
0: O lasciamo il venerdì? Da 10 tutta la settimana, settimana prossima. Dai, lunedì te lo lascio.
3: Va bene.
2: Oh! Finalmente un compleanno come si deve.
3: Dai!
2: Lunedì allora. Bob Geldof e l'altro lì che fa rumori con gli anziani che suonano la chitarra. Oggi finalmente festeggiamo Michele Salvemini, cara mia.
3: Sì, compie 53 anni, non c'è bisogno di dire nient'altro.
0: No, poco.
3: Quando si parla di lui, tu ci tieni a dire qualcosa in particolare per omaggiarlo?
0: Ma
3: oppure
0: forse
3: possiamo...
0: che è uno dei concerti, forse il concerto più bello che io abbia mai visto qui nella Svizzera italiana, è stato il suo, l'anno dell'album Verità su Post, che per quanto mi riguarda è il suo album migliore in assoluto, che conteneva anche la canzone che stiamo per ascoltare. Eccezionale, all'Arena di Mendrisio, quindi abbastanza intima come cosa, ma incredibile.
3: Dici così perché non sei stato a vedere i Backstreet Boys a Locarno?
0: Guarda,
3: per questo dici che è il migliore.
0: Sì, può essere.
3: Nella Svizzera italiana.
0: Ma certo, metto tutto in discussione, ci mancherebbe.

0: Anche noi siamo un po' due alieni, Nico?
1: Ma assolutamente sì. Io di più.
0: Sì?
1: Mi sento molto alieno questa mattina. Però bella.
0: Tu sempre
1: canzone.
0: Di più.
1: Sì, io sì.
0: In generale qualsiasi cosa.
1: Sempre uno in più di te, va bene?
0: Oh. Infinito più uno.
1: Infinito più uno, va bene? Specchio riflesso, buttati del cesso.
0: Salutiamo i bambini che sappiamo già essere in ascolto, tra l'altro, sulle frequenze di Rete 3, Nicola.
1: Ma si fa ancora specchio riflesso?
0: Non credo, vogliamo chiedere? A casa mia con due bambine? No, non è mai saltato fuori, no?
1: Vabbè, ma sono già grandi.
0: No, però si fanno ancora il giochettino, che adesso ha un altro nome. Quando capita di pronunciare nello stesso momento una parola, ho perso il toccati il naso.
1: Okay.
0: Noi dicevamo toccati il naso se no ti sposi, perché già avevamo capito che era una tragedia sposarci. Sposarsi quando eravamo bambini. Adesso invece c'è sta cosa di non puoi parlare finché non pronuncio il tuo nome tre volte. Almeno a Cureglia c'è questo. Poi non so.
1: Ma veramente?
0: Sì. Fanno così.
1: Ma pazzesca queste usanze tribali delle varie località della Svizzera italiana. Incredibile.
0: Va bene. Tra l'altro, diteci, noi siamo qua ben contenti di conoscere altre. Non si chiamano filastro? Com'è che si chiamano queste cose qua?
1: Queste cose qua. Comunque, sempre uno più di te.

0: LP con Don't Stop. Vedi, casca a fagiolo proprio, perché non bisognerebbe mai smettere di coltivare quel bambino che c'è in noi.
1: Ma certo.
0: E che poi l'età adulta ti fa mettere da parte.
1: Ovvio.
0: E quindi oggi dovremmo veramente dedicare, santificare, addirittura celebrare.
1: Parole forti.
0: Modi di dire popolari che in infanzia venivano usati e che significavano moltissimo, cioè potevano determinare veramente il benessere psicofisico di un bambino.
1: Ma certo, assolutamente, anche perché tu mi insegni, cioè tu lo facevi quello, per esempio, di fare quel giochino lì dove dovevi andare a fare per terra.
0: Eh?
1: Pot!
0: Ok, bene. Sai che è dalla, penso, quarta elementare
1: che non ti facevano le pot.
0: Sì.
1: Prego.

0: ecco, stiamo già diventando volgari. Ce l'aspettavamo.
1: E vabbè.
0: Perché va così.
1: Perché
0: va così.
1: Queste conte poi portavano alla volgarità, cioè questi giochini portavano alle volgarità che non si devono dire, soprattutto perché le fanno i bambini.
0: E sappiamo che i bambini ci ascoltano verso quest'ora, magari sono già davanti alla radio, perché
1: sì,
0: poi vogliono giocare ad ABC alle 7:20, quindi dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo chiudere qui?
1: No, perché facciamo sentire Sara, posso far sentire Sara?
0: Devi far sentire Sara, prego.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Che ridere. A Gibiasco invece facevamo il chips, quando si diceva una parola insieme, uno okay, diceva il chips e l'altro doveva star zitto fino a che si diceva il nome.
1: Ma vedi?
2: In più c'era anche il chips giallo, voleva dire che quella persona che l'aveva detto doveva dire il tuo nome, tutti gli altri non valeva. E guarda caso, col papà americano, loro facevano jinx.
1: Perché?
2: Quindi è una roba
0: equivalente
2: che c'è in già giro da vari anni.
1: Da quanto?
2: Buona giornata.
1: Vari anni. Grande Sara, grazie mille.
0: Sì. Allora

0: Gemelli, sarete molto richiesti da amici e conoscenti per organizzare il weekend. La vostra energia è contagiosa, ma ricordatevi di non sovraccaricare la vostra agenda.
1: Cancro, sentite il bisogno di ritagliarvi un momento di intimità. Una serata tranquilla in casa, magari con un buon libro o un film, sarà la vostra cura ideale.
0: La vostra leadership naturale emergerà in un progetto di gruppo. Riuscirete a motivare tutti i presenti verso un obiettivo comune e ambizioso. In caso non si fosse capito, era il leone.
1: Sì, perché il ruggito non ti riesce. Puoi fare di meglio.
0: Fai tu allora.
1: Qual è il verso che fa la Vergine? Un dettaglio che avevate trascurato tornerà a galla, ma saprete gestirlo con la vostra solita precisione chirurgica. Serata all'insegna del relax.
0: Bilancia, vi sentirete in perfetta armonia con il mondo circostante. È il momento ideale per chiarire un piccolo malinteso amoroso con dolcezza.
1: Scorpione, qual è il verso dello scorpione? Giusto. La vostra determinazione sarà ai massimi livelli. Non permettete a piccoli intoppi logistici di rovinare il vostro umore. È un passo dal fine settimana.
0: Sagittario, un pizzico di sana avventura è proprio quello che vi serve. Sarete attratti da mete insolite o da attività fuori dal comune per staccare la spina.
1: Capri, ma anche corni, sarete molto protettivi nei confronti dei vostri spazi e dei vostri affetti. Una cena con pochissimi intimi rigenererà le vostre energie.
0: Acquario, la stanchezza accumulata si farà sentire nel pomeriggio. Delegate i compiti meno urgenti e concedetevi un po' di riposo anticipato.
1: Verso del pesce? Giusto. Le vostre doti artistiche e la vostra intuizione saranno esaltate. Ottimo momento per dedicarvi a un hobby creativo che esprima le vostre emozioni.
0: Allora, lunedì facciamo solo versi per
1: solo
0: presentare
1: versi. Perfetto. E devono indovinare. Lo facciamo a caso e devono indovinare che segno è.
0: Ma durerà 4 ore l'oroscopo.
1: Sarà bellissimo.
0: Oh, sentilo, è Nick Amosi con Here Comes the Hot Stepper. Celebra, festeggia i suoi 69 anni. Fai versi adesso tu?
1: No, ho riso, era una risata.
0: Ascoltiamo.

0: mangiare, ci scrive Flavio. Dobbiamo fare gli auguri a Sara che oggi compie gli anni. Allora,
1: Sara, svegliati, è primavera.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 7:02. Buongiorno.
3: Scusa, però che mi devi guardare così.
0: Non è vero, avessi... invece, sai che io adoro questi tuoi momenti di totale ingestione e disagio. Ci mancherebbe, avanti sempre. Non chiedere mai il permesso, Nico.
1: Auguri Sara, comunque.
0: Oggi ci aspetta una giornata al mattino ancora nuvolosa, però per il resto in prevalenza soleggiato, malgrado qualche eventuale velatura. Questo per quanto riguarda il sud delle Alpi. A basse quote, temperatura massima sui 22 gradi e poi ci sarà il fön, sempre al mattino, poi nel pomeriggio ci darà un po' di tregua. Però ecco per quale motivo si alzano le temperature oggi.
4: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
3: È il fön
0: vento,
3: questo.
0: È il fön.
3: L'ho fatto bene?
1: Traffico, allora l'unica segnalazione riguarda la A2, traffico congestionato tra Mendrisio e la Galleria di Grancio in direzione di Lugano. È l'unica segnalazione, ovviamente doveste voi essere in altre zone congestionate della Svizzera italiana, potete farcelo sapere allo 079-873-8073. Adesso buongiorno a Rosy Nervi che
5: buongiorno.
1: Ci ha raggiunto in studio, a te la parola per le ultime notizie.
2: 3 News.
5: Buongiorno, le cure mediche dei feriti italiani di Crans-Montana non sono ancora state pagate, né Roma né la Confederazione lo hanno fatto. Le fatture sono per il momento di 1,5 milioni di franchi. Incidente mortale in Val Rosec, per il momento si indaga solo contro il cocchiere, i parenti della vittima non ci stanno, responsabile è anche chi organizzava i tour. Negli Stati Uniti si ritorna alle esecuzioni capitali pubbliche. Il Ministero della Difesa annuncia una fucilazione in diretta streaming per il prossimo 3 dicembre. E infine una specie su tre è a rischio in Svizzera. L'allarme tocca flora e fauna, ma secondo il WWF, se si interviene con progetti mirati, la tendenza può essere invertita.
2: Rete 3 Sport.
6: Il calcio, con la condanna di Granit Xhaka, il capitano della nazionale è stato giudicato colpevole dal tribunale di Lucerna per aver acquistato 2 certificati di vaccinazione falsi nel periodo Covid. Al 34enne è stata combinata una multa con la condizionale di 150.000 franchi. La federazione svizzera non ha ancora preso posizione, la domanda è rimasta inevasa e una sola: rivedremo il capitano con la maglia della nazionale. Alexander Čeferin si candiderà invece per un ultimo mandato da presidente della UEFA. Le 55 federazioni riunite ieri a Berlino hanno richiesto ufficialmente la permanenza della 58enne sloveno in carica dal 2016. Federazioni nazionali europee che hanno ulteriormente ribadito di non avere fiducia nell'attuale dirigenza del calcio mondiale, aggiungendo che la riforma istituzionale da sola non sarà sufficiente. Insomma, bocciato e ancora una volta Gianni Infantino. Mercato dell'hockey su ghiaccio in movimento, con l'ufficializzazione sempre ieri dello scambio immediato di portieri sull'asse Ginevra-Lugano: Joren van Pottelberghe alla Servette e Robert Maier a Lugano. Bianconeri che alle 19:45 ospiteranno il rullo compressore Zurigo alla Corner Arena in una serata completata da Berna, Bien, Davos, Kloten e Lagnau contro Rapperswil. Ieri intanto i campioni svizzeri della Friburgo in casa hanno travolto 7-2 la Joie. L'Ambri Piotta, ricordiamo, tornerà invece in pista domani sabato alla Cottardo Arena contro il Berna.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno, freschezze. Il vento, il fern.
3: Sono bravissimo.
0: Sei bravissimo, Nico. Guai dirti il contrario.
3: Oh.
0: Tra l'altro Maurizio ci scrive: siete informissima oggi, punto, complimenti.
3: Secondo te è una presa per i fondelli è serio?
0: Sì, mi stavo ponendo la stessa domanda. Salutiamo Aaron intanto,
3: sì?
0: Che dice: sto ascoltando in differita, sì, sul verso della Vergine ho riso tantissimissimissimo.
3: E allora sappiate che lunedì ci siamo presi questo impegno, faremo l'oroscopo elencando segno per segno, non dicendo il nome ma facendo il verso corrispondente.
0: Però capisci che è difficile.
3: No, fidati,
1: Ci alleniamo, facciamo una prova stamattina quando finiamo e poi arriviamo lunedì pronti.
0: E però come si fa effettivamente col segno della Vergine che inizia a farli solo dopo?

0: Buffalo Stance. Allora, abbiamo fatto una promessa,
1: ma noi
0: non volendola fare, tra l'altro.
2: Sì.
0: Ci siamo infilati in una faccenda che potrebbe essere spinosa, però
2: chiamasi cul-de-sac o ginepraio.
0: Quindi lunedì va bene. Se avete tra l'altro delle suggestioni per permetterci di fare al meglio il momento, l'appuntamento oroscopo, facendo i versi di ciascun segno invece di nominare il segno, fatevi avanti.
1: Io, sai che noi ci attireremo le critiche, l'odio e l'astio di tutte le persone che aspettano il momento dell'oroscopo per iniziare la giornata. E se fai l'oroscopo in maniera poco chiara, poi ci aspettano fuori, ma tanto è stata una tua idea, quindi nel senso, cioè...
0: Allora facciamo così, faremo mandando in ordine, non in ordine sparso.
2: No dai, ma non è divertente così, però devono indovinare loro.
0: E come si fa? Prendiamo in diretta qualcuno?
1: In che senso?
0: Mi stai facendo il verso veramente. Nico!
2: E come ti fai?

0: E dopo Nico Santos con Why Don't You Stay? Nico Saldagna, sono felice di vedere che prossimi in scaletta ci sono i tuoi preferiti.
1: Ancora?
0: Sì. Detto questo, abbiamo un altro annuncio importante da fare. Ci stiamo avvicinando al momento del gioco, quindi segnatevi lo 0848 030503. Sì. Questo è il numero da comporre per giocare insieme a noi ad ABC. La lettera è la lettera
2: V di venerdì.
1: Questa dura 20 minuti, vado a prendermi un caffè.

0: finita, ok. Oh, la
1: finita. AC/DC con Rock or Bust. Dobbiamo fare un altro degli altri auguri.
0: Sì, dobbiamo fare gli auguri a Sandra, da Nathan e da tutta Rete 3 a questo punto.
1: Direi di sì. Adesso potete pure continuare a chiamare, che giuro vi rispondiamo. Ci siamo presi un po' di tempo, giusto per verificare se funzionassero le linee.
0: Brava, funzionano. Sì, funziona, perfetto.
1: Quindi
0: ottimo.
1: 0848 030503.
2: State ascoltando Parzialmente Scremato.

0: è bravo.
1: Ma Blanco quanto è straziato?
0: Mamma mia, io impazzisco per lui, te lo giuro.
1: È uno di quelli che imiti davanti allo specchio,
0: sì,
1: fingendo di essere lui.
0: Sì, soprattutto quando poi lo faccio fuori in giardino e tiro calci sui vasi di fiori.
1: Tu entri dentro, nella parte.
0: Molto,
1: tantissimo.
0: Ma se no che senso
1: ma
0: ha?
1: Ma hai ragione, ma va fatto così, è l'unico modo giusto e sano di interpretare la musica. Dobbiamo fare degli altri auguri, sentiamo,
0: sì.
1: Zeus.
2: Un calorissimo auguri anche mia cugina Sonia. Ciao,
0: tanti auguri,
2: giornata.
0: Sonia.
1: Auguri, Sonia.
3: Parzialmente scremato presenta. Con Ifolor, calendari fotografici, ifolor.ch.
1: E questa mattina giochiamo con Debora, che è in linea con noi. Pronto?
4: Ciao.
1: Ciao, come stai? Come sta andando questa prima parte della mattina?
4: Sì, bene, grazie.
0: Ottimo.
1: Ride,
0: aspetta, ride. Debora, ho una domanda tecnica da farti, perché è fondamentale. Sei Debora?
4: Ditemi.
0: Sei Debora o Debora?
4: Ah,
0: quella. Molto bene, Deborah. Allora, sei nelle condizioni migliori per giocare? Facciamoci un po' i fatti tuoi. Sei a casa?
4: Sì, sono a casa.
0: Ottimo, perfetto. Sei concentrato, hai fonti di distrazione.
4: Lo vedremo durante il gioco.
1: Ma noi non ti giudicheremo, tanto siamo tutti sulla stessa barca alle 7:22, figurati.
0: Ma sì, ma esatto, non ti preoccupare.
1: Allora, giocherai con Nico?
0: Sì.
1: Gli diamo questo privilegio oggi. Mi raccomando, siate veloci.
4: Va bene.
1: Dai, se non viene subito in mente, la passi, se no la passeremo noi per te, Debora.
0: Sì,
1: sappilo.
0: Se mi dai il permesso, okay. Se non mi rispondi entro un secondo, io dico passo e vado oltre, ok?
4: Ma no, fai mezzo secondo.
0: Mezzo secondo, okay. Perfetto, ottimo, Debora.
1: Un casino, va bene.
0: Allora, ti ripeto la lettera V di venerdì, mi raccomando, arriviamo a 12, quando ci sei noi partiamo.
4: Sì, va bene, ci sono.
0: Allora, altamente tossico.
4: Velenoso.
0: Cima della montagna.
4: Vetta.
0: Gusto di gelato.
4: Vaniglia.
0: Sinonimo di bagaglio.
4: Passo.
0: Tessuto morbido e peloso.
4: Velluto.
0: Giusto. Distrugge o danneggia beni altrui.
4: Violento.
0: Sì, rivale storico di Goku.
4: Non lo so, passo.
0: Il più bel segno dell'oroscopo, con la V.
4: Vergine.
0: Faccia.
4: Viso.
0: Super alcolico russo.
4: Vodka.
0: Personaggio famoso.
4: Victoria's Secret.
0: È cieco, sei senza uscita.
4: Vicolo.
0: Raccolta dell'uva.
1: Si può fare.
4: Vendemmia.
0: Ce l'abbiamo. Allora io
1: aspetta,
0: perché c'è una roba, cioè su personaggio famoso Victoria's Secret.
1: No.
0: No.
1: Non ci siamo.
0: Sarebbe stata la dodicesima.
4: No, io ve l'ho detto, ragazzi, il venerdì non è la mia giornata.
0: Ma non ti preoccupare.
1: No, però aveva ragione, effettivamente.
0: Effettivamente avevi ragione. Però di solito tendiamo sempre, facciamo sempre il VAR quando c'è qualcosa di ambiguo. Sì. Però Victoria's Secret, purtroppo, Debbie, non te la posso prendere. Per quanto io sia un ammiratore del prodotto. Ecco.
1: Deborah, però prometti che ci chiamerai anche in altri giorni della settimana, tipo lunedì.
4: Sì, va bene.
1: Dai.
0: No, adesso mi sento in colpa.
1: Lo sapevo, guarda. Niente, ci risentiamo lunedì, eventualmente martedì, mercoledì, giovedì o venerdì. Scegli tu. Va bene?
4: Va bene.
1: Ok. Okay, sì. Allora,
4: va
1: una
4: bene,
1: splendida giornata.
4: Mille.
0: Non ci ascolterà mai più, no. Debora.
1: Grazie.
0: Ciao, Debbie, ti abbraccio.
4: Ciao,
1: Debora.
3: Con Ifolor, calendari fotografici, ifolor.ch.
1: Ma tu l'hai già raccontato che sul documenti sei Nicole
0: no,
1: e
0: però,
1: non Nicola.
0: Però se vuoi lo racconto.
1: No, perché parliamo di Deborah, anche Nicole.
0: Tanto ormai sono già sbugiardato, quindi vabbè, facciamolo.

0: Cristina ha ragione. Cristina ha ragione, sì, dice, ha ragione. E ci riprende, dice: per favore, al termine del gioco potreste dire quali sono le risposte giuste in caso non ci sia stata risposta o la risposta fosse sia stata scorretta? Ci interessano le soluzioni.
1: Ma certo.
0: Allora,
1: rimasta indietro nella giocata di Deborah, sinonimo di bagaglio. Che
0: valigia.
1: Esatto, lei ha detto boh, che non è la risposta esatta. il rivale storico di Goku è Vegeta,
0: che è anche un condimento.
1: Sì, la Vegeta.
0: Super buono, la Vegeta.
1: La
0: sì.
1: Vegeta, occhio da
0: la
1: Busardo.
0: La conosci anche tu?
1: Certo, ormai sai che per metà l'influenza è quella. Poi basta, poi Victoria's Secret aveva detto personaggio famoso.
0: Avrebbe potuto dire o il nome di qualcuno,
1: tipo
0: il cognome, tipo Valentino, eccetera, oppure anche
1: VIP. Semplicemente. E basta, sono queste due.
0: Queste.
1: Poi non le abbiamo data buona e niente. Quindi adesso posso raccontarvi perché io sono Nicole sui documenti. Ma in realtà... su un documento solo.
0: Beh, però voglio dire, hai detto poco, cos'è, la carta d'identità o il passaporto?
1: Entrambi. Perché io sono per metà sono portoghese, no? Come penso si evinca anche dal cognome, non è di Dongio il mio cognome, quindi vabbè. Cos'è il problema? Il problema è che quando i miei genitori sono andati a registrarmi al consolato portoghese col nome Nicola, lo so che l'ho già raccontata, Manu, però non è.
0: Ah, ma l'hai già raccontata.
1: Ma non sono tutti come lei che ascoltano a 24 ore su 24 Rete 3, che hanno moltissimo tempo libero, non fa nulla lei.
0: Dai,
1: la mattina,
0: Nico!
1: Sto scherzando, la Manu è la nostra amica, mi permetto di essere così con lei.
0: Vai, raccontaci.
1: Semplicemente, Nicola è un nome da donna, con la, tutti i nomi che finiscono con la alla fine sono nomi da donna, per cui quando sono andati a registrarmi.
0: Sapo mia!
1: Non si può. Quindi hanno dovuto. Cosa? O era, sarebbe diventato Nicolò. O qualsiasi o Nico. Però non so chi abbia scelto. Poi ha detto: vabbè, togli la e lascia Nicole.
0: Quindi, comunque.
1: Perché Nicolò era troppo diverso. Io di fatto ho una doppia identità. Capisci?
0: Beh, che fa il paio con la doppia personalità. Quindi,
2: speriamo,
0: secondo me.
2: Di no.
1: Ho il passaporto, per esatto. Tutte e due le personalità.

0: siamo d'accordo. Cosa c'ha?
1: Cosa devo fare? Sono un po' in tilt. Sì.
0: Dovresti, posso? Stai ferma, devo farti una foto, poi te la faccio vedere perché sei tutta scompigliata. Ok, voilà, fatto.
1: Allora,
0: è arrivato il momento.
1: Dobbiamo sentire Sole.
0: Sole, giusto, Sole.
1: Sole, perché una che si chiama Sole, che cosa ti può dire?
2: Che bello, adesso possiamo anche fare calorosi auguri a tutti quanti, senza dare fastidio perché adesso è freschetto e ci si gode anche le cose calde.
0: Sì,
2: buona giornata.
0: È meraviglioso, è meraviglioso. Io aspettavo questo momento solamente per poter mangiare fondue, bourguignon, chinoisine varie, per cui sono contento. A proposito di cibo, cara mia e cari miei, se girate per le strade della Svizzera italiana potreste imbattervi in un cartellone pubblicitario che secondo me è geniale. È un cartellone pubblicitario della compagnia, dell'azienda di Swiss Milk, quindi che produce latte svizzero ovviamente, con scritto Lovely Reminder, ovvero una... come si traduce reminder?
1: È un gentile, un cortese appunto.
0: Appunto, consiglio, oddio. Una roba... esattamente. Esattamente, tu fai, sistemati. Con scritto in questo cartellone c'è il faccione di una bella mucchina.
1: Sì.
0: E sotto Lovely Reminder, quindi un gentile ricordo, il segreto per la carbonara?
1: Uh-huh.
0: La panna svizzera.
1: E Ale, l'abbiamo detto finalmente! E qualcuno doveva farlo.
0: Io trovo che sia una strategia di marketing geniale. È geniale, io adoro queste cose qui. Sta facendo ovviamente il giro del web, gente che lo ha visto per strada, lo ha fotografato, alcune pagine che raccontano cosa succede sul territorio hanno riportato questa foto con scritto come fare una dichiarazione di guerra all'Italia.
1: Sì, tra l'altro, già che siamo in ottimi rapporti, devo dire.
0: Quindi non so se voi l'avete vista, se avete visto il cartellone pubblicitario, cosa ne pensate, perché io ero convinto che la carbonara fosse un ingrediente, cioè che la panna fosse un ingrediente base della carbonara. Col Wienerli anche. Non si fa così?
1: Sì!
0: Oh, allora.
1: Sì, bravo!
0: Il prezzemolo.
1: Avanti, non ti fermare, non ti fermare.

0: Don't Stop Me Now. Stavo leggendo delle curiosità sul il nome Wienerli Würstel. Leggo che in Svizzera lo si chiama Wienerli.
1: Sì.
0: Würstel in Italia.
1: No, Würstel.
0: E Germania.
1: In Italia è Würstel.
0: No, lo so, va bene. E in Germania.
1: Sì.
0: Mentre si chiama Frankfurter in Austria. Cioè, ma capisci che giro che sta facendo il Wienerli?
1: No, vabbè, ma il Frankfurter adoro. Adesso lo chiamerò sempre Frankfurter.
0: Invece i tedeschi dicono Würstel.
1: Sì.
0: Mentre gli austriaci Frankfurter.
1: E invece il cervelà, cioè il cervelà.
0: Ma
1: che
0: è un'altra cosa.
1: Lo so, sto pensando. Cioè, il cervelà invece esiste solo qua.
0: Ah!
1: Serve qua, cervelà. No, che brutta.
2: Chiedo scusa.
0: Chiudiamola qua.

0: e sui vari nomi del Wienerli, che in Austria lo chiamano Frankfurter, in Germania invece Würstel, eccetera. Qualcuno giustamente dice: vedi, nessuno che si vuole prendere la responsabilità di averlo inventato.
1: Beh,
0: si attribuisce.
1: Questo è vero, però dovrebbero esserne fieri, scusami, alla fine.
0: Senti.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: A casa nostra il Wienerli ha sempre un posto d'onore a tavola, e quindi possiamo dirci, come dire, esperti. In Italia si chiama Wuber, c'è una nota marca che parlava dei Wuberini.
1: Sì.
2: Vabbè, comunque è buonissimo nel pane, con la senape, senza. Ma, ciao.
0: Ma sapete com'è buonissimo?
1: Io lo mangiavo anche crudo.
0: Allora, lo fai friggere un attimino in padella e poi ci aggiungi le uova. Fai la frittata con il Wienerli tagliato a rondelline super sottili dentro nella frittata, che poi diventa un po' croccante mentre la frittata rimane morbida, poi
1: che
0: si mischiano. Tu non puoi capire. Fai bene a guardarmi così, provate.
1: Allora, pizza, würstel e patatine, allora.
0: No! Perché devi sempre rovinare tutto?
1: Sai cosa?
0: No, non voglio sapere.

0: messaggio di Joe, perché effettivamente ci siamo. Scrive: mercoledì sera è iniziata la stagione con la prima raclettata. Mamma mia.
1: Tra l'altro, Carmelo ti suggerisce, dopo la frittata con quella roba lì che hai detto prima, dopo consiglio una bella peperonata per digerire e stare leggera.
0: Ma perché, scusa, è leggero? La frittata non è pesante. Allora, quante uova ci metti? Se metti 3 uova e un Wienerli e un Würstel, va bene, funziona, mica ti appesantisce.
2: Va bene, certo.
1: Però tornando al discorso del Ceavelà, sai che è difficile spiegare cosa sia, perché me ne sono reso conto questa, cioè mio cognato è romano. Okay. Arriva da Roma, quindi si è trasferito al nord da poco. Quindi quest'estate abbiamo fatto una
0: Lui gli ha fatto la battuta sulla carbonara, tra l'altro.
1: Non ancora, glielo farò venerdì, domani. oggi venerdì, quando li vedo gliela farò. E ho organizzato una grigliata a casa e ho chiesto: ma che faccio? Prendo 2 brat, 2 servela. E lui: 2 che? Perché non aveva mai sentito il servela. E quindi mi sono trovato in difficoltà nello spiegare cosa sia. E ho detto: hai in mente il Würstel? Un po' più grosso, che però taglia a metà e lo metti sulla griglia.
0: Uno è bianco, uno è marrone.
1: Esatto, l'ho spiegato così, però è giusto.
0: Ma gli hai detto che carne c'è dentro almeno o andiamo a caso?
1: No, a caso.
0: Va bene, ha funzionato? L'hai convinto?
1: Sì, l'ha mangiato. Beh, ma io
0: ed
1: sono,
0: era contento, ovviamente.
1: Sono un serial griller, per cui era ovvio che venisse buono, però mi sono trovato in difficoltà nello spiegare cosa fosse il cervelà. Perché noi diamo per scontato cosa sia, ovviamente, no?
0: Quindi, no, ma hai ragione.

0: Andrea Nardinocchi con Andrea Nardinocchi.
1: Ma chi è sta
0: con
1: gente?
0: Coretti a palla da Bologna.
1: Ah, Coretti, io da qua leggevo Cornetti.
0: Perché stiamo parlando di cibo, quindi è inevitabile, andare. No,
1: Andrea Nardinocchi. Bravo comunque. Mi è piaciuto, brano che comunque ha del potenziale, si vede che è ben strutturato, testo degno di da premio Tenco, oserei dire.
0: Andiamo avanti a parlare di salsicce?
1: Ecco, vedi che Gio...
0: Salsicce.
1: Sì. Anche tu fan di Giorgione, Orto e Cucina, vedo. Sì. Bella la maglietta di Gio, la voglio, sono un serial griller. Mi ha detto, posso farcela.
0: Se ce la se vuoi, puoi dire, se riesci a dire, vai.
1: Ho capito, la devo regalare anche a te. Sì, per cortesia, adoro quella maglietta.
0: Ma sei tu che ti definisci serial griller o gli altri effettivamente si complimentano con te?
1: No, e mi sono autocelebrato.
0: Anche in questo ti autocelebri, sì. Sei imbarazzante.
1: Oh, però finché non smentiscono io vado avanti.
0: Ma la gente è educata, non viene a casa tua invitata a cena e poi ti dice che fa schifo quello che hai cucinato.
1: Però non torna una seconda volta, cioè dal momento in cui tu torni la seconda volta vuol dire no.
0: No, non credo sai. Comunque giustamente ci ricordano che tra Würstel e Servela c'è dentro di tutto tranne carne.
1: Ma poi è Servela o Servela?
0: Ma è importante.
1: Per me sì. Servela, io dico comunque.

0: World's Greatest, il migliore, il più grande del mondo di tutti i tempi, canta I'm a Champion, sono un campione. Questo è Nico Saldagna con il singolo di ritorno sulle frequenze.
1: Dopo aver letto World's Greatest e ascoltato il testo, mi è venuto in mente il meme di Gerry Scotti che si autoindica e dice: mio Dio, ma parla di me.
0: Ma dove girava questa?
1: Ma era un po' che Gerry Scotti, c'è stato un periodo in cui era un meme pazzesco.
0: Dai,
1: no?
0: Mi sono persa tutto.
1: E c'era
0: allora,
1: questo meme con la sua faccia, con le mani che indicano verso di lui.
0: Sì.
1: E sottoscritto: mio Dio, ma parla di me, perché avrà detto questa frase in un quiz.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E incredibilmente siamo riusciti ad arrivare alle 8 anche questa mattina.
2: Pazzesco! Ci siamo districati bene. Tra l'altro, a scanso di equivoci, ci scrive Matt, figlio di un grande salumiere, che ci dice che il Wienerli si può mangiare tutto crudo in quanto sono già cotti. Sono cresciuto e so cosa ci sta dentro, quindi non ce lo dice ovviamente, perché è meglio non saperlo, però si può mangiare crudo.
1: Va bene, mi piace come leggi solo i messaggi che sostengono in qualche modo le tue idee, i tuoi pensieri, e gli altri non esistono, ma va bene.
2: Non si fa, non è così che si fa la radio.
1: È così che si è sempre fatta, poi a un certo punto dei luminari hanno detto basta censure. Ma va bene, decenni. Di lotte buttati via.
2: Non sarà la prima volta e non sarà l'ultima.
1: Parliamo del tempo.
2: Ecco.
1: Di nuovo per salvarci un attimo. Oggi al mattino nuvoloso, nelle regioni più meridionali del sud delle Alpi, rovesci residui. Per il resto abbastanza, cioè ci sarà un passaggio a tempo abbastanza soleggiato e massime sui 21 gradi.
2: Perfetto.
1: Vero? Fai tu.
2: Traffico.
1: Vai.
2: Sulla 2, rallentamenti segnalati tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano, e poi c'è traffico congestionato anche su più tratti tra Ponte Tresa e Bioggiò in direzione di Manno.
1: E ora il microfono a Rosy Nervi, che ci porta le ultime notizie.
3: News. Buongiorno, alle 8 e un minuto. Le cure mediche dei feriti italiani di Cremona non sono ancora state pagate, né Roma né la Confederazione lo hanno fatto. Le fatture sono di 1,5 milioni di franchi. Incidente mortale in Val Rosec, per il momento si indaga solo contro il cocchiere, i parenti della vittima non ci stanno, responsabile per loro è anche chi organizzava i tour. Infine, una specie su tre a rischio in Svizzera, l'allarme tocca flora e fauna, ma secondo il WWF, se si interviene con progetti mirati, la tendenza può essere invertita.
1: Ultima mezz'ora.

0: Nico
1: e Dicky,
0: imparzialmente scremato. Cos'altro dire? Meglio non dire niente, giusto?
2: No, assolutamente. Stiamo così che va bene.

0: I Duran Duran con Is There Something I Should Know? C'è qualcosa che dovrei sapere? Beh, allora, se non siete come la sottoscritta appassionati di moda, dovete comunque sapere l'ultima che arriva dalla Fashion Week di Parigi, che si è chiusa recentemente. No, dobbiamo parlarne assolutamente, questa è l'occasione migliore. In questi ultimi 25 minuti dedichiamoci alla signora Miuccia Prada.
1: Ok. Mi
0: piacerebbe avere Rosy qua per commentare insieme, ma si sta preparando, quindi faremo a meno di lei. Ecco, lei ha scosso il mondo della moda dichiarando che per la nuova collezione che c'è stata, che ha mostrato in passerella, si è ispirata a come la gente si veste davvero nella vita reale per sbrigare le faccende veloci. Cioè, non so, porti fuori il cane, vai al volo a fare la spesa, scendi a prendere la posta, cose di questo tipo. Quindi ci si è messa di mezzo l'alta moda, che ha deciso che il confine tra vado a buttare il sacco della spazzatura e sfilo sul red carpet non esiste più.
1: Oh santo cielo.
0: Allora, ufficialmente cancellato, sembrare trasandati, non è abbinati, moda. È la nuova moda. No. Poi è chiaro che bisogna sembrare dei senza tetto, ma pagando 2000 franchi circa al pezzo, cioè la tutina giusta, il giaccone giusto, i pantaloni da ginnastica giusti e via dicendo.
1: Questo è il bello ed è top per chi come me non ha il budget per andare da Prada e vestirsi Prada.
0: Sì.
1: Ho però l'equivalente di trasandatezza, si dice così? Non lo so, trasandaggine? Trasanditudine?
0: Vai avanti, vai avanti.
1: Che posso sfoggiare essendo alla moda, quindi. Cioè, sì? Dovete vedermi quando sono fuori col cazzo. Soprattutto in inverno, perché in estate, vabbè, sarei andato in giro nudo se avessi potuto quest'estate. Ma d'inverno sono veramente imbarazzante.
0: Anche tu di quelli che hai la tuta dei pantaloni infilata. No, boh, gli stivali non li metti, immagino. Vorrei vederti un giorno con degli stivali. Sai, ce li hai gli stivali?
1: Quelli da cowboy, con gli speroni dietro.

0: eccomi. Ah no, amica, dice. Però se ha bisogno di una spalla su cui piangere.
1: Se ha bisogno di qualsiasi cosa, Annalisa, posso immaginare,
0: sì.
1: Tu sei pronto.
0: La qualunque.
1: Bene, allora sembrare trasandati ma spendendo almeno 2000 franchi. Questo è il concetto di Miu Miu, la signora Miuccia Prada, che ha detto basta, la moda deve cancellare le disuguaglianze tra le passerelle e la vita vera. Quindi per questa stagione noi ci siamo ispirati a come la gente va in giro quando deve sbrigare delle robe al volo. Abbiamo detto buttare la spazzatura, fare la spesa, portare fuori il cane e via,
0: sì,
1: dicendo.
0: Esatto.
1: Allora, cosa si è visto? Si sono visti i pantaloni da ginnastica, quelli larghi, infilati negli stivali.
0: Oh, santo cielo!
1: Con sopra un cappottino carino.
0: Ah, ok.
1: E sulla testa il cappuccio della felpa che hai sotto il cappotto bello.
0: Sì, ma è
1: tutto così.
0: È palesemente l'outfit di chi esce fuori col cane.
1: E questo. Poi dice anche, per esempio, i jeans allacciati in vita con le stringhe delle scarpe da ginnastica, invece che con la cintura o via dicendo. Allora, a me sta venendo in mente d'inverno soprattutto, quando dico esco al volo, tanto non incrocerò nessuno.
0: Esatto, invece trovi tutti uno dopo l'altro in rassegna, alla collega, l'amico, il parente, tutti li trovi.
1: Mi ricordo quando abitavo in un piccolo paesino qua vicino, poche anime, ed ero uscita col cane. Nel paesino c'era un ristorante, cioè tuttora un ristorante, che comunque è abbastanza di richiamo perché fa cucina tradizionale ticinese, quindi è sempre pieno e via dicendo. Quindi ho detto vabbè, ma chi vuoi che ci sia lì il martedì sera, non incontrerò mica. Allora mi metto, prendo, era inverno, gli stivali quelli pelosi dentro che tengono un sacco di caldo.
0: Già top.
1: Tuta dei pantaloni larga, grigia, macchiata.
0: Bello.
1: Infilo dentro negli stivali, sopra mi metto un giaccone di quelli un po' carini e poi niente, il resto sotto era tuta. Capelli sporchi, raccolti male perché quando ho la coda è perché non ho avuto voglia di lavare i capelli. Passo col cane lì davanti e sento. Tiki!
0: Ottimo!
1: Mi giro, ti dici vabbè, ce ne sarà uno, ma è che vada due che conosco. C'era la cena dei colleghi di un programma televisivo.
0: Ottimo!

0: casa perché devi fare qualcosa di molto rapido, veloce, una spesina al volo, non hai voglia di star lì a prepararti. Che, no, prepararsi, non sto dicendo star lì, lavati, pettinati, truccati, vestiti bene, sto dicendo semplicemente infilare magari un paio di jeans, togliere la tuta o il pigiama e infilarti un paio di jeans, una scarpa da ginnastica, no, la ciabatta, insomma, per andare in giro nel mondo, nella società.
1: Allora, qua ti sorprendo in realtà.
0: Cioè?
1: Ti sorprendo perché io ho, anche per quanto riguarda le robe brutte da mettere così al volo per uscire a fare commissioni, ho sì, comunque qualcosa di passabile che utilizzo solo per quella roba lì. Quindi in casa ho la tuta schifosa, larga, anche sporca perché cucino,
0: Sì.
1: Però ho anche la versione trasandata ma in ordine da mettere per uscire, se devo uscire col cane, se devo andare a prendere due robe al supermercatino sotto
0: ma
1: casa.
0: Ma dai!
1: E quindi faccio lo sforzo di cambiarmi.
0: Che, perché cioè, non mi sorprendo però?
1: Sì,
0: no,
1: è vero,
0: non mi sorprendo.
1: Quindi
0: è, cioè, la tuta buona e la tuta cattiva.
1: Ho la tuta buona buona e la tuta buona cattiva buona. Capito?
0: No.
1: No, esatto, è sbagliato.
0: Pensaci un po'.
1: No, allora ho la tuta buona buona per stare in casa, ma ho la tuta cattiva buona per uscire.
0: Non ho comunque capito.
1: Adesso ti faccio un disegno, mamma mia, svegliati, cioè sono le 8:20, devi anche venirmi incontro.

0: qua mi manca il gin tonic in mano.
1: Hai ragione, hai ragione. Leggiamo qualche messaggio per chiudere l'argomento di cui stiamo parlando, ovvero fare attenzione a come si esce di casa per sbrigare delle faccende,
0: sì,
1: al volo. Miuccia Prada in passerella, l'ultima alla Parigi Fashion Week, ha detto: la moda adesso deve cancellare queste disuguaglianze, quindi in passerella ci si veste come ci si veste quando si esce di casa a fare delle cose, delle commissioni al volo. Il risultato può lasciare a desiderare, perché comunque in passerella erano tutte splendide, tutti splendidi, con le tute di Miu Miu.
0: Ovvio.
1: Ecco, allora qua qualcuno scrive, Vivi scrive: io anche quando esco per buttare per esempio la spazzatura o esco col cane, sempre al top, scarpa, giacca, pantalone, perché appunto non si sa mai, rischi di comunque di incontrare gente che ti conosce e ci tieni a presentarti in un certo modo.
0: Sono anch'io di questa scuola di pensiero, non così esagerato ovviamente, però trasandatissimo è difficile beccarmi, anche Manu è così, anch'io la versione buona tra virgolette, dice lei, di abbigliamento da casa, la versione poi pessima con i buchi, tanto non crede nessuno. Se vado a fare due passi in paese ho il trenic, il trenic buono, poi a caso quello coi buchi, ma certo, ma giustissimo.
1: Quindi funziona così. C'è anche Dave, scrive: venghino, venghino, offro collezione di magliette slandrate, pantaloni con fuori le ginocchia, e per i più estremi collezioni di mutande blues, effetto trasandato reale, invecchiamento fatto a mano, rilascio certificato di origine firmato da me.
0: Bello, sono già lì, guarda.

0: Si sta dividendo il pubblico, qualcuno dice uno può uscire vestito come vuole, basta che si lavi.
1: Applausi, sì, concordo.
0: Vabbè, ma senza portarla all'estremo. C'è un altro messaggio questa volta di Katie, la sentiamo, prego.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
2: Allora, avete toccato un tasto per me veramente dolente. Ah, allora, io ho sempre odiato la tuta, in Ticino chiamato training.
1: Esatto.
2: Non mi è mai piaciuto, anche quando tornavo a casa dal lavoro sono sempre rimasta vestita da lavoro.
0: No!
2: Ma adesso come? Che non lavoro più, quando sono a casa sono sempre vestita, nel senso,
0: cioè?
2: Con degli abiti un po' più semplici, tipo, non so, dei jeans un po' più larghi, un maglione un po' più
0: in
2: così.
0: Casa?
2: Perché proprio la tuta non mi va giù. E non so, stare in pigiama ovviamente non è il mio genere, e quindi io sono pronta a qualsiasi visita, a qualsiasi spesa possibile, insomma, quindi per me abbasso la tuta, assolutamente. Buona giornata.
0: Vabbè. No, vabbè, allora, ma quel senso di liberazione di quando torni a casa dopo che sei stato fuori schiacciato come una salsiccia dentro i jeans, torni, levi tutto, ti metti la tuta, per me è una liberazione.
1: Sì, ma quello, allora sì, no. Però io interpreto un po' il messaggio di Katia e ti dico che, per esempio, cioè ti faccio questa domanda. Quando tu inviti gente a casa tua per cena,
0: sì.
1: Sei, cioè, ti vesti, com'è che accogli la gente in training?
0: Ma perché dovrei vestirmi?
1: Ma cioè, tu inviti gente a casa tua per cena?
0: Sì.
1: E sei in training con le ciabatte, le pantofole?
0: Sì, magari metto una maglietta bella, però sono in tuta, certo.
1: No, io mi vesto bene.
0: Tu ti vesti?
1: Sì, anche le scarpe in casa.
0: Ma che cosa stai dicendo?
1: No, te lo giuro, è verissima questa cosa qui, Chiedi a chiunque.
0: Tu tieni le scarpe in casa perché qualcuno da te a cena.
1: Se questo venite a casa, a cena a casa mia, mi troverete vestito come mi trovate adesso, per esempio.
0: Con le scarpe?
1: E con le scarpe, sì.
0: Ma perché?
1: Ma perché poi si va fuori in terrazza, cioè
0: c'ha
1: magari
0: le ciabatte fuori,
1: chi fuma
0: per
1: la sigaretta, faccio compagnia, si sta fuori, poi si sta dentro.
0: Ma con t-shirt?
1: Ma che?
0: Mica con le scarpe. Slegati, liberati Nico.
1: Ma
0: da questi
1: che slegati, liberati
0: pregiudizi.
1: Nico, ma va.
0: Torneremo lunedì.
1: Sì, che bello.
0: Sì.
1: Tu pensa, hai la fortuna di essere qui anche domani mattina.
0: Che bello.
1: Vorrei essere te.
0: Perché l'erba del vicino è sempre più verde,
1: lo
0: solo
1: so.
0: Perché piove sempre sul bagnato, capito?
1: Diciamone un'altra.
0: Tutte le fortune a me.
1: Ecco.
0: Da Nico.
1: E da Tiki.
0: Una splendida giornata.
1: Buon
0: ciao.
1: Weekend. Ciao belli.
0: Ciao freschezze.

0: Serotonina. Serotonina. L'oasi sonora di Rete 3.
1: Buongiorno anche da parte mia, Rosy Nervi, dal lunedì al venerdì in vostra compagnia, a meno che succedano cataclismi, quindi ben trovati anche oggi. Oggi è il venerdì di questa nuova stagione di Serotonina, ci dedichiamo alle collaborazioni con Spam. Questa settimana vi racconteremo l'avventura di Lara a partire dalle 9, il parto di una mucca, un'esperienza che lei ha vissuta nell'Oberland bernese. Ci facciamo raccontare tutto a partire dalle 9, subito dopo la parte informativa. Nel frattempo, sulle note di silenzio degli U2, 2026 in arrivo, il 13 novembre il loro nuovo Carnaval de Luz. Faccio gli auguri per questo compleanno speciale a Tania, splendida Tania, come sai fare tu?

questo silenzio molto intensa, sono tornati gli U2 in grande spolvero, e naturalmente il venerdì uno comincia a guardare il weekend, dice no.

ma come ben mi ha fatto presente il nostro fornitore della legna, ha detto: mia che avva svegli tuc perché adesso ha più FDD e poi adesso bisogna fare rifornimento per tuc, perché io di legna non ne ho già più. Mi sta sgridando. Mi sta sgridando, eh. E effettivamente ha ragione, perché noi fino a lì non ci pensiamo, facciamo come la favola, la meravigliosa favola della cicala e della formica. Noi non siamo, io non sono tanto una formica, sono un po' una cicaletta, e allora non va bene, ha ragione il signore della legna, ha detto: scusate, cioè, sapete che arriviamo verso la stagione fredda, organizzatevi prima, no? Giusto. Quindi allo stesso modo organizziamoci prima per impacchettare le nostre piante che non debbano prendere il freddo. Facciamo le provviste per l'inverno e tutte quelle cose lì. Aspettiamoci la neve, che non arriverà mai a Natale. Io spero tanto che ogni anno le cose tornino a succedere. E nel frattempo, per la vista del weekend, con o senza cambi armadi, pensiamo positivo.

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un...

0: perché sicuramente non ci aiutano le notizie d'attualità. Pare dobbiamo andare a cercare quelle positive, ci sono, eh. Oppure basta smanettare un po' all'interno dei bellissimi messaggi che state mandando, poi l'energia positiva torna. Grazie Ale, buongiorno, dice Rosy, da quando sono partito da questa mattina che sento che qui in Ticino è bel tempo, in questo momento sto salendo il Ceneri, di sole non ne vedo proprio. L'unico sole che esiste si chiama Rosy. Ma che cucciolo, e non ho neanche pagato Ale, grazie. Buongiorno invece a chi ha mal di schiena stamattina e avrebbe bisogno di coccoline, ma invece sta guidando il suo camion. Buongiorno,
1: buongiorno
0: dove?
1: Rosy.
0: Ciao caro.
1: Stamattina più che serotonina avrei bisogno di acido ialuronico,
0: ma come?
1: Per le giunture. Ai ai ai.
0: No. Ai ai ai ai ai ai ai ai. Buongiorno Domenico, tieni duro, ci siamo noi vicino a te, non si molla, non si molla mai. Buongiorno a Katie.
2: Nico, sei un mito, eccola, bravissimo, qua. Anch'io sono così, ecco. Ricevo con le scarpe, non riesco a essere in ciabatte.
0: Ah, stavate parlando di ciabatte e di scarpe, che grande tema quello delle pattine, non avevo sentito i colleghi degli ultimi minuti, esatto, quello è un tema, oppure quando però arrivi da qualcuno te le fa togliere e magari non sei pronto e ti sei appena fatto il buco nella calza, non è divertente, vabbè, un grande fronte che non apriamo. Allora stamattina, visto che l'hanno già toccato gli amici di Parzialmente Scremato, buongiorno a tutti quanti, buongiorno 079 873 8073, faccio il bacino del buongiorno anche all'interno 7, all'interno 5 che sono sintonizzati, mi mancate tantissimo. Andiamo avanti con la musica e tra poco una curiosità storica, quello che mi piace fare è ripassare in rassegna i fatti di questo giorno nella storia.

E poi c'è gente che ha ricevuto tutti i talenti della terra all in one, come il prossimo artista che ascoltiamo, bello, bravo, super performante a livello fisico, nel senso che poi quando fai concerti ti fai salti mortali all'indietro saltando su dei pianoforti, e canta pure bene e riesce pure ad emozionarti. Si chiama Benson Boone, lo ascoltiamo con il suo successo del 2024, Beautiful Things. Oh.

Benson Boone, adesso andiamo sulla musica italiana. Nei prossimi minuti proviamo a ricostruire i nostri vasi spezzati dalla vita, piegati dalle difficoltà, rincollati con questa tecnica giapponese che si chiama Kintsugi, a cui Elisa dedica il suo nuovo brano.

dimentica. Non si dimentica, ma si può perdonare, no Elisa? Sarebbe uno dei grandi gesti dell'umanità, saper perdonare, saper chiedere per favore e saper essere riconoscenti e ringraziati.

0: Allora, io il cambio armadio non ho neanche bisogno di farlo, perché tanto ho 4 vestiti, non è che ho bisogno, sono
1: 4
0: vestiti, uno sul ripiano e uno sull'altro, quindi sopra c'ho l'estate, sotto c'ho l'inverno.
1: Non ci credo, Isa.
0: Non è che ho bisogno di fare un grande cambio.
1: Va bene.
0: Poi niente, un altro armadietto dove abito, che c'ho dentro appunto i giacchettini, i giacchettoni pelusciosi. E finalmente siamo sotto i 20 gradi. Cioè, posso dire che sto da Dio.
1: Ma veramente?
0: La mia mamma, le gengibre scalferotto, il giapponin, il dolce vita e la buiotina la sera, perché la gafreccia.
1: Ecco.
0: Però io sto bene, finalmente non sudo, mi muovo e non fa caldo, cioè... Ah, è iniziata la mia stagione, sono veramente felice.
1: Che poi va a smentire un po' le tue origini, Isa, no? Che dovresti avere una predisposizione al caldo. Io, guarda, comincio a soffrire. Va, l'unica cosa bella per cui aspetto l'inverno è se ci fosse la neve, per la sua magia, per i paesaggi autunnali che sono uno spettacolo, il regalo più bello che ci possano fare, i profumi dell'uva americana, delle piante, anche quel profumo della pioggia, della terra bagnata, tutte queste cose magiche che abbiamo, quello sì. Quando piove è anche molto bello starsene lì rintanati sotto il piumotto sul divano, nel migliore dei casi riuscire a guardare la tele, per me è impossibile, oppure avvilupparsi al tuo pelosetto. Stanotte il mio gatto faceva un ronronnone e non riuscivo a dormire, ma se li ascolti praticamente ti ipnotizzano. E per il resto io odio il freddo, odio l'umido, odio tutte queste cose, le odio. Io sto bene dai 38 gradi in su, quindi quest'estate non mi sono mai lamentata, mai, e mi mancherà l'estate fino alla prossima estate. Tuttavia bisogna saper apprezzare il presente, quello che abbiamo, quindi non voglio fare la lamentona che non serve. E comunque non ci credo che non fai il cambio armadio. Allora, arrivano dei pensieri filosofici, fatemi mandare un bacio a Filippo. Buongiorno Filippo, grazie per essere presente sulle frequenze di Rete 3, sono anche un po' onorata, devo dire. E Filippo che mi fa tutto un bel ragionamento, no? Quando si parla anche del nostro mestiere, di quello che facciamo noi qui alla radio, davanti a un microfono, cosa facciamo? L'intrattenimento. Adesso io volevo tornare nel Medioevo perché c'è un fatto storico di cui volevo ricordarvi, però ne facciamo ricordo a questo punto dopo le 10, perché tra un attimo cambiamo totalmente tema.

primo governerà sulla parte di regno appartenuta allo zio, Carlo Magno avrà potere su quella appartenuta al padre Pipino il Breve, che era un po' una parte un po' penalizzata. Poi gli sono girate i suoi talenti e le sue visioni anche di conquista, insomma hanno fatto in modo che tanto l'altro poveraccio poi non è neanche sopravvissuto alla vita a lungo, e Carlo Magno invece è riuscito a creare il grande Sacro Romano Impero Germanico, un personaggio di primo piano nella storia dell'Europa, degli sviluppi sociopolitici, e quindi sì, un personaggio su cui tutti per forza si devono piegare. Detto questo, ci diceva Filippo, dice: beh, ti faccio presente che in quei periodi lì i re cosa facevano per rilassarsi? Mica accendevano la radio che non c'era, avevano per esempio i giullari di corte, persone che erano raffinate, con intelligenza, humor. Dice: oggi ci sono i social, a suo tempo se facevi le cose sbagliate, zup zup zup, ti tagliavano anche la testa se offendevi per disgrazia sua maestà. Va bene, ecco, per fortuna che oggi almeno in parte, perché abbiamo poi sentito nelle notizie d'attualità di stamattina che si rende show su tutto, adesso si vogliono tornare a trasmettere addirittura le esecuzioni, io mi chiedo dove siamo finiti. Ma non entrerò in questo merito, sto leggera, mi ascolto i Love Bugs e con voi arriverò col sorriso alle 9.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E di nuovo buongiorno, sono le 9:02, Rosy Nervi al microfono di Rete 3 all'interno di Serotonina. Diamo uno sguardo al tempo previsto per la giornata. Oggi nuvolosità residua nel corso della mattinata, poi abbastanza soleggiato. Le massime raggiungeranno i 21 gradi. Come ci hanno spiegato i colleghi stamattina, c'è del vento caldo.

0: che arriva il fern famoso, famoso fern, che rende nervosi alcuni o che dà l'escamotage ad altri per giustificare il fatto di avere la luna storta. Vabbè, domani sarà ancora abbastanza soleggiato in tutto il sud delle Alpi, con qualche nube in più lungo la catena alpina e in Engadina. Le temperature raggiungeranno le massime di 20 gradi anche domani, con vento che soffierà dal settore nord-ovest in montagna. Per quanto riguarda il traffico, sulla A2 al portale nord della galleria della San Gottardo ci segnalano code di 2 km tra Vassen e Göschenen, 20 i minuti d'attesa previsti in direzione del Ticino. Per quanto riguarda i passi alpini, ci informano che a causa della meteo il passo della Novena è chiuso e tutti gli altri passi invece sono al momento transitabili normalmente. Le 9:03 minuti, lascio la parola a Tiki per le ultime notizie.
1: 3 News.
2: Negli Stati Uniti si ritorna alle esecuzioni capitali pubbliche. Il ministro della difesa Hegseth annuncia una fucilazione in diretta streaming per il prossimo 3 dicembre. Le cure mediche dei feriti italiani di Crans-Montana non sono ancora state pagate. Le fatture ammontano a 1,5 milioni di franchi. Infine, incidente mortale in Val Rosec. Per il momento si indaga solo contro il cocchiere. I parenti delle vittime non ci stanno. Responsabile anche chi organizza i tour.

0: Bling Blingoro, era il 2018, pensa a te il tempo che è già passato. Adesso eravamo nel mondo di Santeria con la collaborazione insieme a Marrakesh e l'abbiamo seguito in tutti questi live che ci hanno accompagnato per tutta l'estate. L'estate che ti permette anche di andartene in giro, di scoprire contesti che magari non ci appartengono, e il privilegio di essere svizzeri è anche quello di vivere dimensioni diverse. Si può andare in alta montagna, si può andare sull'altopiano, dove ci sono anche delle cose che ci rendono caratteristiche a livello mondiale, tipo il nostro cioccolato, tipo le nostre mucche. E allora do il ben arrivato nello studio azzurro a Lara Pilcante. Ciao Lara.
1: Ciao.
0: Che bello trovarti, Lara, che di solito noi vediamo nei suoi bellissimi video molto divertenti del Barnum. E questa volta che cosa ci fa nello studio? Cosa ci fai a Rete 3?
1: Invece questa volta sono qua per parlare di qualcosa di un po' più serio, perché nonostante il mio lavoro sia fare video diciamo divertenti, spesso quando mi chiedono: ma quando fai questo per lavoro? Dico sì, però giuro che a volte faccio anche delle cose serie, e questo è uno di quei casi. Parliamo di veterinari.
0: Ecco, d'accordo, però non la faremo troppo troppo spessa, come si dice in dialetto. Io vorrei partire prima col presentarvi, Lara, perché magari non siete dell'afficionado speccato, perché magari siete di un target diverso rispetto al Barnum. Barnum è una piattaforma digitale, uno spazio all'interno di Instagram dove potete seguire che cosa, Lara, intanto?
1: Allora sì, diciamo è una pagina Instagram e siamo anche su TikTok, dove facciamo appunto contenuti comici per la RSI a tema un po' ticinese, diciamo. Prendiamo un po' dei trend e li rendiamo un po' local e facciamo appunto questi contenuti di varissimo tipo, se volete andare a dare un'occhiata.
0: Tu quest'estate avevi lanciato un trend bellissimo che era il tuo ventaglio che usavi per rinfrescarti.
1: Era la mia collega Anna.
0: Hai ragione. Sì. Ed era bellissimo, lo volevano tutti, perché aveva una scritta sopra. Sì. Se volete vederla, non la citiamo in radio, potete andare a vedere le storie estive del Barnum. E anche su TikTok, scusa, non l'ho detto. Allora, diciamo chi è Lara, che cosa ha fatto nella vita per arrivare qui, che passioni ha, voglio sapere tutto.
1: Allora, io ho iniziato a lavorare qua in RSI in realtà praticamente 10 anni fa in televisione, e dove facevo un po' degli sketch comici per un programma TV.
0: Che programma era?
1: Era Ce la posso fare, hashtag Ce la posso fare. È finito da un po', però poi diciamo sono approdata al digitale. Ho lavorato per un po' di tempo per Spam, che appunto è poi il servizio che vedremo dopo, è fatto per Spam. E poi, siccome ero un po' una pagliaccia, alla fine sono finita a lavorare per Barnum insieme ad Anna e Eleonora, che è un po' la nostra caporedattrice.
0: E di dove sei tu di origine, Lara?
1: Bellinzona. Trapiantata nel Luganese, però.
0: Trapiantata nel Luganese, perché di solito quelli del sopracenere fanno fatica a trapiantarsi nel sottocenere.
1: È vero.
0: L'amore ti ha portato qui?
1: Inizialmente
0: il
1: sì, poi dopo ci sono rimasta, perché ormai...
0: Cioè ci sei rimasta dell'amore e ci sei rimasta poi fisicamente anche, no?
1: Sì, esatto.
0: No, scusa, non fa neanche ridere. Ho cominciato male, rifaccio. Ma è vero che ogni tanto l'amore ci fa anche rimanere molto male. Mi auguro che invece tutto proceda alla grande.
1: Benissimo. Sì.
0: Molto bene. E come percorso per arrivare qua? Perché magari c'è qualche genitore che dice: guarda, mio figlio continua a fare i video, sa un po' più. Invece no, oggi c'è anche la possibilità di diventare dei professionisti.
1: Sì, è stato un po' un percorso casuale. Io in realtà arrivo dal mondo della comunicazione visiva, quindi dal mondo della grafica, del design, però sono sempre stata un po' avvezza, diciamo, alla creazione di contenuti, anche quando i social non erano ancora così
0: di moda,
1: ampi, così popolari. Ed è stato veramente un po' casuale, molto bello. È iniziato soprattutto con la collaborazione iniziale con Spam, e poi abbiamo capito che poteva essere effettivamente una professione.
0: Bene, allora, benvenuta a Lara, quindi questa collaborazione con Spam per questa unica volta, temo.
1: Magari anche in futuro, ma
0: se me la gioco
1: adesso.
0: Bene, magari anche in futuro. Per ora, solo per oggi, ci godiamo Lara con il suo racconto tra pochissimo sulle nostre frequenze.

0: alla fine degli anni 80 i Pet Shop Boys cantavano Domino Dancing. Stamattina abbiamo il piacere di ballare, di ascoltare i racconti di Lara Bellinzonese, trapiantata nel Lugarese, quindi non so, abbiamo scollinato e sconfinato oltre il Cinerismonte, come lo chiamavano i nostri avi, e stamattina è venuta da noi per raccontarci Lara la sua avventura, quindi un long form, questa collaborazione con Spam, che anche voi del Barnum di solito insomma vivete come dimensioni parallele. Questa volta hai fatto questa esperienza, ce la racconti?
1: È nata un po' durante una riunione appunto in cui questi long form stavano un po' nascendo, buttavamo giù delle idee.
0: Vogliamo spiegare per chi non capisce? Cioè
1: certo, sono questi mini documentari, diciamo, questi servizi sempre digital first, che è un altro parolone per dire che sono sull'online, cioè su internet, però con delle tempistiche un po' più lunghe rispetto magari ai classici 2 minuti dei reel su Instagram, quindi sono dei servizi un po' più approfonditi.
0: 10 minuti massimo.
1: 10 minuti massimo, esatto, proprio penso che arriviamo al 15 stando largo.
0: Perché abbiamo parenti, Lara, che fanno messaggi molto più long form
1: dei podcast praticamente. E buttando giù un po' le idee, la nostra ex collega che adesso è in giro per il mondo a fare un viaggio in Sud America bellissimo, ci ha detto di conoscere questo ragazzo che si chiama Elio, che fa il veterinario per grandi animali in Svizzera interna, e che le sarebbe piaciuto raccontare un po' la sua storia. E quindi ci siamo organizzati appunto per andare a seguire 2 giornate di lavoro di questo ragazzo e scoprire un po' il mestiere del veterinario sotto un'altra luce, perché il veterinario è un po' quella professione che tutti i bambini vogliono fare, o almeno quando io ero piccola tutti i bambini alla domanda cosa vuoi fare da grande rispondevano il veterinario, il biologo, comunque cose che avevano a che fare con gli animali e la natura. Diciamo che non è proprio sempre il lavoro che idealizziamo un po', in un certo senso è anche un lavoro abbastanza tosto.
0: Assolutamente. Dicevi adesso, tra i sogni dei mestieri che i ragazzi vogliono fare ci sono i tuoi, o la fashion influencer,
1: secondo
0: o
1: me sì,
0: il calciatore. Per fortuna una volta si sognava un po' più in modo umile,
1: sì, un po' più terreno, diciamo.
0: È vero che, come mi hai detto giustamente, uno visualizza il veterinario come quello che coccola l'animale, sì, che lo cura, però c'è un tema che magari ci dimentichiamo: gli animali non parlano, e a volte capire che cosa hanno è difficile, la sofferenza che vorresti togliergli, perché tu faresti qualsiasi cosa per i tuoi animali, anche quelli di grande stazza dove sei stata tu in fattoria, sì, dei contesti anche molto diversi tra l'altro, perché lì si trova dalla gallina al maiale alla mucca.
1: Sì, ma soprattutto noi abbiamo un po' questa concezione del veterinario come una figura appunto che è amata, cioè in realtà è una figura che è odiata dagli animali, perché gli animali hanno paura del veterinario, quindi chi ama gli animali probabilmente non si rende conto che quando deve interagire con la mucca eccetera, la mucca non è tanto contenta, quindi bisogna accettare anche il fatto che di essere la persona appunto che l'animale teme di più, che è una bella differenza. E soprattutto c'è una grande differenza tra quelli che sono gli animali da reddito in fattoria e gli animali da compagnia, che è un grosso tema appunto poi all'interno del servizio, perché c'è effettivamente una differenza sostanziale comunque nel rapporto tra i proprietari e il veterinario, tra i proprietari e gli animali.
0: Certo, tanti temi molto importanti. Un video, un long form pubblicato da Spam, veterinario di montagna. Ci è andata Lara, ci facciamo raccontare questa storia, ma non facciamo solo raccontare a lei, vorremmo anche sentire il vostro di racconto. Probabilmente ci saranno all'ascolto anche proprietari di fattorie, ne conosciamo diverse nella Svizzera italiana, anche cari amici di Rete 3. Abbiamo però anche semplici tra virgolette proprietari come la sottoscritta, di un pelosetto, di un gatto, di più gatti, di cani, di conigli, di galline, perché anche le galline sono un mondo. Se volete raccontarci il vostro rapporto con il vostro animale siete i benvenuti. Tra l'altro Lara ha vissuto un momento topico, un momento molto intenso, perché cosa hai visto tu?
1: È il parto di un vitellino che in piena notte, quindi proprio è stato bello, emozionante. Sì, avevamo paura di non riuscire a vivere un po' questa cosa, perché ovviamente non succede a comando, e invece è successo nell'ultima notte che siamo stati lì, e lì appunto questo veterinario è stato chiamato per assistere un parto.
0: Allora Lara ci racconterà quel parto, voi se ne avete mai assistito ad uno raccontateci le vostre esperienze.

0: Lara Pilcante da Barnum, dai social, da TikTok, sulle frequenze di Rete 3, in un unicum che magari potremmo doppiare, replicare. Giorgia Blotti è il nostro contatto di Spam e Spam ha ceduto il testimone per un'avventura oltralpe fatta dalla nostra Lara, che è venuta a raccontarci che cosa ha vissuto. Partiamo da quello che è stato realizzato, quindi dal vostro prodotto finale, da questo long form, questo mini documentario di 10 minuti pubblicato su Spam.
1: Lì, sia per me veterinari che per i contadini. A me piace molto la concretezza di questo mestiere, e con concretezza intendo proprio il confronto a quella che è.
0: Bello, brava, è un successone il mio video che si è pure impallato. Va bene, lo riproponiamo tra un secondo, chiedo scusa, stamattina c'è il computer che fa un po' le bizze. In ogni caso, Lara è andata a seguire un'avventura professionale ma anche tanto intensa e umana. Vuoi raccontarci questo documentario che racconta la vita di un
2: veterinario di grandi animali, appunto Elio, che ha scelto, ci raccontava appunto all'inizio del servizio, che lui ha scelto di cercare un po' non solo la professione oltralpe, diciamo, ma anche un po' uno stile di vita, cioè voleva ritrovare un po' di quel contatto anche crudo, anche duro con la natura, no? Quindi un lavoro molto, come lo definisce lui, terreno. E quindi siamo partite, abbiamo io e Arianna, appunto questa videomaker che ha in realtà proposto l'idea, siamo partiti per l'Oberland bernese, nello specifico per il villaggio di Frutigen, che ragazzi, se non ci siete mai stati, è veramente bucolico, cioè in pieno autunno eravamo, quindi questi paesaggi tinti dei colori autunnali e veramente da cartolina, quindi già arrivare è stata un'esperienza bellissima. E poi appunto siamo arrivati nella clinica dove lavora Elio, dove in realtà però non è che il proprietario porta l'animale a far curare, perché è una mucca caricarla in macchina e dire te la porto da visitare, non
0: già
2: è proprio...
0: portare il gatto è un'impresa,
2: esatto. Quindi ovviamente è un lavoro molto frenetico, dove si salta in macchina, si ricevono le chiamate, si va super stradine di montagna, si raggiungono le stalle, e anche queste stalle vi dico che hanno dei panorami a volte ma veramente incredibili, cioè è stato molto bello.
0: Mi apri un file e poi torniamo sul video che avete realizzato. Quando adesso ci sono queste feste autunnali, per esempio su tutte, anche Halloween, facciamo una un po' scontata, tante fattorie aprono, ti permettono di entrare, comprare i prodotti della fattoria e anche lavorare con i bambini, fare dei piccoli lavori di manutenzione della stalla, rispettivamente scavare una zucca e farne un lavoretto da portare a casa e poi magari mangiare la minestra tipica. È tutto un mondo veramente magico da sperimentare, soprattutto perché ce l'abbiamo ancora per fortuna a disposizione. E insomma, 24 ore da vita di veterinario ti ha fatto capire che non è la tua strada o che ti piacerebbe?
2: Ma allora, non bisogna essere schizzinosi prima di tutto, perché comunque veterinario dei grandi animali, vi lascio immaginare dove si infilano le mani eccetera eccetera, ci sono vari fluidi, però in realtà è veramente, come diceva appunto Elio nel servizio, c'è proprio un bel contatto con la natura e anche con il fatto che bisogna andare a lavorare con il freddo, con il buio, alle 5 del mattino, alle 4 di notte, bisogna rispondere alle chiamate, non si ha tempo magari di avere quelle preoccupazioni che spesso abbiamo in città, che sono infilarci nel traffico e riuscire a superare, diciamo, quelle due ore incolonnate, mentre lì sono veramente delle difficoltà molto un po' quasi ancestrali, no? In un certo senso. Questo io l'ho trovato, è stato proprio un due giorni un po' di pace anche in quel senso, anche perché vabbè, io non sta, cioè Elio ha fatto tutto il lavoro duro, io ho solo seguito, quindi è stato per me proprio da spettatrice un bel momento.
0: Sentiamone un istante.
2: Sì.
1: Quotidianamente con la morte siamo anche confrontati molto spesso, soprattutto nel periodo invernale, alle nascite dei vitelli, che sono sempre dei momenti molto belli, sia per me veterinari che per i contadini. A me piace molto la concretezza di questo mestiere, e con concretezza intendo proprio il confronto a quella che è la dura realtà, anche tra virgolette, della natura. Si è confrontato al freddo, si è confrontato anche a animali molto grandi che possono anche essere pericolosi, sei confrontato alla morte, tutte queste difficoltà molto terrene. Era una cosa che mi mancava nella vita, diciamo, di città, in cui la difficoltà è arrivare in tempo a lavoro e litigare con il partner o quello che è.
0: È quello che ci ha detto Lara. Dunque torniamo, questa era la voce di Elio che trovate nel servizio di Spam. Noi aspettiamo i vostri racconti, le vostre emozioni, il vostro rapporto con il mondo degli animali.

0: tutto era partito quando Lara si è chiesta, tornare indietro agli anni della sua infanzia, la domanda che lavoro vuoi fare da grande, cioè, sono sicura che ritroverei la mia stessa risposta, vorrei fare la veterinaria, ma poi solo in 24 ore di esperienza si è resa conto che le cose non sono sempre facili.
1: Riallacciandomi al discorso della concretezza del lavoro del veterinario, anche a differenza del medico per esseri umani, è che il veterinario ha tra i vari mezzi a disposizione anche la eutanasia, quindi la soppressione di un animale. E per noi la morte è una cosa normalissima. Noi siamo confrontati giornalmente all'opzione di dover sopprimere un animale o magari a far capire ai proprietari che l'eutanasia è un'opzione e che in realtà per l'animale effettivamente non è neanche l'opzione peggiore, che invece in medicina umana la morte spesso è vista come un fallimento, come una cosa che deve avvenire perché non ci sono più risorse, mentre in veterinaria si pensa molto alla sofferenza dell'animale e secondo me questo è anche uno dei motivi per i quali i veterinari hanno un alto tasso di suicidio. Però immagino che comunque il fatto che comunque l'eutanasia sia una possibilità che noi affrontiamo giornalmente, che veramente la morte è semplicemente un'iniezione e una fine della vita senza sofferenza, secondo me questo è forse uno dei punti fondamentali che spinge i veterinari a prendere questa decisione più facilmente rispetto ad altri mestieri.
0: Grande intensità in queste parole molto forti, che forse per una prima volta, grazie al vostro servizio, cara Lara, riusciamo a riflettere anche su una professione che ha davvero tante responsabilità ma anche tanta pressione.
2: Tantissima pressione, infatti la categoria appunto dei veterinari in realtà è sottoposta a grandissimo stress, una cosa che probabilmente è un po' invisibile come realtà, e infatti per noi è stato molto toccante sapere questa cosa. Poi ovviamente queste sono un po' delle congetture che fa Elio, perché appunto nella sua professione è veramente confrontato con la ciclicità della vita, perché come c'è l'eutanasia magari che purtroppo deve fare, non lo so, al mattino su un vitello malato, la notte stessa ne deve far nascere uno, quindi è veramente un rapporto molto molto stretto con questo ciclo, e dove magari c'è, avviene il fatto non più triste, avviene anche quello più bello nello stesso momento, diciamo nella stessa giornata.
0: Certo, quindi facciamo un pensiero, un saluto anche ai veterinari all'ascolto, so che in tanti punti veterinari della Svizzera Italiana Rete 3 è in sottofondo, quindi massima solidarietà a noi che quando anche solo nel nostro piccolo un gatto non sta bene, non sai cosa fare, vai e porti le tue speranze, o quando un animale non sta bene devi decidere sulla conclusione della sua vita, non per sadismo ma perché tanto vale portare avanti questo dolore, questa sofferenza, come dicevi, nel contesto di animali di produzione di vario tipo, no? E il discorso è ancora più rigido e più spietato tra virgolette, ma è un'etica che è così per tanti motivi che ci sono dietro. Invece forse nell'ambito domestico lì c'è solo l'emotività e il rispetto per l'animale che non può parlare, abbiamo detto, lo sapete benissimo anche voi, quante volte, quanto piangere per dover decidere di mettere fine. Lara, tu hai degli animali domestici?
2: Sì, ho avuto sempre gatti, ho avuto anche cani da bambina, però io sono una gattara, proprio una gattara ad hoc, e ho avuto per tanti anni un gatto con un sacco di problemi di salute.
0: Come si chiamava?
2: Baker. È ancora in vita, non è più con me, ma è ancora in vita.
0: Quanti anni ha adesso?
2: Ha 4 anni più o meno.
0: Amore.
2: E diciamo che di veterinari ne abbiamo visti parecchi.
0: In 4 anni, poverino.
2: Sì, perché è un Maine Coon con un sacco di beghe, come si
0: Amore.
2: Dice. Non ha più i denti.
0: Oh.
2: sì, fa un po' ridere, però quindi il rapporto soprattutto con gli animali effettivamente da compagnia tra veterinario e proprietario è importantissimo, che ci sia fiducia nei confronti appunto del professionista, perché è come un po' affidargli quasi un figlio, no? Degli animali da compagnia, mentre con gli animali da reddito
0: è diverso.
2: Anche comunque un quote economico che non può essere trascurato. Sì.
0: Certo, e invece tornando agli animali in generale, quando si porta l'animale chiaramente lui non è capace di dire che cosa e non sta bene, più o meno ti odia sveglia sempre quando lo carichi in macchina, quando comincia a sentire la puzza dello studio veterinario, comincia a fare qualsiasi cosa, tu dici oddio, perché mi sento così cattivo, e però devi portarlo lì e sperando che stia bene. Poi ci sono alcuni veterinari che hanno un po' più la mano leggera, altri hanno un po' più pesante, quindi dice c'ho che caffè detta l'iniezione, sì. No, mi raccomando, me lo tratti bene, mio cazzo, no? E ti viene quello, un istinto di violenza sul veterinario, dice ma ascolta, farò il mio mestiere. E anche nei momenti più drammatici, quello del dover decidere di chiudere l'esistenza del tuo animale, insomma, io l'ultima volta che ho dovuto vivere questa esperienza, io mando un grande bacio alla mia veterinaria Martina Casella, abbiamo pianto insieme, ma l'intensità, il momento umano così forte, guarda, ci fa capire di quanto prezioso e importante sia questo lavoro, di quanto poi la preposizione la userò un'altra volta. Ci torniamo con voi, raccontateci le vostre esperienze tra poco insieme a Lara.

0: Scrivono Lara, grandissima Lara, la ritrovate all'interno del Barnum, personaggio fantastico, autoironico, divertentissimo. Sono molto contenta, Lara, di fare ufficialmente la tua conoscenza, di averti sulle frequenze radio. Torna a trovarmi.
1: Volentieri.
0: Allora, stavamo raccontando del suo baker senza dentini a 4 anni perché ha avuto un problema.
1: Esatto, purtroppo abbiamo dovuto rimuovere quasi tutti i denti, gli sono rimasti solo quelli sotto, sembra un po' un piragna, fa molto ridere.
0: Un gatto piragna, sì. Che però mangia e non soltanto
1: mangia
0: l'umido.
1: Tutto. Sì, lui mangia tutto.
0: E come fa a mangiare le crocchette?
1: E mi spiegava la veterinaria, appunto, beati veterinari.
0: Salutiamo la tua, come si chiama?
1: Valentina.
0: Valentina. Valentina. In ottime mani anche
1: esatto,
0: tu.
1: Esatto. E mi diceva appunto che in realtà i gatti non masticano, cioè loro non hanno dei denti appositi per masticare, quindi loro semplicemente buttano giù tutto quello che arriva. Ovviamente magari le crocchette non di dimensioni gargantuesche, le mangia.
0: Bene. Sì. Allora ci arrivano 1000 messaggi, 079 873 80 73, ne leggiamo un paio se me lo permetti. Ho soppresso la mia amica, dice Stella, aveva 19 anni. Un mese fa ha voluto essere presente anche mio figlio di 8 anni, l'altra di 9 ha preferito invece rimanere in sala d'aspetto. Naturalmente sono scese molte lacrime anche a me per la mia amica, ma mio figlio piangeva così forte in modo disperato che sembrava fin comica la situazione, testa indietro, bocca aperta e giù a piangere. Secondo me lo hanno sentita per tutta Locarno, però eravamo pronti a salutarla già con l'idea di prendere dei nuovi micetti. Infatti abbiamo già 2 nuove micette che ci fanno compagnia. Anche la mia era senza denti, li ha persi anche lei da giovane, quindi ce l'ha fatta per 19 anni. Abbiamo Gabi, che lei di Biasca, Gabi Rossetti, dice: ho sentito che tu parla da carneva e da besci, sì, no, in chiedo me da besci, e dice: se git bisogni affinti su qualcosa. Noi a Specium, se dovevo mandare un messaggio a un gandialet, lei si occupa prevalentemente di che tipo di animali, Gabi, vuoi raccontarcelo tu? Buongiorno a Tonci, dice: io ho dovuto aiutare una pecorella al momento, un agnello al momento dell'espulsione, il suo agnellino era posizionato male e quindi si è dovuta darle proprio una mano, come descriveva Lara, proprio una mano. Eh sì, come diceva Lara, le mani si devono mettere, insomma, quando serve, tasarangiat, e così va la vita. Buongiorno anche a chi ha un golden.
2: No dai, il mio Oliver quando va dal veterinario gli fa le feste, da buon golden retriever è un pistolone, non ha paura del veterinario.
0: Davvero, non ci credo che non ha paura il golden, però è vero che sono più coccoloni e festaioli. Vediamo gli altri messaggi, mi sa che sono già arrivati. Noi abbiamo il tempo di un po' di ritardo con il DAB, ma la cosa che ci farebbe piacere è sentire il vostro rapporto. Adesso uno è arrivato. È vero che è il momento intenso di dover decidere di congedarsi con l'animale, è molto doloroso. Ci sono anch'io appena passata un mesetto e mezzo fa, è stata veramente e anche io con mio figlio siamo stati lì, è stato molto forte. La cosa molto bella è che lui guarda negli occhietti del gatto fino alla fine, con la nostra veterinaria che da una mano teneva la zampa al gatto e dall'altra c'è stata così vicino, quindi questo rapporto così umano. Ti dico, la mia veterinaria, io abito a Maggio, lei abita a Donjon, ma pur di avere questo supporto ti assicuro non cambierei. Ti prego.

0: Se volete vedere di che cosa stiamo parlando, potete andare sul profilo social o su TikTok Spam, potete andare a vedere questo long form, questo bellissimo mini documentario, che comunque è un long form, quindi dura 10 minuti, sul lavoro del veterinario degli animali. Com'è che li hai definiti, Lara?
1: Il veterinario per grandi animali, per grandi, appunto, mucche, cavalli, pecore, eccetera, più animali da fattoria, diciamo.
0: Avete proprio filmato le riprese della nascita, magica nascita di un vitellino?
1: Sì, sì, sì, sì. Momento molto intenso, è un lavoro molto fisico. Se andate a vedere il servizio, vi renderete conto che si vede anche proprio tutto, e quindi è un bello scontro con la realtà. E è stato però anche un momento molto emozionante, perché comunque il momento in cui il vitellino viene appoggiato accanto alla sua mamma sulla paglia e lei lo annusa è proprio un momento
0: commovente.
1: Sì. Anche il contadino scappa una lacrimuccia, eh.
0: Che bello, sì. A Frutigen con Elio, veterinario che avete accompagnato, un lavoro molto fisico. Non credo che Elio vada in palestra, si arrangia già per far partorire la mucca, deve essere veramente un bel impegno.
1: Sì.
0: Andate a vedere. Io volevo chiedere di nuovo, allora, tu hai assistito, avete filmato, quindi insomma l'avete vissuta a stretto contatto, l'emozione ce l'hai descritta. Faresti più? Come da piccola sognavi il lavoro del veterinario?
1: Ma in realtà sì, perché io non sono particolarmente portata per lo studio, che comunque sono studi di medicina e ci vuole un certo grado di impegno e di percorso proprio di studi, però sì, devo dire che a tornare indietro, comunque un lavoro a contatto con la natura, o appunto un altro dei miei sogni era di fare la biologa marina, perché probabilmente da piccola ho sentito questo nome e mi piaceva, però la biologa, comunque qualcosa, un lavoro molto terreno come lo descriveva Elio, devo dire che ha il suo perché, cioè ci riporta un po' a contatto con la realtà un po' della vita, quindi sì.
0: E tu hai raccontato di alcune esperienze con il tuo gatto, stavamo parlandone prima, dai, raccontami e condividi con gli ascoltatori un episodio del tuo Baker.
1: Ma allora, non so se è una cosa condivisa con anche altre persone, però il veterinario è un po' come i figli che quando sono a casa degli altri fanno i bravissimi. E tu dici, ma però guardate che a casa è tremendo, no? Perché il mio gatto appunto non si lascia mai pettinare, cioè io non lo posso, appena tiro fuori la spazzola lui impazzisce. Mentre dal veterinario, probabilmente perché è spaventato, è immobile e si lascia fare tutto. E quindi quando c'era da dargli i medicamenti eccetera, io dicevo alla veterinaria, sì però guarda che a casa lui non è così bravo, cioè appena tiro fuori la pastiglia dal cassettino lui lo sa e non si lascia fare, cioè fa i dispetti, fa delle sceneggiate da drama queen proprio.
0: Ma un Maine Coon.
1: Sì, poi appunto sono 10 kg di gatto, quindi anche tenerlo fermo diciamo che è impegnativo. A proposito di grandi animali,
0: mi hai detto che una volta hai dovuto dargli lo sciroppo per la tosse.
1: Mamma mia, sì, ci hanno dato questo sciroppo per la tosse che aveva, perché era un sciroppo per la tosse per umani in realtà, che però poteva essere usato anche per i gatti, e aveva questo sapore intenso, penso tipo di banana dall'odore, sembrava,
0: e a noi sarebbe piaciuto.
1: Esatto, il gatto non piaceva tanto, ha cominciato a fare questa scena dove sbavava proprio profusamente, litri di bava, sembrava che stesse insomma per tirare le cuoie, ha dovuto chiamare la veterinaria e mi ha detto no guarda è tutta scena perché non gli piace il sapore. Io, ah ok, wow, che proprio una sceneggiata drammatica.
0: Ti ha punito con quella scena lì.
1: Mamma mia, sì.
0: Senso di colpa.
1: Sì, ogni volta che gli dovevamo dare questo sciroppo era sempre così, questa scena qua.
0: E vedo tanti fuori qua che dicono anch'io lo so. Guarda, noi dovevamo fare delle iniezioni tipo in lavanderia, io facevo l'assistente di iniezioni, un incubo, cioè se vedi i miei tatuaggi sulle braccia sono tutte della mia gatta, ecco ne ho tre di gatti. Desi ci manda addirittura degli scatti del suo amico tutto paccato come descrivi tu, Lara, lui che lascia fare la veterinaria perché ha capito che lei vuole solo il bene per lui, che dolce, che dolce. E poi il suo cagnolonzolo con linguotto fuori legge, quella è la mia bimba blu, Luma la sua bimba e Cyril il gatto pacato dal veterinario. Invece il mio Thunder dal veterinario sembra un pazzo. Abbiamo altri messaggi, potete continuare a scriverci volentieri, 079 873 80 73, se volete raccontarci il vostro rapporto col vostro veterinario, non che voi ci andate, ma

0: pochi minuti per chiacchierare insieme a Lara Pilcante, che ritrovate naturalmente nel Bar Nung con tutte le loro bellissime interviste, anche molto short, perché quella è la short version, e poi avete un long format invece all'interno di Spam, dove però ogni tanto saltuariamente collaborate. Sarà un grande piacere, Lara, riaverti con noi. Intanto grazie per averci raccontato la storia della nascita di un vitellino anche dal punto di vista del veterinario.
1: Già. Sì, grazie a voi per avermi invitata.
0: Senti, noi siamo curiosi di sapere, così, un'anticipazione, la prossima pubblicazione del Bar Nung, di cosa ti stai occupando?
1: Allora, adesso noi abbiamo in previsione di fare questo video al campo delle zucche, perché vogliamo fare un altro video a tema zucche, che Anna, la mia collega, che anche fa i video con me, ha già fatto un video a tema, insomma, arriva il periodo delle zucche, risotto di zucca, gnocchi di zucca, tutto di zucca. E quindi volevamo andare a fare, abbiamo questo format che si chiama riunione di marketing, dove facciamo un po', parliamo degli eventi o di cose che ci sono sul territorio. L'ultima abbiamo fatto la festa d'autunno a Lugano e quindi abbiamo in previsione di andare a girare questo video al campo delle zucche, però stiamo aspettando che il tempo collabori, insomma, che il meteo collabori.
0: Se volessimo ancora provare a far spiegare proprio in pochi minuti in cosa consiste il vostro lavoro, intanto dovete guardare un po' l'attualità, valorizzazione del nostro territorio, questo è un po' un obiettivo giornalistico, sì. La Svizzera italiana che si racconta attraverso delle immagini, quindi non è come alla radio, oggi è un'esperienza diversa per te.
1: Sì, sì, assolutamente. Allora, appunto, nel caso di Bar Nung, noi proprio quello che facciamo sono contenuti comici. Molto fiera anche il fatto che siamo una redazione a prevalenza femminile.
0: Yeah.
1: In un mondo, quello della comicità, che comunque è sempre stato molto appannaggio maschile. E facciamo appunto questi video brevi di 2 minuti, massimissimo, proprio se sono super divertenti, 3 minuti, dove magari seguiamo dei trend che fanno anche altri creator, ma li rendiamo cinesi. Molto spesso parliamo delle differenze, diciamo, linguistiche tra l'Italia e la Svizzera, quindi sugli svizzerismi c'è questo format e sono appunto dei video di intrattenimento.

0: Buongiorno, intanto grazie a Lara Pilcante, buon lavoro a te, è stato un piacere averti
1: grazie
0: sulle
1: mille.
0: Frequenze di Rete 3. Chiudiamo la puntata del veterinario dicendo che il veterinario è un interprete silenzioso della vita, ascolta chi non ha le parole, cura chi non può chiedere aiuto e ci ricorda che la compassione non ha bisogno di un linguaggio per esistere.

0: E salutiamo i Vadvuki con grande affetto che stanno vivendo questo momento di popolarità grazie al presidente americano. Era tutta una strategia di marketing, dal loro nuovo album hanno messo la citazione, insomma ha creato un po' di scompiglio, ma come diceva mia nonna, che se ne parli in bene, che se ne parli in male, l'importante è che se ne parli. Le 10 e quasi 2 minuti su Rete 3 è arrivata anche Alice. Torniamo a dare uno sguardo a questa giornata di nuvolosità residua nel corso della mattinata, ma poi ci sarà il sole con massime che raggiungeranno i 21 gradi anche grazie al vento Fern, un vento caldo che arriverà dalla montagna, un po' di nubi sopra l'Engadina. Domani è già sabato, soleggiato al sud, qualche nube in più lungo le Alpi e anche in Engadina, fino a 20 gradi le massime con minima attorno ai 12 gradi. Noi siamo pronti per le ultime notizie, ok?
1: Tre news.
2: Più di 9 mesi dopo la tragedia di Kramontana, il Consiglio federale non sa ancora come regolare la fattura delle cure prestate alle vittime italiane dell'incendio al Bar Constellation. Lo riportano i colleghi romandi di RTS, precisando che la cifra ammonta a circa 1,5 milioni di franchi e che l'Italia continua a rifiutare di pagarla, come invece sarebbe previsto dagli accordi internazionali. Gravi disagi questa mattina al traffico ferroviario tra Losanna e Yverdon-les-Bains a causa di un incendio in una condotta per cavi. Diverse linee sono interessate da ritardi e soppressioni. Le FFS consigliano ai

0: i viaggiatori di verificare i collegamenti prima della partenza. La polizia sta indagando sulle cause dell'incendio. E infine, dall'estero, gli Stati Uniti trasmetteranno in diretta streaming l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito che nel 2009 aprì il fuoco in una base militare del Texas, uccidendo 13 persone e ferendone una trentina, lo ha annunciato il Pentagono. La fucilazione è prevista per il 3 dicembre e l'ultima esecuzione pubblica degli Stati Uniti risale a 90 anni fa.
1: E tornerà la nostra Alice con notizie più felici, speriamo, a partire
2: decisamente sì,
1: dalle 10:30 all'interno del Cactus. Ciao Alice! Ciao.

Imani, don't be so shy, non essere così timido. Buongiorno ancora a ecco Isa, ti adoro, perché io prima ho contestato, ho detto va, non ci credo che c'hai tre vestiti in croce. Allora mi ha mandato la foto del suo armadio con delle spiegazioni. Allora, ripiano superiore inverno mio, ripiano in mezzo vestiti moroso e piano sotto estate mio. No, sei fantastica, sei fantastica. Ecco qua il mio armadio, ecco, ora ci credo. Oh, ci credo. Secondo me l'hai messo lì per finta e tutto il resto li hai imboscati per fare la foto.

0: Il Ligabue e l'odore del sesso era il 1999, uno dei pezzi che si cantano a squarciagola ai suoi concerti. Isa dice: vi giuro che è la verità, va bene. Allora io non discuto più, Isa cara, che poi mi manda anche un messaggio per sottolineare che è vero, il suo armadio è proprio fatto di pochi indumenti.
1: No, Rosy, comunque posso capirla, perché ecco, quando il mio amoroso è arrivato qua a mettere i suoi vestiti, mi ha guardato e mi fa: sei seria? Faccio sì. Hai solo questi vestiti? Faccio sì. Posso aprire gli altri armadi? Faccio sì, apri, non ho nient'altro da nascondere. Ah,
0: ed
1: ok,
0: era così.
1: Io trovo inutile avere così tanti vestiti, cioè a me bastano 5 paio di jeans, 5 paio di calzoncini, fai pure 10 magliette, idem come l'intimo. Di cosa hai bisogno? Mica ci si cambia in continuazione, no? Mi sembra una cosa un po'
0: inutile.
1: Sono un po' minimalista, sono un po' strana.
0: Ma no,
1: lo so.
0: Anzi, brava, si vede che tu non hai difficoltà poi a farti il trolley per andare in vacanza, bene? È una strategia. E poi facciamo un saluto anche al tuo bellissimo gatto.
1: Allora, lui è Tigro, ha 2 anni e il 7 di novembre devo portarlo per la prima volta dal veterinario.
0: Amore,
1: era il gatto di mia nonna.
0: Che bello.
1: Vedremo come sarà, prima volta dal veterinario. Salve! E quindi
0: direi così,
1: vediamo.
0: Veterinario, salve!
1: Cioè, sarà come portare la bambina dal pediatra.
0: Non penso, sarà un pochino diverso, anche perché comunque i bimbi sono più mansueti forse, i micetti, beh, dipende, vediamo come sarà l'impatto, ce lo racconterai. E ringrazio anche chi racconta, Mattias, del suo micio, dice: ho già un magone, sto lavorando, un magone alla gola solo al pensiero che arriverà un giorno in cui dovrò salutare il mio gatto pazzo arancione, la Luffy o Laffy, ma beh, non ci devi pensare, naturalmente questa è la scelta d'amore, insieme al fatto di occuparsene bene, fargli vivere una bella vita intensa, e questa è la cosa più bella. Ecco la storia dei tuoi pelosetti, grazie Desi, ce l'avevi mandata in un altro momento e sicuramente la ritroviamo. E sì, hanno tante cose da raccontarci, anche se non hanno la parola, a volte è come se ce l'avessero, o a volte tanti umani dovrebbero non averla la parola, perché tanto per usarla così sarebbe meglio che tacessero, giusto?
2: Okay.
0: Bene, sono le 10:16, questa è Rete 3.

0: Saluto Cristian che dice: noi abbiamo un allevamento di Maine Coon, andavamo da Martina, si era instaurato un rapporto speciale con i nostri gatti e noi, parti, controlli e purtroppo, come avete raccontato, anche eutanasie. Ma sì, quando ti senti ben accolto. E poi un abbraccio a Flavio, buongiorno Flavio caro, oggi si festeggia il suo compleanno, auguri Sara, buon compleanno, buon compleanno, e tanto che non vi sento più, un grande abbraccio. E Flavio dice: noi abbiamo un gatto che adora la veterinaria, oltretutto è anche la nostra vicina. E poi andiamo nella zona di Melide invece con l'amica e collega Charlie, che io chiamo Tata, e lei mi risponde, mi racconta questa storia importante. E a volte ci sono dei personaggi che sono fuori dalla nostra storia, dal nostro rapporto con i nostri animali. E il micetto di Charlie, che, di cui lei mi manda una foto, era completamente bagnato, è tornato a casa tutto poverino, tutto intimorito. Che cosa è successo, Charlie? Raccontaci tutto.
1: Ciao Tata, ascolta, vorrei approfittare del mezzo radiofonico per ringraziare quella buon'anima che in una mattina di qualche giorno fa ha visto un gatto che così stava in mezzo al lago e non riusciva più a uscire, si è lanciata e ha tirato fuori il gatto. Il gatto in questione era il mio, che probabilmente si è sentito un delfino una volta nella sua esistenza, e essendo la prima volta che entrava in contatto con l'acqua, nota bene, a 8 anni il Pereppe. Ecco, questa buon'anima, vorrei ringraziarla di cuore, ha estratto vivo il mio gatto, che poi è rincasato completamente fradicio e ci ha messo un giorno intero per ripigliarsi un po' dallo shock, dallo spavento, un po' da tutto il resto. Comunque, ecco, niente, approfitto, grazie per chi mi ha tirato fuori il gatto dal lago.
0: Grazie davvero, anche a nome di tutta Rete 3, questi gesti sono così importanti. Avete salvato il gatto di Charlie, naturalmente, chissà che spavento, perché i gatti effettivamente non nuotano, odiano anzi l'acqua, e chissà se davvero, cioè, magari caduto per caso, o magari, cioè, noi, io ne ho vissute di tutti i colori sul maltrattamento a certi animali, c'è gente totalmente insofferente. Mi auguro che nessuna brutta anima abbia invece deciso di fare dei lanci nel lago di qualche animaletto, ma abbiamo visto di tutto e di più, ecco, per l'amor del Signore. Invece grazie a chi si è lanciato, perché immagino la situazione sia stata repentina e quindi bisogna prendere un'iniziativa. Fare il bagno di questi periodi non è neanche uno, cioè, il sogno di nessuno, quindi grazie davvero, che bei gesti che si fanno a volte, molto preziosi. Andiamo avanti con la musica di Serotonina, sono le 10:21, tra 9 minuti cederò il comando ai ragazzi del Cactus.

E noi siamo quasi addirittura saluti, saluto, giusto, scusate il gioco di parole, Chiara che mi manda uno scatto della sua Ginetta, dice per 11 giorni è sparita da casa, per fortuna è rientrata e adesso la stiamo coccolando con tante coccole extra e fate bene. Anche il mio una volta sembrava non tornare più, ero andata a setacciare a cercarlo praticamente dovunque, anche chiedendo aiuto a ogni vicino, sono andata in perlustrazione di cantine, dico no, non è possibile, l'ho chiamato così tanti giorni che alla fine è tornato con una zampa totalmente sbrandellata, chissà dove era finito, in qualche trappola, in realtà è riuscito a scappare, a salvarsi non so come, e tornando a casa, insomma è stato così intenso, a volte sanno fare la differenza gli animali. Io vi ringrazio per i vostri racconti, noi siamo quasi addirittura di saluti, ci tenevo a ricordarvi il compleanno di oggi, 1855 G, questo lo devi festeggiare di sicuro, anno importante per la storia della moda naturalmente, ma del lavoro sartoriale. Saluto tutte le sarte, le stiliste all'ascolto. Isaac Merritt Singer ottiene il brevetto per questa macchina che all'epoca era innovativa, cuciva in modo automatico, elettrico, e era capace di rendere le cuciture molto precise, velocizzare il lavoro, insomma una rivoluzione incredibile che avrebbe cambiato il modo di confezionare gli abiti, perché a volte basta un ago per ricucire il futuro. Buon compleanno Singer, che avete a casa magari con sulla polvere ancora quella della bisnonna, che magari si usava ancora con il pedale per farla funzionare. Io invece vi lascio con un regalo delle Fatine dei Dischi. Oggi c'è il nuovo singolo di Levante, Si è svegliata questa notte, l'ha pubblicato apposta di modo che questa mattina lo trovavamo alla radio, dal suo nuovo lavoro Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, già il titolo è fantastico. Un disco, ha definito lei, onesto, dilaniante e divertente. Levante, che torna dal vivo anche il 17 e il 22 novembre a Milano, Santeria Toscana, un nuovo lavoro che ci racconterà ancora di più di questo suo percorso, non soltanto artistico ma anche umano, che lei riesce a trasformare in note e in parole. Vi abbraccio su queste note, splendete come sapete fare voi, buon weekend, ci sentiamo lunedì. E questo è il nuovo Ruggine firmato da Levante. E tra poco i ragazzi del Cactus.

0: Io non lavorerò, però ci sto andando e non mi sta piacendo, ma mi serve uno stipendio.
1: Bella versione questa, molto bella questa versione.

0: Cactus, un programma pungente.
1: Oh yes, questa mattina sono, non è vero, non sono da sola. Anzi, mi sa che devo mettere una seconda sigla. Non so.
2: Ciao, sono Ottavio.
1: Ciao Ottavio, ciao. Come stai? Cosa hai fatto in questi giorni che non c'eri?
2: Simulatore di volo.
1: Bello, tanto, sì, tanto, sì, simulatore di volo. Che però
2: ho guardato la ruota della fortuna.
1: La ruota della fortuna?
2: Sì. Indovino sempre.
1: Indovini sempre, sì, ok. Quindi dovresti iscriverti magari. Hai mai pensato?
2: Ciao,
1: lì?
2: Sono Ottavio.
1: Ciao Canepeo.
2: Ciao.
1: Che bravo che sei, Ottavio, bravissimo.
2: Grazie.
1: Grazie, no, ma in realtà è con noi
3: Mitch che dice oh, Mitch che dice oh, oh, Mitch che dice oh, Mitch che dice oh, oh.
1: Oggi tutte, cioè tutte le sigle che abbiamo le abbiamo,
2: sì, esatto,
1: messe all'inizio,
2: sì, sì.
1: Così com'è Mitch?
2: Mettiamo
1: tutto bene?
2: Anche quella di ABC che tanto.
1: Esatto, giochiamo ABC.
2: Ma sì, va bene, va bene. Funziona.
1: In regola.
2: Sì, sì, sì.
1: Facciamo,
2: sì,
1: funzionare.
2: Dai, dai.
1: Ci sta. Lo so che è un po' strano per chi ci sta ascoltando sentire già la tua voce alle 10:30, ma è un grandissimo piacere per me, soprattutto perché è il momento di annunciare chi cerchiamo per il nostro Grazie al Casting.
2: Dimmi, dimmi.
1: Ti dico, allora, ho bisogno di qualcuno che abbia un cane e che ci dica come si chiama.
2: Cerco il padrone qualcuno. O il cane?
1: Il cane, no, i padroni si chiamano tutti Giulio, Fabio, Andrea, Davide, cioè,
2: mi chiamo Michele.
1: Tu ti chiami Michele.
2: Io non valgo, non posso partecipare. Oh, sono...
1: Ma vuoi dirci come si chiama il tuo cane?
2: Rambo. No,
1: Rambo.
2: Si chiama Leica.
1: Leica, ok.
2: Ma abbiamo... non gliel'abbiamo dato noi.
1: Non avete deciso voi? Vabbè, ci sta, va bene. Quindi diteci il nome dei vostri cani e vi diremo chi siete. Poi cerchiamo qualcuno che ha una statua in casa. Tu hai una statua in casa?
2: No, non ancora.
1: Non hai il piacere ti piacerebbe se un tipo da statua o...
2: Ma sì, potrei anche, sì sì, volentieri, sì, avrei anche qualche idea.
1: Ok,
2: sì,
1: perfetto,
2: sì,
1: quindi
2: sì, sì.
1: Se avete statue in casa diteci, e ovviamente diteci anche il soggetto della statua. E poi qualcuno che fa o ha fatto degli scherzi telefonici.
2: Ok, quindi io potrei fare solo il cane perché...
1: Perché niente,
2: perché
1: è stato,
2: no,
1: niente...
2: Anzi, non li sopporto più di quel tanto.
1: Ma non che li hai subiti, che
2: no,
1: li
2: no,
1: fai
2: no,
1: agli
2: sì,
1: altri.
2: No, sì, di farli agli altri.
1: E io ero un po' una fifona, non riuscivo mai,
2: mi
1: sentivo poi in colpa.
2: No. Metti che poi... Hai presente quelli che poi sono finiti male, quegli scherzi?
1: Sì,
2: che poi è successo...
1: sì, che poi si offende qualcuno.
2: Sì,
1: insomma,
2: esatto. Sì,
1: è sempre rischioso. Quindi, qualcuno che ha un cane ci dica come si chiama, qualcuno che ha una statua in casa e qualcuno che fa o ha fatto gli scherzi telefonici. Quindi, più coraggioso di me, amici.
2: Esatto.

0: Sappiamo ormai quello che è successo. Tu hai detto, ne hanno parlato anche questa mattina, we are the champions, sì. Ah, parzialmente scremato, giusto?
1: Sì, ne hanno parlato, sì, ne hanno parlato, ne parlano tutti.
0: Ne parlano tutti.
1: Parlano tutti di questo tema incredibile.
0: Di questa, possiamo dire, vergogna nostra, non so, è un
1: vergogna?
0: Momento buio della storia della Svizzera.
1: Ma c'è dell'ironia, c'è tanta ironia.
0: C'è tanta ironia.
1: Cosa stiamo parlando, Alice?
0: Stiamo parlando della campagna di pubblicità sulla panna svizzera che cita sui cartelloni il testo: qual è il segreto della carbonara? La panna svizzera!
1: E tutti giù a ridere.
0: Giustamente, ecco. Però in realtà la cosa è diventata molto seria ultimamente, soprattutto oggi che il Consiglio federale ha preso una decisione importante. Ha mandato a tutto il servizio pubblico in Svizzera, giusto?
1: Giustamente.
0: Un comunicato ufficiale da fare, quindi io ce l'ho qua, se ti va bene Mitch lo leggo.
1: Ma chi c'è una persona in particolare o è un messaggio anonimo?
0: No, è un messaggio generale da parte della Confederazione Svizzera, scritto dai consiglieri, dai 7 consiglieri federali. Quindi
1: bene.
0: Allora aspetta, mi metto un po' nel.
1: Grandi appassionati di carbonara tutti.
0: Esatto, comincio da te. Ci allineiamo con la politica aziendale generale. Verranno infatti fatti diversi annunci durante la giornata di oggi tra le varie reti radiofoniche, i nostri canali social, Instagram, Facebook e YouTube, e diversi servizi televisivi anche sul tema andranno in onda sempre durante l'arco della giornata. La SSR tutta, da tutto il paese, manda il suo messaggio di scuse alla popolazione romana per la grande offesa che il nostro paese ha arrecato utilizzando impropriamente la parola carbonara in una pubblicità della panna svizzera. Citando testuali parole della campagna, il segreto della carbonara? La panna svizzera. Lo so, Mitch, non mi guardare così, lo so. La Confederazione e il Consiglio federale si prendono completa responsabilità per questo gesto e verranno aperti dei colloqui a livello internazionale per chiarire i fatti antecedenti alla vicenda. Il responsabile si trova già in tribunale nella capitale italiana e verrà processato come prevede la legge. Quindi il Consiglio federale invita la popolazione, coloro che si sentono più toccati dal fatto, a non cercare di farsi giustizia da soli.
1: Che cosa fa? In che maniera? Si lanciano dei dadini di cubetti
0: di guanciale.
1: Non so.
0: Questo è un messaggio di scuse ufficiali e personalmente, questa è una mia aggiunta, mi sento di dare anche un suggerimento per il futuro, per far sì che atrocità di questo tipo non accadano mai più. Secondo me avreste potuto farci la pubblicità delle uova svizzere invece della panna, che quelle ci sono davvero nella carbonara.

0: Allora, Mici, tu sei un viaggiatore, anche tu, un po'. Sei uno che fa le vacanze, va, viaggia, fa.
1: No, non sono un gran viaggiatore.
0: Non in posti troppo grandi.
1: Esatto, sai che io c'ho un po' quella roba del volo che deve essere abbastanza corto, perché se no dopo se no è troppo lungo.
0: Pensi che la supererai mai questa cosa?
1: Non lo so, forse sì.
0: Forse sì. Ok, vabbè.
1: Dicono che con l'età un po' di ansia si abbassa.
0: Si abbassa.
1: Vabbè.
0: Comunque, per viaggiatori e viaggiatrici, ieri abbiamo parlato del fatto che la Svezia, non so se hai letto anche tu, ma l'ente turistico svedese ha proposto un viaggio per gli introversi. Lui dicono: allora venite in Svezia perché è perfetto per gli introversi, no?
1: Non perché hanno delle caratteristiche. Non devi parlare con nessuno.
0: Non devi parlare
1: non
0: con
1: devi
0: nessuno.
1: Stringere amicizia.
0: Hanno questa cosa che è tipo la loro merenda, che si mangiano dei dolcetti, si beve il tè e il caffè e si chiacchiera, ma è tipo super tutto programmato. Quindi tu non devi metterci niente di tuo. Cioè, è small talk alla massima potenza, nel senso, è tipo: ah, oggi piove, sì, oggi piove. Boh, quindi.
1: Però discorsi profondi.
0: Esatto, non devi fare chissà che cosa per partecipare a questa merenda. Poi da loro, se occupi il sedile tipo sul bus, il sedile a fianco al tuo è libero, ci metti lo zaino. Da noi,
1: dico, bravo, è giusto.
0: Esatto, non fa da noi tipo fai un po' il gesto, togli lo zaino, fai sedere qualcuno, queste cose qui, no? E invece in Svezia è considerato assolutamente corretto, sì,
1: e educazione, anzi
0: prenotare il posto libero.
1: Più
0: di
1: zaini hai, più puoi
0: occupare
1: posti sul bus o sul treno. Bello,
0: esatto,
1: bello.
0: È arrivata una comunicazione oggi anche a tutti i giornali quotidiani, così, da parte di Svizzera Turismo, che sull'onda di questa proposta svedese, anche un po' approfittando del fatto che ci confondono, cioè svizzeri e svedesi spesso vengono confusi, Svizzera Turismo ha detto: lo facciamo anche noi. Perché secondo loro anche la Svizzera
1: potrebbe essere un buon posto.
0: Un buon posto per gli introversi.
1: Non lo so.
0: Hanno fatto una specie di pacchetto di viaggio. Che cosa offre la Svizzera per gli introversi?
1: Ok.
0: Iniziando dai periodi migliori per visitarla. Se sei introverso, ottobre-novembre, oppure tra gennaio e marzo. In Svizzera in quei periodi praticamente non accade nulla, le strade sono vuote ed è davvero difficile incontrare delle persone che camminano in giro con te, che potrebbero fermarti a chiederti come stai, da dove vieni.
1: Questo diciamo più Svizzera interna, però secondo me.
0: Beh, infatti stiamo parlando di tutto. Noi ci abbiamo il carnevale comunque.
1: E poi perché sappiamo tutti che ottobre, novembre, e qualcuno forse l'avrà già notato, c'è un traffico incredibile perché sono già in vacanza.
0: Sono già tutti in vacanza, esattamente.
1: Sono tutti in vacanza.
0: Sono tutti qua. Sono quindi se andate ora in Svizzera tedesca non c'è,
1: esatto,
0: nessuno.
1: Non c'è nessuno.
0: Poi i bar e i luoghi di incontro generalmente sono sempre di meno e in ogni caso i nostri stipendi sono troppo bassi rispetto ai prezzi, quindi non usciamo, non facciamo niente.
1: Esatto.
0: Quindi puoi andare al bar e non incontri
1: nessuno.
0: O mangi
1: o fai festa.
0: Esattamente. Poi c'hai le possibilità di isolamento totale in cima a una montagna o una delle nostre splendide valli, dove addirittura faticano ad arrivare i mezzi di trasporto pubblici, che se proprio devi prendere ti consiglia Svizzera Turismo di prenderli tra le 10 del mattino e le 16 del pomeriggio al massimo,
1: perché appunto dopo non c'è più,
0: sono vuoti,
1: sennò,
0: cioè non c'è dentro
1: nessuno, quello del giorno dopo.
0: Esatto, quello del giorno dopo è perfetto per guardare il vuoto dal finestrino dell'autopostale. Generalmente non siamo conosciuti per essere un popolo estremamente accogliente ed estroverso, in particolare al nord, dove se saluti qualcuno per strada è facile che ti insultino in tedesco, proprio non ti rispondono, oppure ti urlano tipo siamo un po' gli unici che sorridono in questo paese, no? Cioè alla fine pensano ti
1: forse
0: cinesi.
1: È un po' eccessiva questa, però
0: poi passeggiate nei boschi, l'unico rischio che hai è dover salutare qualcuno col gesto della testa,
1: fai testa così.
0: E basta, non c'è bisogno di assolutamente fare nient'altro. Poi se mangiare da soli all'estero è un po' bizzarro.
1: Da noi è la regola.
0: Da noi, sì, sedersi da soli davanti a un caclon di fondue è considerato patriottismo, quindi andate tranquilli. E poi da noi la domenica è tutto chiuso e dopo le 22.
1: Anche segno di una dieta un po' così.
0: Un po' così.
1: Immagino tutto il giorno un caclon da solo.
0: Sì, però verrai giudicato silenziosamente. Non dovrai parlarne con qualcuno. E poi da noi la domenica è tutto chiuso e dopo le 22 in generale in settimana non si può neanche tirare lo sciaccone. Quindi pace e silenzio garantiti anche qua.
1: Poi da noi c'è quella cosa. Non so se ti è mai capitato in treno di avere uno vicino che mette i piedi sul sedile, però senza scarpe e con sotto un giornale.
0: Sì. C'è dell'impegno comunque.
1: Sì, però allo stesso tempo dà fastidio un po' lo stesso.
0: Beh, cioè, sono i piedi.
1: Non sei a casa tua. Ho capito, però non sei a casa tua.
0: No, cioè, ma infatti dico, sono i piedi, ci sta che dà fastidio.
1: Metti sti shavat e tira giù i piedi.
0: E tira giù i piedi, eh sì.
1: Non lo so.
0: Però il gesto del giornale comunque è carino.
1: Sì,
0: è una
1: però
0: cosa
1: denota,
0: in più,
1: anche, denota anche poca fiducia
0: nell'igiene del treno.
1: Nei tuoi piedi, perché...
2: Non ci resta che cactus, già lo sai.
0: Cosa c'hai su quei piedi?

0: un sacco, ma davvero un sacco, sicuramente più di quelle che mi aspettavo io, di persone che hanno statue in casa. Io non ho statue in casa, cioè ho tipo, sì, l'action figure di qualcosa, ma una statua vera e propria no.
1: Io nella casa al lago noi abbiamo una statua di un pappagallo gigante, non so come mai, devo chiedere la storia, dovrei chiedere a mio zio che storia ha quel pappagallo, ma è grande, nel senso sarà alto, ma un 80 centimetri.
0: Ma è per caso di un artista di Loveredo Grigioni?
1: No, non credo.
0: No, non può
1: credo.
0: Essere, non può essere, perché c'è un ascoltatore che ci scrive: una statua di un pappagallo intagliato nel legno grandezza naturale di un artista che si chiama, ah no, Rita è il nome del pappagallo, penso, allora non dell'artista. Vabbè, ditemi come si chiama. Comunque tanta gente che c'ha le statue.
1: Sì, a me era capitato di andare a Cannes a casa di amici.
0: Ok.
1: E la cui madre aveva disseminato la casa di mezzi busti, ma tipo in bagno c'erano, non so, alti 20 centimetri, in sala c'erano tipo quelli giganti.
0: Ma busti di chi? Cioè di persone?
1: Ma questi personaggi un po' romani, cioè sai, tipo statue un po' greche, sai, questi ricciolini fisicati,
0: sì, okay.
1: Robe così, ma tantissime, era una roba.
0: E avete mai, non hai mai chiesto al tuo amico come mai tua madre c'ha questa cosa?
1: Non l'ho mai chiesto.
0: Poi che noi a stare lì a spolverarle tutte quante.
1: Quello è anche un problema, esatto, è vero.
0: Sto pensando, mia nonna aveva una statua di, anche lì, tipo greco o romane, così,
1: di
0: personaggio senza braccia, donna senza braccia,
1: sì, sì, sì.
0: Così, bianca, che era dentro, lei aveva questo tavolo di vetro con la gamba centrale molto grande, okay. Sulla quale appunto, cioè in mezzo alla gamba del tavolo c'era questa statua.
1: Ma si mangiava quel tavolo?
0: Era si solo... mangiava quel tavolo, lo
1: ma copriva con la statua in mezzo?
0: Sì, però era... più bassa del tavolo, era tipo sotto il tavolo la statua, non so come spiegartelo.
1: Ok, ma era un tavolo di vetro, quindi vedevi la
0: era
1: statua?
0: Tutti, sì, sì, da sopra la vedevi, da di fianco così era.
1: Dovrei dire bello, ma non lo dico perché
0: no,
1: non è,
0: ma non è bello,
1: però...
0: vabbè, era mia nonna, nel senso, e poi lei ha dovuto traslocare, non ti dico spostare il tavolone di vetro e la statuona, è stato abbastanza complicato.
1: C'è da dire una cosa, nelle case dei nonni c'erano molte meno cose, molti meno oggetti, senza senso, cioè tutte le cose avevano una storia, quella lì viene via da casa e quindi anche se era orribile aveva un valore.
0: Beh, aveva un valore,
1: non è orribile quella roba
0: qualche...
1: lì, però viene,
0: esatto,
1: da... quello lì ce l'aveva regalato il signor Gianfranconi quando
0: ci siamo sposati,
1: allora te... esatto, sì, sì,
0: sì, proprio
1: sì,
0: quella storia lì.
1: C'era
0: e poi
1: roba.
0: Veniva anche un po' valorizzato, nel senso,
1: sì,
0: che tavolo di vetro,
1: sì.
0: Perché io la statua
1: e poi c'erano anche quelle cose, perché quello lì vale un sacco,
0: quello lì
1: non vale un sacco,
0: guarda che poi quando
1: muoio
0: se lo vendi ti fai

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 11 in punto. Buongiorno, questo non ci resta che il cactus.
0: Sì.
1: Con Alice e Mitch, eccezionalmente già da adesso. Allora, andiamo a vedere le previsioni del time. Le previsioni del weather, diciamola bene. Allora, fino a questa sera al sud, graduale dissoluzione della nuvolosità e passaggio a tempo abbastanza soleggiato. E a me piace la pioggia, quindi sono un po' triste. Al nord, in pianura, almeno in parte soleggiato, lungo i rilievi sotto i 2000 metri, banchi nuvolosi. In alta montagna, invece, ben soleggiato. Temperature massime al sud 22 gradi, al nord invece tra i 13 e i 17. I'm sorry. Andiamo sul traffico, ci sono un paio di informazioni anche da parte di Via Swiss. E infatti sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 1 chilometro tra Quinto e Airolo, con attese fino a 10 minuti in direzione di Lucerna. A riprova di quello che dicevi tu prima, Mitch, al portale nord ci sono 3 chilometri di code tra Vasten e Göschenen, con 30 minuti di attesa in direzione del Ticino. Quindi ufficialmente su sono in vacanza.
2: Perché hanno queste vacanze scolastiche autunnali che sono un po' sparpagliate, non è che tutti ce le hanno, tutti i cantoni ce l'hanno.
1: Ce l'hanno uguali, sì.
2: Poi un'altra cosa che possiamo dire senza grandi problemi, perché è oggettivo.
1: Vai.
2: C'è questo mito che lo svizzero tedesco si muova in treno. Non è vero,
1: no.
2: Perché come fai a muoverti con un camper, 800 biciclette attaccate dietro, il grill? È vero o no?
1: Cioè, è vero. Vedi,
2: io ieri sono andato due volte nel Gambarogno.
1: Sì.
2: E due volte sono stato in coda per mezz'ora in più di quello che era la giusta durata del viaggio. Dietro uno con questo camper gigantesco. È normale che non puoi andare in treno con quella roba
1: lì. È normale, non puoi andare in treno con il camper. Cioè vai in camper con
2: esatto.
1: Il camper, giustamente. Adesso invece passiamo alle notizie con la voce di Rosy.
0: 3 news.
3: Ieri l'Accademia di Svezia ha attribuito il Nobel per la letteratura a Dan Carson, poetessa, saggista e traduttrice canadese. In particolare le è stata riconosciuta l'importanza della sua opera, definita audace e creativa, in grado di dare vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Professoressa di lettere classiche, tra le sue principali opere tradotte in italiano figurano Era una nuvola e Come l'acqua, editi da Crocetti, nonché Autobiografia del Rosso, pubblicato dalla nave di Teseo. Nel frattempo si attende l'annuncio del nome per il premio Nobel per la pace, che sarà segnalato naturalmente nel corso della cerimonia in corso ad Oslo, e nei prossimi appuntamenti informativi saremo in grado di darvi anche questa notizia. Intanto, per la cronaca regionale, un 21enne albanese residente in Italia è stato arrestato martedì a Massagno per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e riciclaggio di denaro.

denaro. Nel suo alloggio sono stati sequestrati oltre 140 grammi di droga tra cocaina e hashish, nonché alcune centinaia di franchi. E oggi a Miami, negli Stati Uniti, sono previsti nuovi colloqui tra negoziatori ucraini e americani nel tentativo di trovare una via d'uscita dal conflitto. Intanto sul terreno gli attacchi continuano da entrambe le parti. Nella notte sono state colpite in particolare la regione russa di Belgorod e quella ucraina di Zaporizhzhia, dove si segnalano diverse vittime. Infine, in Italia è scattata l'allerta maltempo in 14 regioni, tra cui Lombardia, Lazio, Liguria, Marche, Puglia e Umbria. Nelle prossime ore è previsto un calo delle temperature, accompagnato da forti precipitazioni che potrebbero provocare allagamenti e smottamenti. Tra le zone più colpite c'è la Campania. Nel napoletano si segnalano numerosi interventi dei pompieri per alberi caduti, allagamenti e corsi d'acqua esondati.

0: È il momento, uno dei momenti più importanti delle puntate di Non ci resta che il cactus.
1: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
0: Il momento dell'agenda misteriosa! Emozionatissimo anche Mitch di essere qui in questo momento. Sì. Tu hai già idea di chi potrebbe essere?
3: Eh no, adesso senza neanche un
0: dal mio sguardo.
3: Leone il cane fifone.
0: No, non è Leone il cane fifone. Fa niente, andiamo al primo indizio che magari può essere utile. Allora, come al solito abbiamo trovato un'agenda persa da qualcuno nei parcheggi della radio. Dobbiamo capire di chi è il proprietario o la proprietaria. E per farlo leggiamo qualche appuntamento, qualche tip scritto su questa agenda. Da qui a mezzogiorno ne leggeremo tre. E grazie a questi tre indizi dovete capire di chi è. In palio oggi, offerta da Chicco d'Oro, c'è una macchina per il caffè S36, 20 capsule assortite e un box di Power Caffè Energy Shot in due gusti, offerti appunto, come dicevamo, dagli amici di Chicco d'Oro. Il primo indizio di oggi è festeggiare un altro compleanno.
3: Eh beh, questo pochissime persone
0: non
3: possono,
0: capita a tutti,
3: è una roba,
0: infatti facile come primo indizio. Festeggiare un altro compleanno, scriveteci allo 079 873 8073.
1: Che l'avrà persa questa agenda qua?
3: Che poi se ci pensi è incredibile quanta gente passi da sto parcheggio, perché
0: ma
3: abbiamo trovato agende,
0: perdono tutti,
3: roba,
0: ma è tre anni che troviamo agende ogni giorno,
3: anche di gente immaginaria,
0: sì, incredibile.

0: Allora, visto che a noi comunque piacciono le tradizioni e fare le cose in maniera ordinata e giusta, anche se l'abbiamo già messa prima, la rimettiamo ancora.
1: Mitch che dice boh, Mitch che dice bobo, Mitch che dice boh, Mitch che dice bobo.
0: E facciamo tutto come se fosse un venerdì qualsiasi. È con noi Mitch!
2: Sì! E adesso faremo la storia della radio da questo momento,
0: da questo
2: perché prima
0: momento.
2: Era quelli che aspettano
0: e quelli la mezz'oretta.
2: Infatti,
0: per arrivare all'ora
2: adesso,
0: di Mitch.
2: Esatto, adesso metto il tono di voce giusto.
0: Vai, ecco, grazie.
2: Come stai Alice?
0: Tutto
2: come è andata
0: bene
2: la settimana?
0: Ma bene,
2: posto, grande.
0: Sì,
2: quell'Ottavione di Ottavio,
0: l'Ottavione
2: non c'è.
0: Di Ottavio è in vacanza e quindi non c'è, e dunque
2: sarà Gardaland,
0: sarà
2: conoscendolo
0: Gardaland, che gli piacciono così tanto, esatto. Roller coaster, che sicuramente sarà lì. Tu
2: volevo
0: invece com'è? Che succede?
2: Io bene, sì, ho un cane che si chiama Leica.
0: Ah, ecco,
2: esatto,
0: oggi
2: sì. Dopo
0: parlavamo
2: ne
0: di cani
2: oggi,
0: e
2: dopo
0: di
2: ne
0: come
2: parleremo.
0: Si chiamano, sì.
2: O ne parleremo subito, ne parliamo
0: quando
2: subito.
0: Quando vuoi, guarda, per me vuoi già lanciare qualcosa?
2: Lancio, lancio così almeno mi tolgo così il pensiero.
0: Lancia il bastone e Leica lo riporta.
2: Esatto, no, è un cane non da riporta,
0: okay.
2: È un cane da indifferenza.
0: Ok,
2: mio.
0: Perfetto.
2: Praticamente cosa è successo? È successo che ho avuto una discussione accesa con una mia vicina di casa, non proprio quelli davanti o di fianco, ma vicino a casa mia.
0: Ok.
2: Esatto, perché praticamente da quando ci siamo trasferiti, spesso e volentieri troviamo sparpagliati sulla strada dei regalini, no?
0: Davanti a casa vostra.
2: Davanti a casa. Cosa succede? Succede che io spesso con la macchina, che poi non è che in questo caso non è che il cane si ferma, la fa e poi se ne va. Il cane la fa mentre cammina, perché si vede che c'è tipo, non lo so, è una situazione un po' particolare, perché la signora ha già una certa età, in giro con due cani,
0: okay.
2: E secondo me lei non si rende tanto conto di ciò che accade,
0: okay.
2: No? Però il risultato cos'è? Che davanti a casa mia, davanti al vialetto di casa mia, c'è sempre due o tre così regalini,
0: sì,
2: chiamiamoli,
0: sì,
2: no?
0: Sì, tutto smerde.
2: Allora, quest'estate il mio vicino di casa di fronte, anche lui un po' così arrabbiato, ci siamo trovati e mi mandava le foto. Guarda che bello, anche stamattina, ma se
0: fate il comitato di vicinato per mandarvi,
2: esatto,
0: le foto dei regali lasciati
2: di tanto in tanto, la raccolgo io, no? Perché alla fine cosa fai? Cioè,
0: esci già
2: tanto
0: col tuo,
2: c'hai
0: il sacchetto.
2: Aspetti il vento, aspetti, cosa vuoi aspettare?
0: Lì
2: rimane.
0: Aspetti che qualcuno la schiaccia.
2: Qualche volta chi l'ha schiacciata sono io con la mia macchina, che poi entro in garage e c'è mia moglie. Cos'è questo odore? Cos'è questo odore? Si vede che avrò schiacciato la cacca del cane.
0: Del cane, esatto.
2: Allora, l'altro giorno esco di casa e vedo che la signora sta arrivando, ma è lì vicino, nel senso, sì, era lì a 50 metri. Allora dico, vado avanti piano, non potevo aspettare, perché i cani non si prendono tanto bene con i suoi, no? Quindi,
0: okay,
2: cominciava una cagnara che non finiva più. Allora ho detto, vabbè, non voglio che si incontrino, però vado avanti. Aveva appena piovuto, esco proprio dal mio vialetto, guardo a destra e a sinistra e dico, ah, Genagot, non c'è niente, strada pulita. Vado avanti 25 metri, veramente piano, piano, piano, e aspetto che lei finisca di passare davanti a casa mia.
0: Sì.
2: Finisce di passare davanti a casa mia, mi giro indietro e c'è...
0: No!
2: Allora, la signora era al telefono. Mi fermo e dico, signora, guardi che il cane...
0: L'ha fatta davanti a casa mia.
2: Ah, e lei subito, come fa a dire che sono io? Dico, signora, sono uscito un secondo di fa davanti alla casa, non c'era niente. Adesso è passata lei e c'è, ma poi l'ho visto io, nel senso, l'ho visto.
0: Signora!
2: L'ho visto io. Vabbè, lì allora mi sono un po' arrabbiato e dico, signora, e poi non è la
0: non
2: prima volta.
0: Non mi prenda
2: volta,
0: in giro,
2: non
0: ma
2: è
0: certo,
2: la prima volta,
0: certo,
2: no?
0: Certo.
2: Allora questa si arrabbia e mi dice, lei deve avere le prove per parlare, non può dire le cose così.
0: Ma
2: dico, vabbè, ma signora, è chiaro. Poi appunto, ripeto, è una tipologia un po' particolare, nel senso,
0: sì,
2: non è che abitiamo vicino al bosco, so che ci sono le volpi, ci sono i gatti, ci sono queste cose qui, ma quella roba lì è sempre quella. E se lo vedo una volta, due, tre, io l'avevo poi già visto. Comunque niente, come direbbe il Joss, è partita una bugada che non finiva più.
0: Ok, quindi scopriremo com'è finita dopo la prossima,
2: esatto,
0: canzone. State con noi. Comunque la signora è assurdo, cioè.
2: Sì, ma
0: chiedi scusa.
2: Vabbè, ma magari c'è una certa età, comunque.

0: Allora, per la tua storia ci è arrivato anche un vocale, ne sono arrivati diversi, ma siccome contengono degli insulti pesanti non possiamo passarli tutti quanti.
1: Adesso vediamo alcuni magari.
2: A quelli che vanno in giro a fare, lasciamo, cioè, per non usare le robe a fare i bisognini per terra.
0: Sì.
2: E uno esce, che ha lavorato tutto il giorno,
0: sì,
2: che è in giro a far ballare i piedi, e si trova lì e si trova il regalino del signor dei tali dell'ante della Rover e del Savoia che Gaccagnoli, e io ciac dentro negli escrementi, scusate, perché le cose vanno dette.
0: Vabbè. Giusto. Okay, beh, qualcuno le deve pur dire che stiamo dentro anche Savoia, non so.
1: Questa qua è una schita ovviamente di Egli le storie tese.
0: Grazie, veramente.
1: No, lo dico perché magari qualcuno come me vorrebbe andare a rivedere. Aspetta un attimo, oggi c'è Gaccagnoli.
0: Quindi, allora, hai litigato con la signora che lasciava che il cane facesse la cacca davanti a casa tua tutti i giorni?
1: Beh, adesso tutti i giorni saremo facessi una volta alla settimana.
0: Una volta alla settimana. E ci hai litigato perché tu hai visto l'atto,
1: esatto,
0: in corso.
1: Negava l'evidenza.
0: E gliel'hai detto, e lei ha detto: non è vero, non è stato,
1: esatto,
0: il mio cane, non mi puoi accusare.
1: Devi avere le prove per queste cose qui, delle prove.
0: Ma che prove? Ok, prendiamo questa cacchina, andiamo in un
1: appunto, ma è la questione
0: facciamo,
1: che poi ha detto lei. E dico: vabbè, signora, allora se vuole fare così, per me non c'è nessun problema.
0: Andiamo.
1: Però mi sembrava che cioè adesso voglio dire, tiriamola su ed è finito il cinema. Adesso non è che c'è bisogno che andiamo, anche perché non so cosa costi analizzare la roba. Però ho scoperto che adesso non mi ricordo dove, magari dopo posso andare a cercarlo.
0: Sì.
1: Quando prendi un cane,
0: sì,
1: devi far subito fare l'analisi del DNA, così almeno se qualcuno trova in giro il regalin, lo beccano, tu la puoi portare e loro ti dicono: guarda, che non so se funziona, che loro dicono: guarda, che è di quello lì.
0: È
1: però
0: quello lì.
1: Lo trasmettono per dire alla polizia, e la polizia gli manda la multa dicendo: guarda,
0: bellissimo,
1: che c'è.
0: Dobbiamo cominciare
1: a
0: raccogliere.
1: Ma guarda che è una piaga,
0: altri,
1: adesso,
0: certo,
1: ti dico,
0: no,
1: cioè,
0: no,
1: ci sono
0: certo
1: veramente delle zone del paese dove abito io, dove cioè io posso capire in mezzo al bosco o sul fiume, in zone un po' discoste,
0: no,
1: non sul sentiero,
0: non
1: dici vabbè, ma no, giro per le strade, no.
0: E allora c'è stato il sindaco di Locarno, salutiamo il dottor
1: Cosa
0: Pini,
1: fanno?
0: Ha fatto un appello sui social un po' di mesi fa, perché vicino alla zona delle scuole medie, soprattutto appunto lì vicino ai Saleggi a Locarno,
1: è pieno di regalini
0: di gente che non raccoglie, e è arrivato persino il sindaco a fare un video sui social per dire: raccogliete le cacche dei vostri cani, perché non si può, perché qua ci sono anche gli allievi che corrono in giro e tutte queste cose, quindi sì, è una piaga. Come si è conclusa questa cosa con la scuola?
1: Si è conclusa che io sono andato via un po' col batticuore, perché mi dispiaceva a me dà fastidio, ne parlavamo fuori onda, a me e a te, deve essere proprio una cosa che ti porta proprio fuori dal...
0: Sì, cioè ora che vengo a dirti qualcosa,
1: esatto,
0: sono già piena, nel senso,
1: però francamente ero arrivato a un limite.
0: E la signora non si è scusata?
1: E la signora no, non si è scusata, ha detto: adesso non vado a prendere, ma io già tiro sempre su. Poi è riuscita a dire: e io ti ho visto fuori da casa che la fai fare davanti a casa mia. E io: non è vero, perché ci passo rarissimamente, perché se ci passo poi i cani si iniziano a abbaiare e mi dà fastidio,
0: no?
1: Quindi di solito io non passo davanti a
0: quindi
1: casa.
0: Quindi ha anche detto che
1: che
0: la fai fare al tuo cane davanti a casa mia.
1: Sì, era diventata quasi con la gente che faceva i video dei telefonini, dagli altri palazzi,
0: signora
1: qua,
0: e signore,
1: esatto,
0: che
1: mentre ridevano io gridavo: fettina di vitello, non ti vado bene. C'è queste cose

0: Chi lascia i bisogni dei cani per terra 500 franchi di multa la prima volta, la seconda volta 1500, la terza volta levategli il cane, levategli il cane.
1: Eccoci qua, la gente è arrabbiata, comunque. Scusa.
2: Sì. No, è vero che è arrivato anche un messaggio di qualcuno che dice anche nel bosco bisogna tirarla su. Non mi sono spiegato male. Io dicevo, quando magari il cane gira libero e magari si era andato in mezzo a una bruga così a farla.
1: E tu non puoi sapere che l'ha fatta.
2: Non è che vado lì a rischiare, non lo so.
1: In zone dove puoi lasciare il cane libero, perché comunque la maggior parte dei sentieri devi tenerlo a guinzaglio.
2: Sì, vabbè, ma io sto parlando di zone dove vado solo io. Non è che è chiaro che se c'è qualcun altro.
1: Anche perché non penso che sia biodegradabile.
2: Biodegradabile lo è, ma non si sa esattamente, sai, non è come gli altri animali selvatici che mangiano esattamente solo roba selvatica.
1: Selvatica.
2: Il cane mangia un po'.
1: E sto guardando gli altri messaggi dei nostri ascoltatori.
2: Però in più hanno scritto anche, per esempio, vicino a noi a Malnate hanno fatto appunto questo tracciamento tramite il DNA per capire un attimo chi lascia giù
3: il regalino
1: e quindi da lì puoi risalire eventualmente anche sicuramente al padrone del cane.
4: Ma vogliamo parlare degli escrementi dei cavalli che vengono gentilmente lasciati sui marciapiedi?
1: Questo
4: vergognoso
1: è un altro argomento.
4: Saluti.
2: Questo è un altro argomento, perché dipende che vicini di casa hai tu.
1: Esatto.
2: Uno al cavallo,
1: e se hai uno al cavallo e te li lasciano davanti a
2: però
1: casa.
2: È vero, quello è particolare.
1: È strano perché anche la cacca di mucca non mi dà fastidio.
2: Beh, ma la cacca di mucca deve esserci proprio stata una specie di... Tra l'altro la gente sta cucinando. Gli
1: sì,
2: sta
1: sì, buon appetito. Vabbè, le 11:30 adesso, chi è che va in pausa così presto?
2: No.
1: Vabbè, in ogni caso, più accettabili secondo me per gli animali d'allevamento.
2: Sì, sono gigantesche,
1: perché...
2: scusami.
1: Se
2: due cavalli sono passati e l'hanno fatta, praticamente sei in giro con i trampoli.
1: Ma è fieno, però, capito?
2: Donald Trampoli. Veramente.
1: E poi la vedi sicuramente. È molto più difficile che per sbaglio pesti una cacca di cavallo.
2: Però è anche vero che se ci entri non esci più.

0: C'è tanta solidarietà per te, Mitch, comunque, tante persone che ti avrebbero difeso, che ci stanno scrivendo e ti...
1: Ma io sono venuto a raccontartelo perché comunque mi sento in colpa per aver fatto passare 5 minuti un po' così a una signora di una certa età, però se, non credo che la signora di una certa età stia ascoltando.
0: Magari ascolterete uno.
1: Nel caso comunque sappia che non è successo niente.
0: No, basta che non troviamo più sorpresine davanti alla casa, esatto, di Mitch. Ecco, questo è quanto.
2: Perché sarà?
0: Perché sennò cosa?
1: Mettiamo in pratica quello che diceva il signore.
2: Che l'avrà perso questa agenda qua?
0: Ritiro cani, media, esatto, patenti e tutto quanto. Allora, è il momento del secondo indizio di oggi. Dopo il primo indizio nessuno ci è arrivato. Per il momento avete mandato, qualcuno ci ha scritto Alex Lanfranconi. Probabilmente perché sta festeggiando tanti compleanni. Può essere assolutamente. Comunque ancora nessuno ci è arrivato. Il primo indizio era festeggiare un altro compleanno. Il secondo indizio invece è, che un po' può legarsi alla tua storia tra l'altro, Mitch, fare attenzione agli odori.
1: Ok.
0: Festeggiare un altro compleanno, fare attenzione agli odori. Il numero è lo
2: 079-873-8063. Che l'avrà perso questa agenda qua?
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.

0: Mitch, dobbiamo però cambiare argomento, stiamo incattivendo la popolazione, sì, della Svizzera italiana, basta.
1: Andremo sul peggio perché racconterò una cosa che interessa a pochissimi, sicuramente a te ancora di meno.
0: Ah, Alice, che bello.
2: Perché
0: quindi
2: parliamo
0: andare
2: di calcio, parliamo del football,
0: football.
1: Te ne parlo perché ti racconto questa storia che sicuramente non avrai seguito, nonostante si parli di uno dei giocatori, se non il giocatore più forte di sempre, che
0: sì,
1: è
0: Cristiano Ronaldo.
1: No, esatto, non iniziamo con queste robe qui. C'è stato l'addio al calcio per quanto riguarda la nazionale di Lionel Messi.
0: L'altro Lionel. Giorno,
1: Leo Messi ha dato l'addio alla nazionale, anche perché ormai va per i 40 e si è visto anche agli ultimi mondiali che il piede è sempre quello, fatato, però fa un po' più fatica a scattare.
0: Nel
1: che già è una cosa che mi fa strano, perché io invece ne ho 42 e mi sono ancora scattante. Però se ti racconto una cosa che non ti interessa e tu saluti altre
0: ma
1: persone.
0: Tu lo sapevi già che avrei parlo di calcio, okay, con Ellis, sarà il venerdì della vita, no? Vabbè.
1: C'è un disturbo dell'attenzione.
0: No, ritorno. Allora, quindi, Messi
1: dall'addio, organizzano questo. C'è stata una pausa nazionale dal campionato, hanno fatto la pausa delle nazionali, no? La Svizzera avrai visto che ha vinto 3-4 partite contro per tornare nel giro.
0: Bravissimi, siamo tutti con voi.
1: Telefoniamo ad Afonso, no?
0: Afonso?
1: Guilherme Afonso.
0: Ah, ok.
1: No, non chiamiamo. Sarebbe bello, ma non possiamo
0: chiamare. Chiederti, signorini? No, no.
1: Praticamente, quindi, cosa è successo? In Europa si è giocata la Nations League, mentre per esempio in Sud America, non essendoci un torneo in questo momento, l'Argentina ha fatto delle amichevoli. Delle amichevoli praticamente contro, stavano giocando a ABC, ABC hanno detto... con chi giochiamo? Con la lettera B, Benin, Burkina Faso e Bolivia. Sì, ok, facciamo queste tre, perché in effetti hanno giocato contro Bolivia, Burkina Faso e Benin.
0: No, niente, stavo per fare una domanda
1: che
0: stupida.
1: Che peraltro non è che siano ste nazionali che tu dici, ah, c'è il big match,
0: che figata, pazzesca.
1: Argentina-Burkina Faso, no? Sì. Non si è capito esattamente per quale motivo abbiano organizzato delle amichevoli che sono finite anche lì 3-4-5-0 tutte
0: per l'Argentina
1: e uno dice vabbè,
0: ma così Messi poteva vincere,
1: no, appunto Messi ha giocato solo l'ultima.
0: Ah, ok.
1: Ha giocato solo l'ultima a Buenos Aires, allo stadio Monumental, che è quello del River, e niente, con dai, sai che adesso vanno un sacco quelle scritte coi droni, no? C'era tutto sto disegno,
0: sì,
1: sopra lo stadio,
0: e
1: la maglietta di Messi, grazie a Sportolo.
0: È il 10, giusto?
1: Ecco, è il 10, sì, esatto.
0: Bene, almeno
1: ecco
0: quello.
1: Allora, cosa ripercorriamo velocemente, perché è stata così sentita? Sai, lacrimoni, ci sono stati magliettoni, tutti con la maglietta di Messi.
0: Un po' come i mondiali di quest'anno.
1: No, no, ma questa era proprio pensata. C'è stata anche, c'era una cantante argentina che è arrivata con un poncio bellissimo con la bandiera argentina.
0: Ok.
1: Tale Soledad Pastorutti.
0: Ah, ma poi perché tu, io ho capito perché a te ci tieni così tanto a sta cosa, perché tu hai origini argentine.
1: No, origini argentine, ma seguo tanto il calcio argentino. E appunto c'era questa cantante Soledad Pastorutti, che anche lì mi ha fatto sorridere il cognome, perché in Argentina c'è una forte influenza dal fatto che ci sia stata una grande immigrazione dall'Italia.
0: Dall'Italia, certo.
1: Però si trovano dei cognomi che in realtà poi da noi non ci sono.
0: Non ci
1: perché
0: sono.
1: Si vede che nel tempo sono stati un po' modificati, no?
0: Oppure si sono spostati proprio tutti in Argentina di quella famiglia lì.
1: Sì, però sono strani, cioè ci sono dei cognomi, tipo anche la madre di Messi si chiama Cucittini. Ma chi è che ha mai sentito Cucittini? Se sarà la signora Cucittini.
0: Guarda che c'è la mia famiglia, siamo qua da anni.
1: Anche Messi, in realtà era Messi, è diventato Messi. No,
0: è
1: scherzo,
0: diventato Messi dopo.
1: Esatto,
0: mi sta interessando.
1: Come nel tuo caso, no? Tu sì. Cavallini, ma se fosse adesso probabilmente ti chiameresti Pony.
0: Non l'avevo mai sentita questa. Sei un tipo che fa ridere.

0: Arrivano grandi battute per l'argomento di adesso.
1: Beh, alla fine Buenos Aires è un Benevento che ci ha creduto un po' troppo.
2: Possiamo dire che è vero. Ci sono tanti cognomi particolari che sembrano italiani, ma poi dopo dici da noi non ci sono. Si vede che sono stati storpiati, non lo so, nel tempo. Tipo Pochettino. Tu conosci qualcuno che si chiama Pochettino?
0: Pochettino no, però vorrei tantissimo conoscere qualcuno che si chiama Pochettino.
2: Adesso lo chiamano Pochettino perché a quanto pare cioè CH in spagnolo diventa C.
0: C. Sì.
2: Però ha scritto Pochettino e questo
0: Pochettino. Esatto. Cioè era di Benevento e è venuto a Buenos Aires.
2: Pocket Coffee, non è che Pocket Coffee.
0: Comunque,
2: torniamo a Messi che è lì in lacrime, in mezzo allo stadio, che saluta.
0: Poverino.
2: Tutti che piangono. Poi gli argentini, questa roba qua, sono i maestri. Cioè,
0: ma certo.
2: C'era il dramma, tutti che piangevano, tutti così.
0: Terribile.
2: Tutti così, appunto, come ho detto. La partita è stata giocata contro il Benin, che come ti ho detto non è che sia esattamente il Brasile di Pelé, è il Benin. I giocatori più forti del Benin sono tipo Rodolfo Aloco, che gioca a Charlotte, vabbè, comunque in Major League Soccer. Charlemagne Azognitode, che gioca in Finlandia, e Tosin Ayugun, che ha giocato anche a Zurigo. Però comunque,
0: pensavo Tosin a Venezia. Penso.
2: Sì, però diciamo non proprio i top giocatori al mondo.
0: Infatti
2: no?
0: Sono felicissima che stiamo parlando di calcio, in più di calcio un po' di nicchia. Minore, anche sì, sono proprio wow, il mio venerdì mattina ideale. Ok,
2: quindi devi immaginarti, tutti, finisce la partita, abbracci e tutti si mettono, perché dopo c'è la cerimonia finale, tutti con sta maglietta di Messi, così finisce la cosa e Messi si è ritirato dalla nazionale. Non apro questa parentesi, però la carriera di Messi, che ha vinto tutto e tanto, è un po' particolare, perché praticamente ha giocato per 20 anni dalle giovanili fino a qualche anno fa nel Barcellona, vincendo veramente tutto più volte, tipo 4 Champions League, tantissimo ha vinto. E in quel periodo non ha vinto niente con l'Argentina. Finito quel periodo si è andato via male, abbastanza male, da Barcellona. Da lì ha vinto 2 Coppe Americhe, una mondiale, è arrivato in finale. Quindi praticamente la nazionale è diventata un po' la sua squadra, con tutti i suoi amichetti.
0: Che adesso vince con loro.
2: Diciamo che questo era un po' il canto del cigno. Adesso quando si ritirerà dall'Inter di Miami, non penso che ci sarà tutto sto cinema.
0: Certo.
2: In tutto questo c'è lo stadio pieno di gente con le bandiere così, e ci sono queste delegazioni del Benin che saranno stati, non so, una trentina, che è lì che guarda la cosa, un po' così applaudendo, ma allo stesso tempo
0: ci siamo anche noi, ciao.
2: Finisce la cosa e poi salta fuori, c'è un'intervista all'allenatore
0: del Benin
2: che dice: però va bene tutto, ci avete chiamate qua per vincere 3-0 in maniera così. Non gli hanno regalato neanche una maglietta, non gli hanno permesso neanche di fare una foto con Messi e non gli hanno dato neanche un centesimo del ricavato del...
0: Il calcio, signori, il calcio, bello, bellissimo.
2: Ma dai, ma non si fa, ma che barboni.
0: Ma certo, ma fanno sempre questo. Questo qua piange, con tutta la gente che piange, esatto. Ma domani lui è nella sua casa multimiliardaria, dopo con le sue 5-6 case, che cacchio ne frega?
2: Ma magari anche questi qua che giocano in certe squadre staranno bene del Benin, perché comunque se giochi nei Charlotte non penso che te guadagni poco, però allo stesso tempo
0: non abbastanza,
2: dico,
0: per fare una foto con Messi,
2: cioè,
0: evidentemente
2: sto giocando contro Messi, la sua partita d'addio, ma almeno fammi una foto, non lo so, una foto di squadra.
0: Siamo qua
2: e
0: tutti,
2: regalaci
0: insieme
2: uno stock di magliette. C'era gente che, sai, tipo scemo e più scemo, quando c'è più guanti, no, c'erano gente che aveva le magliette di Messi sulle magliette di Messi, così gli altri tipo: ma scusate, ma noi una, no, tat zit,
0: e vai nello spogliatoio, esatto. E guarda, e quindi, dalla televisione, questa cerimonia.
2: Quindi grande solidarietà per gli amici del Benin,
0: che comunque ci scrivono che hanno poi giocato anche Benin, comunque l'hanno scritto. Beh, non è mia.
3: Messaggio che sia scritto o parlato,
0: giuro, se gli sta bene, anzi Benin hanno scritto
3: 873 80 73.

0: Mitch.
1: Ci salutiamo. Siamo
0: non lo
1: in partenza,
0: so.
1: Sì.
0: Non so.
1: Io sono in partenza perché devo andare a Mendrisio. Sai perché? Perché tutta l'estate è che mi dico devo andare a Mendrisio a vedere la mostra di Varini. Devo andare a vedere la mostra di Varini. Chiude domenica e non ci sono ancora andato, quindi mi dispiacerebbe.
0: Oggi vai a vedere,
1: esatto,
0: la mostra.
1: Oggi pomeriggio ho detto vado, mi prendo del tempo, vado a vedermi sta mostra. Tu che rapporto hai col Mendrisiotto?
0: Ho un buon rapporto col Mendrisiotto, ho delle straordinarie amiche nel Mendrisiotto. Una è una delle amiche più longeve che ho in assoluto, che è cresciuta con me in Capriasca e poi io sono nata nel Locarnese e lei nel Mendrisiotto. E siamo amiche da tipo 25 anni, quindi è un sacco di tempo, considerando che ne abbiamo 30. E poi c'è un'altra mia carissima amica che, beh, mi diverto nel Mendrisiotto.
1: Sì, è un po' la Toscana del Ticino, diciamo. Ma se i distretti dovessero essere paragonati a delle regioni italiane, secondo me è un po' la Toscana.
0: Ma poi da capriaschese luganese che si è trasferita nel Locarnese, non lo so, ho sentito un po' la stessa, quando ho cominciato a bazzicare il Mendrisiotto grazie alle mie amiche, ho sentito un po' lo stesso tipo di accoglienza che ho sentito nel Locarnese. Adesso non voglio dire che,
1: cioè, nel Locarnese ti hanno accolto
0: bene, cioè a me è piaciuto, sì. Ci vivo e quindi sì.
1: Vabbè, ma il fatto che tu ci viva non vuol dire che ti abbiano accolto bene, magari.
0: No, mi sono integrata bene, ecco.
1: Cosa dicevano? Es gibt eine neue.
0: Es gibt eine neue Person, esatto, in Locarno.
1: No, dicendo delle cose così.
0: È l'ascona, devo ancora parlare bene l'asconese, non lo parlo ancora così bene. Però Locarno e Mendrisio mi danno un po' la stessa vibe. Nella mia testa c'è un po' un gemellaggio.
1: Perché tu, diciamo,
0: qualcosa.
1: Che sopra Bellinzona non sei mai stata, mi raccontavi fuori onda.
0: Ma come? No, lavoravo, sì. Io avevo lavorato ad Airolo, ho lavorato, sì, a Belli, ho lavorato.
1: No, ho detto sopra.
0: Lavoravo per il centro intervento della Galleria del San Gottardo, ci credi?
1: E cosa facevi? Dicevi.
0: Permessi per i trasporti speciali.
1: Ma dai.
0: Giuro.
1: Ma tu ne
0: l'ho fatto sia ad Airolo che a Göschene nel Cantonuri.
1: E quindi cosa facevi? Prendevi il treno tutti i giorni e andavi di là?
0: No, andavo in macchina.
1: Cioè tutti i giorni ti facevi andare
0: dalla, e vivevo ancora a Valcolla in quel periodo.
1: Cioè,
0: penso.
1: Ti facevi Valcolla, Göschenen e ritorno tutti i giorni.
0: Jagenau.
1: Potrebbe essere uno dei più grossi incubi della mia vita, fare due volte il Gottardo in un giorno.
0: Però
1: o magari
0: sono,
1: dopo ti passa.
0: Allora, per chi lavora lì ci sono delle entrate e delle uscite speciali, anche non fai le stesse entrate e uscite.
1: Ma cosa fai? A un certo punto metti la freccia e dal nulla c'è,
0: esatto,
1: un.
0: Esatto! A un certo punto, se fai caso, delle macchine scompaiono.
1: Non mi è
0: come
1: mai capitato, già
0: lo
1: passo poco.
0: Ecco.
1: Ma davvero?
0: Giuro.
1: Ma vai, scusami, ma devi frenare, la gente dirà: ma cosa sta facendo questa?
0: No, perché?
1: Ma perché tu lavoravi dentro sotto il.
0: No, c'è sopra di fianco c'è un. Vabbè, quello di Airolo lo vedi quando.
1: Sì, quello
0: entri.
1: Di Airolo lo vedi.
0: E invece quello di Göschenen è dietro. Tipo, se tu esci dal Gottardo in direzione di Lucerna.
1: Ah, ok, delle uscite, ma non nel tunnel, fuori.
0: Nel tunnel, un po' prima dell'uscita, c'è un'altra uscita. Ci fai caso quando lo fai? Quell'uscita
1: ma
0: è per
1: poco,
0: gli addetti.
1: Poco prima.
0: E un po' un chilometro prima? Forse mi ricordo male, ero più piccola, le cose mi sembravano più grandi, non lo so.
1: Vabbè, ma non avevi 5 anni adesso.
0: No, guidavo.
1: Dire.

0: Ora non.
1: Sei un po' misticino. Sono, diciamo.
0: Esatto, misticino.
1: Conosci tutto.
0: Tutti quanti.
1: Tutti.
0: Vabbè, io saluto tutti intanto. Anche okay. Tu immagino che.
1: Certo, certo.
0: Ci sentiamo settimana prossima.
1: Volentieri.
0: A venerdì, Mitch, buon appetito.
1: Ciao, ciao. Buon weekend. Ciao.
2: Mitch, che dice? Oh. Mitch, che dice? Oh, oh. Mitch, che dice? Oh.

0: E io non posso neanche dirvi che ore sono finché non arriva, insomma, il messaggio di Abel, che però penso, vediamo un po', pronto?
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao,
1: ho
0: Abel,
1: la barzelletta.
0: Grande, vai.
1: Ci sono due signori.
0: Sì.
1: Il signore primo gli dice: stiamo facendo un sondaggio.
0: Ok.
1: Posso farle una domanda?
0: Sì.
1: Certo. Se ci sono anziani sull'autobus, glielo cede il posto? No, mai. Ma lei è un maleducato. No, io sono il conducente dell'autobus. Ciao.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Grazie Abel anche per la barzelletta di oggi. Le 12:02 minuti, leggero ritardo questa mattina. Questo è Non ci resta che il cactus, io sono Ellie, stra pochissimo il terzo indizio dell'agenda.

0: vostri messaggi e ci è arrivato il bollettino aggiornato da parte di Via Swiss. Ci sono un paio di disagi che sento di dovervi segnalare sulla A13 a causa di un incidente. La galleria di San Fedele è chiusa in entrambe le direzioni almeno fino alle 12.15, quindi poi se si riaprirà prima vi farò sapere. Sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km da Quinto e attese di 50 minuti, scusatemi, in direzione di Lucerna, e si circola unicamente sulla corsia di sinistra a causa di un incidente. Al portale nord code di 4 km da Amsteg e 40 minuti di attesa in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschen e Nairolo sono chiuse in direzione della galleria. C'è anche traffico congestionato tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona, come tra Magliaso e Agno in direzione di Manno. Quindi insomma, sappiamo, venerdì è un po' la giornata più impegnativa a livello di circolazione.
1: Di chi sarà?
0: Fortunatamente non circolazione sanguigna.
1: Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: Ancora non si sa chi l'avrà persa questa agenda qua. Mi piace quando arriviamo al terzo indizio. Adesso era 2 giorni che rimanevamo a 2 indizi. Ma è più emozionante, secondo me, quando si arriva fino al terzo. Allora, il primo indizio era festeggiare un altro compleanno. Il secondo indizio era fare attenzione agli odori. Il terzo indizio, tra l'altro già con 2 c'è qualcuno che ci è arrivato vicinissimo, ma non mi ha detto il nome giusto, quindi non vi dico cos'è. Quindi no, però siete molto vicini. Festeggiare un altro compleanno, fare attenzione agli odori, e l'ultimo indizio è non esporsi alla luce del sole.
2: 079-873-8063.
1: Chi l'avrà perso questa agenda qua?
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch

0: Non c'è di che, il nuovo singolo di Willy Peyote, uno dei nuovi singoli, perché in realtà è uscito anche con un disco, ma voglio tornare un pochettino sull'attualità oggi, questo venerdì, perché insomma è giusto fare anche questo. Sicuramente avrete letto la notizia legata al Parlamento europeo, dove praticamente si racconta che è stata, il 6 ottobre è stata inaugurata al Parlamento europeo una statua di Donald Trump biotto come una rana e sulle spalle di un uomo, no? Questa statua raffigura Trump biotto come una rana che si trova sulle spalle di un'altra persona, quasi a schiacciare questo piccolo uomo, no? E il titolo della statua è in italiano, tradotto in italiano, è Il re dell'ingiustizia. Non sono ancora arrivate particolari dichiarazioni da parte del presidente degli Stati Uniti, ma immagino, ecco, infatti, ma immagino che stiano per arrivare tra pochissimo. Pronto? Pronto?
1: Fake news,
0: presidente, ci sono fake i video news. La presentazione dell'artista che l'ha fatta, è tutto vero, non è fake news, signor presidente.
1: Capisca della mazza cugà.
0: Dai, ma sì, ma per piacere, la mazza da golf in mano, cioè, quindi ci sta confermando che è lei.
1: Fake news, che lì al sole a Miami, ma voi Europeans la pagherete comunque very, very bad.
0: Allora, intanto vorrei cominciare a ricordarle che la statua è al Parlamento europeo, cioè Parlamento europeo.
1: Lei in Europa, no?
0: Ma perché chiama noi, scusi? Perché stiamo chiamando noi che siamo...
1: Ma facciami perché la Switzerland is an European nation, so I should teach today.
0: Sì, no, l'Europa non è una nazione, però ok, cioè non è una nazione, news. È un continente.
1: Fake news, adesso i dazi vostri, dazi here, dazi there, dazi dappertutto.
0: No, perché le piacciono proprio i dazi a lei comunque, però in ogni caso non se la deve prendere con la Svizzera, cioè in ogni caso.
1: But you don't understand that. Me, ma Chappi con tutti città european.
0: Allora, di nuovo, l'Europa non è una nazione e la Svizzera non è una città, così come non lo neanche, non sono neanche gli altri paesi europei. Quindi, in ogni caso, ci le dico, presidente, noi non c'entriamo niente, nel senso che la Svizzera non ha neanche un rappresentante al Parlamento europeo. Cioè, sicuramente se smettesse di tagliare i fondi all'istruzione forse lo saprebbe, ecco.
1: Fake news.
0: Una cosa fake news? Fake news che la Svizzera non è nell'Unione Europea o fake news che ha tagliato i fondi all'istruzione? Cioè, mi faccia capire.
1: It's a unique fake news. Guarda che va mandi lì, my new assistant.
0: Aspetti, ma di chi sta parlando il new assistant? Benny Ray Harmony? La nuova vice portavoce della Casa Bianca?
1: Yes, perché lavora bene, yeah? Wonderful girl, the best assistant in the world.
0: Sì, ma...
1: quindi bene, va lì a Bruxelles, fa vedere a chi comanda.
0: Ma sì, guarda, mi sa che l'ho vista, è quella della foto con la maglietta contro Biden e un fucile in mano?
1: Yes. She's a great shooter. Quindi da fa una bella foto davanti alla statua col fucile in a great pose.
0: Sì, no, mi sembra un po' un'intimidazione, presidente, questa, però, glielo dico.
1: Fake news, this is diplomacy, American diplomacy.
0: Ok, va bene. Adesso intanto le do la notizia che la statua proprio oggi è stata tolta da Strasburgo,
1: Yeah, I've been to me. Hard diplomacy, la foto, l'Europa l'ha vista e puff, via, ciao, victory.
0: Veramente, guardi che non si sa ancora perché abbiano deciso di toglierla, devono ancora fare le loro dichiarazioni,
1: Fake news, l'hanno tirata via, parpagai dazi, coi dazi.
0: Grazie, presidente, arrivederci.
1: Fake news.
0: Come è?

0: Signore e signori, oggi è successa una cosa incredibile.
1: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: Oggi è successa una cosa incredibile per l'agenda. Sì, perché gli indizi che vi abbiamo dato, che vi ho dato oggi, portavano sicuramente in una direzione dove il 99,99% delle persone è andata e solo una persona, una sola persona, ha deciso di andare controcorrente e dire no, no, no, a me non interessa la storia, a me interessa la contemporaneità. Sì, perché gli indizi erano festeggiare un altro compleanno, perché il personaggio di oggi è immortale, ok? Non muore mai. Il secondo indizio era fare attenzione agli odori. Odori troppo forti, in particolare l'odore di sangue, potrebbero degenerarlo e fargli fare una crisi. Il terzo indizio era non esporsi alla luce del sole. E qua in tantissimi mi hanno detto Dracula, il conte Dracula, è il conte Dracula. No raga, era sempre un vampiro, ma uno di quelli che se si mette alla luce del sole brilla. Il vampiro di oggi era Edward Cullen. Esattamente, siamo in periodo autunnale tra l'altro, quindi periodo storico per i rewatchoni della saga di Twilight e di conseguenza... Sì, ma la cosa assurda è che veramente avete risposto in tantissimi Dracula, tantissimi avete risposto in Dracula e invece era proprio Edward Cullen e solo una persona di voi ce l'ha fatta e ce l'ha fatta la nostra Georgia, che è felicissima.
2: Evviva, evviva, evviva Edward Cullen, ho vinto.
0: Yuhu, ciao carissima Georgia, ti sei portata a casa una macchina per il caffè S36, 20 capsule assortite e un box di Power Caffè Energy Shot in due gusti offerti dai nostri cari amici di Chicco d'Oro. L'agenda torna lunedì, torna anche Chicco d'Oro, quindi rimane con noi per provare a vincere e mi raccomando, questo weekend, soprattutto se fa brutto tempo, maratona di Twilight.
1: Che l'avrà persa questa agenda qua?
0: E già che siamo in tema, una delle scene più famose del primo film della saga dei Twilight, con come colonna sonora proprio il brano Supermassive Black Hole dei Muse, scena in cui i vampiri giocano a baseball.

0: E giustamente in tanti di voi ci stanno pensando ai Muse, ma soprattutto a Twilight. C'è chi mi ha scritto: ma come? Ma in che senso? Ma chi è Edward Cullen? Ragazzi, è uscita da un bel po' questa saga, c'erano i libri, c'erano, cioè, tantissime cose che sono uscite neanche più così tanto recentemente, quindi io vi consiglio di recuperarle. Io però devo andarmene, sono in grandissimo ritardo, devo lasciare lo spazio a Paul Trax per un appuntamento con Alla Deriva, per andare alla deriva tutti insieme, quindi io ciao, ci sentiamo lunedì sempre su Rete 3, vi voglio bene, fate bravi e buon weekend a tutti, ciao.
1: Lunedì.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: quante sognano già un cocktail, quanti sognano di avere una voce come quella di Mario Biondi. Io però vi dico, l'ho conosciuto personalmente, bellissima voce, persona molto calma, molto tranquilla, però
1: parlare tutta la vita con una voce così,
0: tu dici, cosa? Sembra, è una vibrazione, un'infravibrazione che potrebbe renderti difficoltoso comunicare con le persone. Per esempio, le previsioni del tempo potrebbero risultare difficili da comunicare. Per quello lo farò col mio tono di voce normale. Per quanto riguarda la giornata di oggi, al sud, passaggio a tempo abbastanza soleggiato, con delle belle schiarite, a basse quote le massime saranno sui 21 gradi, in alta Engadina 13. Per domani al mattino su sottoceneri banchi di nuvolosità bassa, per il resto abbastanza soleggiato al sud, malgrado qualche velatura lungo le Alpi e soprattutto in Engadina, però nuvolosità più estesa e qualche goccia ancora possibile, portata da nord. Sempre per domani minime sui 12 gradi e massime attorno ai 20. Poi invece per quanto riguarda il traffico, bollettino pervenuto pochi minuti fa, 10 minuti fa, sulla A13 a causa di un incidente alla galleria di San Fedele, chiusa in entrambe le direzioni. Sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo, code di 4 km da Quinto e attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Si circola unicamente sulla corsia di sinistra a causa di un incidente. Al portale nord, code di 4 km da Amstecke e 40 minuti di attesa in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschen e Nairolo sono chiuse in direzione della galleria. Adesso il microfono a Ellis per le informazioni.
2: 3 News.
3: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Oslo alla giudice della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, Navi Pillay. Nata a Durban in Sudafrica, ha dedicato la sua carriera al perseguimento dei crimini di guerra. Nessuna bocciatura ma nemmeno un assegno in bianco. Si è conclusa la consultazione sui trasporti 45, il progetto con cui Albert Rösti vuole definire la priorità della mobilità svizzera fino al 2045, riunendo per la prima volta strada, ferrovia e traffico d'agglomerato in un unico pacchetto. E infine, importanti disagi stanno interessando la linea ferroviaria tra Losanna e Yverdon-les-Bains. La situazione non si risolverà prima della mezzanotte. Un incendio scoppiato alle 3 di questa mattina in una condotta per cavi è la causa principale. Le ferrovie escludono un guasto tecnico. La polizia ha aperto un'inchiesta.
2: Rete 3 Sport.
4: Lugano-Zurigo per proseguire la risalita Israele-Svizzera per avvicinare i mondiali. Buongiorno da Omar Gargantini, focus per cominciare sulla serata hockeistica, ma poi anche sull'inizio dei playoff di calcio femminile in questa edizione, partendo dall'attesa sfida della Cornera Arena, dove arriva l'armata ZSC, capolista già in fuga con un ruolino di marcia di 8 partite e 23 punti. La serata dell'hockey è rigorosamente seguita con sport e musica e poi approfondita in After Hockey, inizierà su Rete 1 dalle 19:30 con aggiornamenti anche che riguardo a Berna Bienna, Davos Kloten e Lagnau Rapperswil. Tornerà invece in pista solo domani l'Ambri Piotta, la Gottardo Arena contro il Berna, e in casa leventinese si segnala l'assenza di Heda, sempre per la discata rimediata contro il Lagnau. La buona notizia è il rientro di Bachmann, mentre potrebbe esserci semaforo verde anche per Virtanen. Il finlandese ha infatti svolto normalmente l'allenamento lavorando anche in box play. Archiviamo la pagina dell'hockey per occuparci ora di calcio, calcio femminile, dove iniziano gli attesi playoff verso il Mondiale brasiliano del 2027, obiettivo dichiarato della nazionale svizzera che nel primo turno affronta Israele. Si comincia questo pomeriggio in campo neutro in Ungheria, diretta TV su RSL 2 dalle 15:30, gara di ritorno martedì a Sion. Svizzera sulla carta favoritissima per il passaggio del turno. Tornano infine nel weekend i campionati di calcio, stasera 10° turno di Challenge League con la capolista Stade Lausanne di scena Rapperswil.

0: Ma sì, metaforicamente, sempre si intende, nessun tipo di apologia di reato ci mancherebbe. Bruciamoci un po', lasciamoci alle spalle questa settimana che è volata via. Spero che sia anche andata bene.
1: Alla deriva.
0: Andando alla deriva sulla nostra bagnarola, come sempre, da adesso, buon appetito a tutti e a tutti, derivati e derivate. Come va? La state passando bene? Oggi in solitaria, senza la nostra Julie, che però tornerà la settimana prossima. Anche oggi fino alle 14 per questa pausa pranzo si viva insieme, no, appunto dicevo, in relazione al titolo del brano del Linkin Park con quale abbiamo iniziato, Burn It Down, bellissima, del 2012. Anche oggi tanta bella musica, tante chiacchiere, ho un paio di cosette divertenti e interessanti per capire è un parolone grosso, non è che si capisce mai in realtà come funziona il nostro cervello, per chi ce l'ha ancora, perché poi guardandosi in giro, per vedendo un po' come funzionano certe parti della nostra società, del mondo, ti viene il dubbio, no? Dici, ma siamo poi sicuri che ci sia una mente pensante dietro a certe cose che succedono? Però ho trovato un paio di storielle veramente molto molto carine e ovviamente tanta bella musica per quanto riguarda la colonna sonora scelta, selezionata sempre con estrema cura e tantissimo amore dalle nostre fatine dei dischi. Iniziamo subito con un regalino dagli anni 80 a lei. Ha iniziato lì la sua carriera, l'aveva iniziata, devo dire, in modo abbastanza esuberante, subito col botto, perché Madonna è diventata una superstar quasi immediatamente, insomma i suoi primi dischi, i suoi primi singoli hanno avuto un successo pazzesco, perché lei in modo molto furbo, molto, molto astuto, molto anche professionale, ha saputo sfruttare bene la sua immagine, la sua presenza, ha lavorato anche, ha fatto qualche cosina come attrice, il famoso film Cercasi Susan, disperatamente aveva nella sua colonna sonora anche dei brani proprio di Madonna. Beh, tra i tanti questo meraviglioso Into the Groove, buon appetito, ben trovati alla deriva.

Nina Simone presa, ripresa. L'originale era del 1965, voce pazzesca, lei, Sinner Man, in un remix di Sophie Tucker. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp, la nostra piazza virtuale dove possono arrivare i vostri messaggi, memi, video, audi. Bello, come gestisco i plurali. Le chiacchiere anche della musica. Grazie Bart per questa notizia, non la sapevo. Abbiamo ascoltato prima Madonna con Into the Groove, se non mi ricordo male, prodotta da Gigelli Benitez, che poi tra l'altro era anche, fu uno, il suo primo moroso molto famoso, che l'aiutò tantissimo con il suo tocco magico nella produzione. E Bart mi ha raccontato che questo pezzo qui, Into the Groove, che è stato sicuramente uno dei suoi più grandi successi, il suo primo grandissimo successo, lo si poteva trovare, in teoria se ne poteva trovare una versione in un album di Zucchero, ma è una rarità, perché poi in fin dei conti non erano riusciti a mettersi d'accordo. Pare che si fossero incontrati in un bar, lei stava avendo un successo strepitoso mondiale con questo pezzo, lui era già un po' conosciuto negli Stati Uniti, ma non si erano messi d'accordo per iscritto proprio bene. Probabilmente posso immaginare l'incontro tra una giovane Madonna, che ancora oggi è super esuberante, ma puoi immaginarti ai tempi, e Zucchero, che voglio dire, non è mai stato uno che stava indietro per quanto riguarda il godersela, ecco, possiamo dire così. Secondo me ne hanno parlato in condizioni, penso di buttar lì una cosa senza sembrare una brutta persona, leggermente alterati entrambi, detto, facciamolo, magari. E poi però non si sono messi d'accordo bene. Grazie per questa informazione molto divertente, Bart. Continuiamo con un altro super classico degli anni 2000, ebbene sì, secondo me ci sono già dei classici, classiconi, stiamo parlando comunque di un brano di 20 anni fa, fa impressione dirlo. Questo di Tiziano Ferro, successone pazzesco, Stop, dimentica. Come quando sei lì davanti a delle persone che sono state testimoni di un tuo momento molto imbarazzante, no? Vorresti poter dire stop, dimentica, non ricordarti di questo momento,

0: motion sickness, quel malessere che ti viene quando sei sottoposto a un tipo di movimento di scossone che non dipende da te, dunque mal d'auto, mal di mare. Phoebe Bridges, era il 2017.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Non vorrei mai evocare una roba del genere in piena pausa pranzo, possiamo ancora dire no, piena no, perché... Sono le 13:01, bentrovati e bentrovate, derivati e derivate. Come sta andando? Come sta andando questa fine della settimana, questo venerdì, che in teoria sigla la fine della settimana lavorativa, non per tutti, lo dico sempre, il venerdì c'è anche gente che poi si smazza il sabato e la domenica. In giro per la Svizzera italiana, chi lavora a turni, chi lavora nei servizi, forze dell'ordine, ambulanze, ospedali, c'è tanta gente che lavora anche il weekend. E voi lo sapete, saremo qui con voi anche con le altre trasmissioni, quelle del weekend, ma ci siamo sempre per tenervi compagnia, se vi va. Io sono Paltrax, questo è La Deriva, da adesso fino ancora un'oretta, fino alle 14, tra pochissimo una storiella divertente, bella, che ci fa riflettere, secondo me, un po' su come purtroppo funzioniamo noi esseri umani, ma se ci riflettiamo sopra e se capiamo come funziona questa cosa qui, secondo me è già un buon passo. Magari è un buon passo per starci attenti e per evitare di compiere determinati tipi di errori di valutazione, di comportamento. Perché tante volte poi si parla anche, no, del ruolo che ha la scuola, del ruolo che hanno i docenti. Secondo me importantissimo, fondamentale nella formazione delle personalità, dell'intelletto dei ragazzi, delle ragazze, del futuro, delle generazioni del futuro. Ognuno di voi sicuramente si ricorderà, avrà il ricordo di quel docente col quale magari aveva un buon rapporto, che magari gli ha insegnato delle cose particolari, che magari gli ha detto quelle due o tre cosette, solo quelle due o tre cosette, che non dico che gli hanno cambiato la vita, ma magari anche sì, magari se le ricorda ancora oggi. Io mi ricordo per esempio il mio professore di matematica, che non dico che mi odiasse, però era spinto da tenerezza nei miei confronti, mi diceva: guarda, ti do giusto il 3 perché non voglio vederti sprofondare in un abisso di mestizia, però ecco, insomma, aveva già capito che con me c'era poco da fare, ma era comunque sempre molto gentile, ma a bontà sua non poteva darmi nemmeno uno straccio di sufficienza, se proprio non c'era trippa per gatti, ma proprio per niente. E mi ricordo tanti altri invece docenti che mi hanno insegnato tanto, al di là di quello che era proprio l'insegnamento specifico della materia, ma proprio a livello umano. Secondo me il bello è anche quello, quando un docente travalica un po' quello che parte all'inizio, proprio dalla disciplina, dalla materia che ti sta insegnando, e attraverso quello poi ti comunica e riesce a farti capire altre cose molto importanti del come ci si comporta da adulti. 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp. Buona digestione, buon routine, tra poco vi racconto una storia divertente, molto interessante, affascinante. Cominciamo quest'ora in musica con un brano meraviglioso. Questo è proprio da fine settimana, quando ti prepari per andare a uscire tranquillo, a rilassarti. Leo Bridges, Talk It Over. Oh yeah.

Che meraviglia questo brano di Stromae e Pom, Ma Meilleur Ennemi, La mia miglior nemica, dalla serie Arcane League of Legends, molto bella, una serie d'animazione derivata da roster dei personaggi di League of Legends, un videogioco, un MOBA, uno dei, sicuramente è il MOBA, quello di maggior successo, un multiplayer online, un gioco praticamente di strategia. E hanno preso i personaggi, diciamo gli eroi che vengono utilizzati in questo videogioco, e ci hanno costruito sopra una storia che peraltro già c'era, perché ognuno di questi personaggi nel videogioco ha una sua storia, un'animazione molto bella che parla anche di famiglia, di legami, di amore, di tradimenti, veramente bellissima. Nella fattispecie in questa scena, mamma mia, con questa musica ho versato tante lacrime. Allora, stavo per raccontarvi di una bella storia che ho trovato su Reddit e che mi ha fatto pensare a quanto possono essere importanti i docenti e le docenti nelle loro lezioni normali, ma poi soprattutto quando si ha a che fare con i ragazzi dopo una certa età, che magari possono anche capire qualcosa in più. Può essere divertente e interessante aggiungere dei giochini, delle dinamiche diverse, no? Praticamente ho letto di questa lezione messa in piedi da un docente di storia negli Stati Uniti, che ha parlato di una fase, insomma, della storia degli Stati Uniti non molto bella, bruttissima, orrenda, peraltro brutta e orrenda anche per il resto dell'umanità. Stiamo parlando dei famosi e micidiali processi alle streghe di Salem, no? Questo periodo in cui queste donne erano state prese di mira, vessate, brutalizzate, poi uccise. Veramente una brutta storia, una brutta fase che ti fa pensare il tutto il peggio possibile immaginabile degli esseri umani. Lui semplicemente fa parte, insomma, del curriculum legato allo studio della storia del paese, fa questa lezione di storia e poi organizza un gioco con i ragazzi. Dice: adesso facciamo un gioco, dopo aver spiegato come si era svolto tutto questo momento, questa storia, no? Di queste donne, persone prese di mira, molto fragili, isolate, poi brutalizzate. Lui dice: facciamo un gioco, io adesso passerò da ognuno di voi e vi dirò, vi sussurrerò nell'orecchio se siete una persona normale o una strega. Poi, una volta che sarò passato da tutti, il vostro compito in questo gioco sarà di riuscire a creare il gruppo più grande possibile senza che al suo interno ci sia una strega. E dovete farlo arrangiandovi, organizzandovi, parlando. Lui fa il giro di tutti gli allievi e dice: boh, cominciate. I ragazzi cominciano, si parlano, si guardano, cercano di capire chi è la strega, chi non è la strega. E alla fine di questa operazione, che dura un pochino, si crea un gruppo piuttosto grosso, più grande degli altri, e tutta una serie di altri sottogruppi più piccolini, molto stretti. Lui dice: bene, il tempo a vostra disposizione è scaduto, che tutte le streghe adesso alzino la mano. E nessuno degli allievi alza la mano e tutti si guardano stupiti, dicono: scusi sore, mi sa che non ci siamo capiti bene, forse abbiamo sbagliato, ha sbagliato lei a comunicare le cose. E lui finisce questo giochino e questa lezione dicendo: ma secondo voi a Salem c'erano veramente le streghe? E il tutto ha lasciato sbalorditi i ragazzi, che hanno cominciato a riflettere sul fatto, come poi gli ha fatto notare in coda questa lezione questo, secondo me, intelligentissimo professore. Gli ha detto: questo per farvi capire quanto sia facile dividere una comunità usando delle dicerie assolutamente non verificate, che magari arrivano da una persona della quale tu ti fidi anche solo moderatamente. E io trovo che sia una lezione meravigliosa, soprattutto fatta a dei ragazzi di una certa età, perché fa veramente capire, fa drizzare le antenne e ti fa capire su come bisogna stare e su come si debba stare attenti, su quanto ci viene detto e a come bisogna valutarlo e sempre soppesarlo per bene, soprattutto poi quando fai parte di una comunità che alla fine della fiera, se ci pensi, è l'unica cosa che hai veramente, le persone che ti stanno di fianco. E io dunque dedico a questa lezione meravigliosa, molto semplice ma molto umana, di questo professore del quale non conosco nemmeno il nome, e a tutti i docenti che magari fanno scattare quella scintilla nella testa dei ragazzi questa canzone, che non c'è neanche bisogno di dire il titolo, diciamo, ma sicuramente partirà al momento karaoke per tutti oggi.

stress. Artista, rapper svizzero con Linda Ellis, questo si intitola You dall'album How to Heal, come guarire, pubblicato pochi giorni fa, poco tempo fa, il 4 settembre, mese scorso. Ospiti nel disco Mark Storace, cantante dei Crocus Zian, Bastian Baker, nomi conosciutissimi, anche molto famosi nell'ambito insomma della musica svizzera, storici. Nicles, Linda Ellis è una cantautrice dal canton svitto, già finalista peraltro di Voice of Germany, per cui ecco. Allora arrivano i vostri messaggi riguardo a i docenti che vi hanno fatto capire delle cose importanti, o che magari vi hanno aiutato anche semplicemente con qualche frase, o semplicemente come vi hanno suggerito, no, di come continuare. Per me, per esempio, ecco, non c'era bisogno di un grande sforzo di immaginazione. Il mio docente di matematica mi aveva fatto capire in modo molto esplicito e palese, tramite tutta una serie di indizi che corrispondevano a dei 2.5/3 nei miei esperimenti, negli ESPE, che forse per me, diciamo, la carriera nelle STEM, Nelle discipline legate alla scienza, alla tecnica, all'ingegneria e alla matematica, non era forse la cosa più giusta. Contrariamente invece a quanto mi fece capire il mio docente di visiva, di lavoro manuale, come si chiamava all'epoca, ai tempi, mi aveva detto: no, secondo me tu sei decisamente un tipo da una scuola un pochino più simile a un qualcosa di artistico, e quello ho fatto. Poi vabbè, la vita è andata come è andata. Qualcun altro mi dice. Mi dice la mia insegnante di tecnica, che mi ha insegnato i valori dell'ecologia e già ai tempi, negli anni 80, quella che mi disse che la mia strada non era certa quella dello scientifico, che era meglio che andassi a scegliere qualche cos'altro. Si parlava già di ecologia, del bio, è vero, negli anni 80 io mi ricordo un mio docente che era già molto attento a queste tematiche, che già negli anni 80 ci diceva: ragazzi, occhio al buco nell'ozono. Si parlava appunto dei famigerati CFC, dei clorofluorocarburi, che erano dentro un sacco di prodotti, poi vennero banditi, si impedì il loro utilizzo, e poi tanti dicevano: ma che fine ha fatto il buco nell'ozono? Se ne parlava tanto. La verità è che il buco nell'ozono, grazie al fatto che se ne è parlato tanto e che poi alla fine si è deciso di bandire un certo tipo di sostanze ed utilizzo di sostanze, sembrerebbe insomma che il buco nell'ozono piano piano si sia ridimensionato e si sia riusciti in qualche modo a tamponarlo e a cicatrizzarlo, il che dimostra che se poi si sensibilizzano le generazioni del futuro, alla lunga, sugli anni, decenni, i ventenni, la differenza può essere fatta. Come si fa?

Qualcuno poi si ricorda ancora di certe lezioni? Perché la lezione non era spesso e volentieri alle elementari, ma anche alle medie ancora, e tante volte anche al liceo non era solo la lezione, quella a quale mi stavo riferendo prima, non era solo la lezione di matematica, non era solo la lezione di italiano, ma spesso e volentieri il docente poi doveva darti una lezione anche collaterale, aggiuntiva, accessoria, che magari era legata anche al comportamento, al come ci si comporta, al prendersi le proprie responsabilità. E mi ha mandato un messaggio molto carino la nostra ascoltatrice Lisa, che ringrazio, che mi ha detto: io mi ricordo ancora la lezione del nostro docente di quinta elementare, che praticamente dopo essere andato a fare una cosa, dovevo uscire un attimo dall'aula, dice: state bravi e finite il compito. Tutti sì, ovviamente. Torna dopo tre minuti con l'apocalisse, no? Ovviamente l'apocalisse di ragazzi che erano in giro, stavano chiacchierando, poi chiaramente vedono, sentono la porta che si apre, tutti che corrono per risedersi istantaneamente al banco, e lui dice: no, non si fa così, per favore, adesso fate una cosa, tutti quelli che si erano alzati per andare a chiacchierare con gli altri e che non stavano facendo il compito, che erano in giro a chiacchierare, vi alzate e venite qui davanti alla lavagna, con ovviamente l'atmosfera che diventa pesante, perché tutti dicono: adesso questi verranno bastonati, verranno presi a sassate dal resto della cosa. E per cui chiaramente poi, ovviamente un po' imbarazzati, sicuramente con mille timori, i ragazzi e le ragazze che prendono il coraggio a due mani si alzano, e prendendosi anche in parte la responsabilità dei loro gesti, vanno davanti alla lavagna, davanti al professore, che ribalta il quadro diciamo semantico della situazione. Dici: bene, questi che hanno detto la verità e che sono stati onesti con me non verranno puniti, gli altri che invece hanno raccontato una balla verranno. Che è una scelta coraggiosa, perché voglio dire, stai approfittando di una cosa che si è verificata nella tua classe per mandare un messaggio, per dare un altro tipo di lezione, che non era la lezione classica, appunto, di italiano, di storia, di matematica, geografia, quello che vi pare, ma era una lezione di vita, e spesso e volentieri i docenti si ritrovano a fare queste cose. Voi come la vedete questa cosa? Perché io è una lezione molto importante e molto tosta, e poi ci metti di mezzo anche una sorta di punizione, non so, magari un carico in più di compiti per chi non ha detto la verità, e è una cosa tosta dal punto di vista morale, è una bella lezioncina di quelle potenti. Fatemi sapere semmai cosa ne pensate voi, 079 873 8073. Grazie mille a Lisa per avermi dato questo messaggio molto carino, molto bello, del quale tu mi dici ti ricordi ancora oggi, ed era una cosa che ti è successa in quinta elementare.

Chaka Khan e sia alla faccia due vocine mica da ridere, due voci splendide, voci femminili impeccabili dal nuovo album Chuckzilla pubblicato da pochi giorni, il 18 settembre, dunque il mese scorso, ospiti di eccezione Snoop Dogg, Lenny Kravitz e Sia. Scusate se poco, comunque del resto lei, Chaka Khan, ha fatto la storia della musica black non solo negli ultimi 30-40 anni, anche 50, va? Allora, grazie per i vostri messaggi, me ne arrivano tanti, si sta parlando di tutto di più, di musica, di ex docenti, di auto nuove, di auto usate, insomma di tutto di più. Grazie mille davvero. 079 873 8073, se vi va di chiacchierare, di stare un po' in compagnia, è il nostro numero di WhatsApp. Tra le tante cose, poi le nostre fatine dei dischi, ovviamente ogni tanto le citiamo, ogni tanto non le diamo mai per scontate, lavorano sempre nell'ombra, dietro le quinte, scrupolose, sempre operose come delle apine che vanno e poi si fa intanto depositano dei dischi così nel nostro grembo, dischi che poi in realtà non ci sono più, noi continuiamo a parlare di dischi ma i dischi non esistono più, ci sono dei file audio che arrivano anche tramite dei canali digitali, ormai si fa così, e oggi c'è una nuova uscita che ci hanno consegnato per farvela ascoltare. Si tratta dell'ultimo lavoro di Jamie T, vero nome Jamie Alexander Trias, è il terzo singolo estratto dal sesto album in studio di questo artista, intitolato Ghost, dunque 100 giorni di mattine, non so bene come tradurlo altrimenti, e dice che il verso chiave dice che i fantasmi ti inseguono. Si può anche capire, perché tante volte poi non stiamo parlando ovviamente di ectoplasmi, ma magari, che ne so, di ricordi, di momenti, di sensazioni, di emozioni che si sedimentano all'interno delle nostre vite, che magari tante volte, soprattutto per quanto riguarda certi momenti magari un po' traumatici, ti accompagnano sotto forma di sedimenti magari non proprio così consapevoli, che però ci sono dietro, lavorano, magari influenzano anche il nostro modo di essere, il nostro modo di comportarci con gli altri, influenzano le nostre scelte. Ma al di là di questo, vogliamo ascoltarci questo nuovo lavoro appunto per Jimmy T, Waist 36 Leg 32, che è la misura di un paio di pantaloni, dunque vita 36, gamba 32. You lads, hide your gold soul, hash your sorrow, focus, slow to take your fill, or ghost me. Mi piace già questo stile.

Bassi Maestro, foto di gruppo che citava anche Pelli, il libro di Matteo, bellissimo, del 1998 questo brano, l'abbiamo ascoltato con grande piacere, un altro degli artisti insomma che colora, che popola il panorama musicale della Svizzera italiana. Continuiamo con Carol J. Judlin e Rusovski con Bye Bye Now.

Judeline Rusoski con Bye Bye Wow, BBY Wow. E niente, io tra una roba e l'altra, ridendo e scherzando così amabilmente, sono arrivato al momento in cui mi debbo congedare da voi, cari amici, amiche, derivati e derivate. Vi lascio ovviamente però in ottime e discrete mani, quelle di Sterchi, che arriverà tra pochissimo con voi per urlare e sbraitare per un'ora. Dai che venerdì, qualcuno l'ha già anche fatto, mi è arrivato un audio di qualcuno, dice: ma allora non c'è nessuno che urla dai che venerdì? No, vi preoccupate, io non l'ho fatto perché so che già sta per arrivare il momento in cui lo farete tutti quanti insieme, in questa catarsi, in questa sorta di rito collettivo, una liturgia pagana sfrenata di edonismo, urlando dai che venerdì, tra pochissimo con voi appunto Sterchi, e poi a seguire Chip Chip con la nostra Fritti, dal cui presente Paltrax. Un bacione, un abbraccio potentissimo a tutti voi amici e amiche, ci risentiamo prestissimo, ciao, buon weekend.

0: Televisione Svizzera.
1: Dai, che venerdì!
2: Ehi, calma, calma, calma, calma. Aspetta, fratello, aspetta, che c'è la Simona Foglia, ci sono gli amici e le amiche che scalpitano, ma sono solo le 14 in punto. Dobbiamo dare meteo e notizie, e quindi con calma, eh. Oh, ragazzi, è il mio pubblico entusiasta, è così. Poi il giorno, il nostro giorno, il giorno della messa proprio.
3: Fermi,
2: allora, vi prego. Tieni la porta chiusa.
4: Mi sembra di parlare con le tue 365 personalità.
2: Ma non li hai sentiti, scusa.
4: Tu, ma anche tu.
2: Ma scusa, li ho sentiti solo io?
4: Io sono felice, probabilmente li hai sentiti solo tu. Entra nella tua personalità, previsione del tempo, mi interessa.
2: Torno serio.
4: Fine settimana,
2: che
4: vai.
2: Poi ho anche una certa responsabilità genitoriale e tutto il resto.
4: Ah,
2: no?
4: Sì? Chi è che ti ha lasciato questa responsabilità?
2: Sarò anche il futuro capo di questa rete radio.
4: Davvero, allora, congratulazioni per la promozione.
2: No, aspetta. Allora,
4: non lo sapevo.
2: Sai perché? Sai perché? Perché ho ricominciato a mangiare fichi e cachi. Sai che li odiavo fino a ieri.
4: Però...
2: allora, quando ho fatto questo salto quantico di maturazione personale, basta, ho detto basta,
4: è
2: adesso
4: finita.
2: Posso essere anch'io uno che prende delle decisioni.
4: E sia così, allora.
2: Tipo, non cazzeggiate mai sulla meteo.
4: Mai.
2: Questo è un regolamento che sarà ferreo quando sarò io il capo.
4: Di nuovo, congratulazioni per la
2: Grazie,
4: promozione.
2: Grazie, Simo. Allora... previsioni fino a stasera: al sud ampie schiarite, passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Io voglio te invece al comando. Al nord in pianura almeno in parte soleggiato, lungo i rilievi sotto i 2000 metri banchi nuvolosi, in alta montagna soleggiato. Nel pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità, temperatura massima al sud 22, al nord tra 13 e 12 gradi. Domani sabato al sud al mattino sul sottoceneri nubi basse. Per il resto abbastanza soleggiato. Bene, al nord molto nuvoloso con alcune precipitazioni, invece limite delle nevicate sui 2200 metri. In pianura nel pomeriggio asciutto con schiarite. Temperatura minima 10 gradi, 10 gradi ragazzi è da piumone ormai, massima al sud 19, al nord tra 13 e 16.
0: 3 news.
4: Il Nobel per la pace di quest'anno è stato assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay per il suo impegno nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Pillay, classe 1941, ha ricoperto diverse cariche, tra cui quella di ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica. Gravi disagi questa mattina al traffico ferroviario tra Losanna e Yverdon-le-Bain a causa di un incendio in una condotta per cavi. Diverse linee sono interessate da ritardi e soppressioni. Le FFS consigliano ai viaggiatori di verificare i collegamenti prima della partenza. Precisano che i disagi dureranno per tutta la giornata, ancora da chiarire le cause dell'incendio. Accolto timidamente il progetto nazionale di sviluppo della rete stradale, ferroviaria e agglomerato, meglio noto come Trasporti 45, avviato dal Consiglio federale, la cui consultazione è finita oggi. Una proposta di sviluppo con cui il consigliere federale Albert Rösti intende definire le priorità della mobilità svizzera fino al 2045.
0: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterky.

l'attesa del venerdì. È essa stessa venerdì.

0: Doi che venerdì!
1: Finalmente! Finalmente!
2: Dai che le venerdì! Dai! Dai, buona mia! Ciao Cerchi!
1: Ciao! Ciao Belè! Allora manda il tuo dai che venerdì allo 079-873-8073.
2: Che... dai che venerdì! Abadabadu!
1: Oh, bello, bello, che con qualsiasi declinazione originale, anche un semplice dai che venerdì va bene, non ci fermiamo davanti a nulla, noi teniamo tutto.
0: Honda si spritti!
1: Ecco, svizzero tedesco mi piace,
3: Dai che venerdì! Buon weekend a tutti!
1: Buon weekend, amici! Oh, che emozione il nostro giorno! Dai, basta, basta, giù le mani dalla tastiera, staccate gli occhi da quel foglio Excel, prendetevi un respiro lungo 10 secondi, ma lungo per davvero, non ce la faccio 10 secondi, però comunque, oggi è venerdì, sì, 9 ottobre 2026 e per una volta il titolo di questo programma non è una supplica lanciata al cielo, oggi è una sacrosanta, inattaccabile, constatazione di fatto, dai che è venerdì! Poi guardate fuori che bello, quell'aria di metà autunno ticinese, che sa di castagne nell'aria, legna che comincia a bruciare da qualche parte sopra Bellinzona, Airolo, Mendrisio.

0: buttava nei nostri cervelli questa meravigliosa gasolina, questa maranzata, questa canzone che veramente ha qualcosa di incredibile. Secondo me l'hanno studiata in qualche laboratorio scientifico in qualche paese per cercare di controllare le masse. Sai, qui quei laboratori che fanno, dove fanno esperimenti, no, sulle persone, perché è troppo coinvolgente la gasolina, o ti fa vomitare proprio letteralmente. Ah, la gasolina! Ma la... Ma in generale, quando parte la gasolina, che tu sia a un matrimonio, a carnevale, una festa normale, in una discoteca, vanno fuori tutti di testa. Cioè, veramente c'è la doppia reazione: o chi va fuori di testa, o chi ha un getto di vomito immediato. E allora?
1: Vorrei ricordare a tutti che oggi è venerdì, quindi si sbraga!
0: Sì!
2: Porca venerdì, ma dormi!
0: Bella questo doppio lato della stessa medaglia. È venerdì, c'è chi pensa di andare a dormire da stasera fino a domenica notte, fino a lunedì mattina, perché è stanchissimo. Anche qua dentro ce ne sono, perché questo è il cambiamento stagionale, anche ci vogliono i ricostituenti, ci vuole il magnesio tra l'altro per questo passaggio stagionale, vitamina C e tutto il resto. Ormai il sistema immunitario comincia a calare e cominciamo a essere presi d'assalto dalle classiche malattie, classici problemi di salute della stagione fredda. E poi comunque c'è sempre il solito stress e tutto il resto. Allora, aspetta che è arrivato. A proposito, Immunoman, che cosa dice?
3: Uè, Gesù, oggi è venerdì. Sì.

0: E dopo aver sentito Immuno Man con il suo grido, dai che venerdì! Vabbè, arriva anche Sam, ciao!
1: Dai che venerdì!
0: Oh, potete aggiungere il vostro nome, i saluti a qualcuno, un saluto al popolo del mondo, qualsiasi messaggio attaccato al Dai che è venerdì, potete farlo, 079-873-8073, resterete per sempre negli archivi di Rete 3, soprattutto di DJ Sterchi, e quindi ecco, magari mettete giù proprio una bella roba, Agostino guarda, lo mando in onda senza ascoltarlo prima. Aspetta però, devo accendere di nuovo il canale e faccio. È venerdì, si fa fatica a avere i riflessi. Provo.
2: Ciao, okay. Sterchi, dai che è venerdì e domani si va in giro per i campi di calcio.
0: I campi di calcio? Ah, bene, ok, buon divertimento a Ghost.
3: Dai che è venerdì.
0: Weekend Radar. Beh. 14 e quasi 19, quindi già 19 minuti un po' meno abbiamo fritto. Adesso entriamo nel vivo, nel contenuto di questa trasmissione, il venerdì, che è il nostro Weekend Radar, il nostro super agendone. Parliamo di, ovviamente subito, di Sconfinare Festival, quindi se per questo fine settimana cercate qualcosa che faccia riflettere, da oggi a domenica Bellinzona ospita, anzi già da ieri, la settima edizione di Sconfinare Festival 2026. Il tema di quest'anno è il rapporto tra parola e silenzio, due elementi che influenzano il modo in cui comunichiamo, ascoltiamo e comprendiamo il mondo che ci circonda. Tra gli ospiti delle prossime giornate troviamo Domenico Iannacone, giornalista e autore televisivo della RAI, Walter Vertroni, giornalista, scrittore ed ex sindaco di Roma, e altri, tra cui Murubutu, nome d'arte di Alessio Mariani, rapper, scrittore, docente di filosofia e storia. Gli incontri si svolgono in Piazza del Sole e propongono dialoghi, testimonianze e spettacoli dedicati al valore delle parole, all'ascolto e al confronto tra idee diverse. Adesso ascolteremo proprio un estratto dell'intervista che ho realizzato con Murubutu, che ci racconta la sua partecipazione a Sconfinare Festival 2026 e l'appuntamento che lo vedrà protagonista domenica sera a Bellinzona 18:30. Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito di Sconfinare Festival. Ok, sentiamolo. Parliamo della tua presenza allo Sconfinare Festival 2026. Il tema di quest'anno è il rapporto tra parola e silenzio. Un argomento che sembra scritto apposta per te. Che cosa ti ha colpito di questa proposta?
4: Beh, mi ha colpito subito la volontà di indagare, insomma, la contaminazione fra i confini, che è poi quello che faccio io in continuazione ora nella musica, ma anche nella vita, nel momento in cui propongo per l'appunto un'interazione tra letteratura e musica, e dal momento che sono sia insegnante, insomma, musicista che artista. E quindi parlerò attraverso il mio talk per l'appunto di come si possa fare letteratura e spiegare la storia della letteratura anche attraverso il rap. Una cosa molto che incuriosisce i più, ma soprattutto gli insegnanti. Un talk è un talk molto ibrido, nel senso che prima ho un confronto con un relatore sulle questioni principali, secondo me sono molto attuali, anche non solo del potenziale del rap e la sua diffusione, ma anche sulle sue criticità, in particolare della trap, e quindi sulla responsabilità che c'è a livello etico nel rispetto della libertà artistica, tutti temi molto attuali e molto discussi. E poi, in secondo luogo, ci sono delle letture da parte mia in cui cerco di dimostrare come si possa fare letteratura attraverso il rap. C'è un momento anche di domande da parte del pubblico, che solitamente è molto partecipato, e infine c'è qualche brano live.
0: Era Murubutu, nome d'arte di Alessio Mariani, rapper, scrittore, docente di filosofia e storia, tra gli ospiti della settima edizione di Sconfinare Festival 2026. Il suo appuntamento è in programma alle 18:30 domenica a Bellinzona, con un incontro dedicato alla forza delle parole, della narrazione e del rap come forma di racconto. E a proposito di uso intelligente delle parole, ecco i Blu Vertigo. Altre forme di vita.

di Bru Vertigo, bravissimi, negli anni 90 hanno spaccato con dei testi, permettetemelo, chiaramente è un po' il mio gusto, ma avevano un grande successo con le loro canzoni sofisticate, eleganti, particolari, con quell'estetica molto vicina al new wave degli anni 80. Morgan in testa, naturalmente, ai Bru Vertigo. Altre forme di vita è del 98, infatti. Questo è Weekend Radar, la rubrica dedicata all'agenda di Dai che venerdì con il vostro carissimo disturbo psicosomatico che si chiama DJ Sterchi. Nel nostro radar degli eventi per questo fine settimana c'è un appuntamento imperdibile per chi ama il grande schermo in formato breve. Torna la notte del cortometraggio. È la 23esima edizione della tournée svizzera nata grazie al festival internazionale Kurzfilmtag di Winterthur e curata nella Svizzera italiana da JFC Cinema. Quindi domani la carovana del cinema fa tappa al cinema Lux Art House di Massagno per una vera e propria maratona di storie. Si comincia già alle 18:15 con la vetrina dedicata ai giovani registi del nostro territorio. Vedremo infatti i corti di Anastasia Ursu, Valerio Picchi e Lilli di Rosa. Quindi portatevi eventualmente lo zainetto con il pranzo, la cena al sacco, oppure si può mangiare roba lì al cinema Art House, perché lo sanno che si iniziano quei corti alle 18:15 e sono molto interessanti i primi. Ci sono stato varie volte e sono quelli di casa nostra, ecco, che bisogna rifocillare chi starà lì per tutta la nottata. Infatti dalle 20:15 in poi la serata entra nel vivo con la selezione nazionale Swiss Shorts e tre blocchi tematici che andranno avanti fino a notte fonda. Si parlerà del confine tra passione e ossessione, interessante, stimolante, di relazioni complicate e infine d'amore. Oh, beh, c'è un po' di tutto. Fino alla chiusura più brillante sopra le righe con la sezione Lustrini e Paillette. Belli questi temi. Insomma, i biglietti e il programma completo lo trovate su JFCinema, ok? JFCinema.ch e sul sito ufficiale nuitducourt.ch. Lo so che è francese, però ve lo dico così è più facile. O comunque nuitducourt.ch, sarebbe stato ovviamente una disgrazia. Allora, se cercate idee per il vostro sabato sera, questo è decisamente un ottimo piano. Ci sono tante altre cose interessanti da qui alle 15. I

0: sono gli svizzeri Love Bugs. Dai che venerdì! Allora, ma datemi sti dai che venerdì allo 079 873 8073. Dai che rinnoviamo il mio parco da 250 virgolette, stringhe audio vostre. Dai, dai che lo facciamo assieme. Ma adesso, attenzione.
1: Dai che venerdì.
0: C'è una novità interessante per i giovani musicisti del nostro territorio. Dopo diverse iniziative che hanno coinvolto musicisti ticinesi negli ultimi anni, nasce ora Tondo United Junior, un progetto pensato per ragazze e ragazzi che vogliono vivere l'esperienza di una vera band, come i Love Bugs che abbiamo appena sentito. Ne parliamo con il suo ideatore Carlo Gervasini di Tondo Music. Benvenuto su Rete 3.
2: Ciao Sterke, ciao a tutte e a tutti e dai che è venerdì.
0: Bravo, ti si ama subito. Carlo, prima di parlare del progetto, noi ti abbiamo già intervistato varie volte, molti anni fa, perché tu suonavi.
2: Mamma mia.
0: Giustamente.
2: Io suonavo, ma suono tuttora.
0: E suona tuttora, scusami, certo.
2: Abbiamo parlato svariate volte, mi ricordo una bellissima volta durante quello che fu Palco ai Giovani.
0: Palco ai Giovani.
2: Cioè,
0: 2010.
2: Stupid Dream.
0: Mamma mia, ragazzi, band che è nel nostro passato, storica, nei nostri ricordi, di noi giovani skater degli anni 90, 2000.
2: Esatto,
0: My Stupid Dream, mamma mia. Qual era il genere? Hardcore punk statunitense, più o meno?
2: Era più sul punk emo.
0: Nemo!
2: Madonna mia. C'era l'emo,
0: che ricordi,
2: dai.
0: Che ricordi, sei fantastico, Carlo. Chiedo alle fattine della musica se c'è un pezzo dei My Stupid Dreams con la S finale, non mi ricordo, sì, i miei stupidi sogni.
2: Il mio stupido sogno.
0: Ok, di mettermelo in scaletta. Fabio, ascolta, mettimi My Stupid Dream se li trovi nel nostro database, perché beh, è un po' che non li passiamo. Carlo, partiamo da che cos'è Tondo United Junior e come è nata l'idea di questo progetto?
2: Ma allora, tu hai già introdotto un pochettino il discorso della Tondo United, che è un collettivo di musiciste e musicisti della scena locale rock metal qua in Ticino. Ci troviamo due volte all'anno per rendere omaggio a degli album storici che hanno fatto compleanno Tondo. E il bello di questo collettivo è che quando suoniamo non esistono le varie band, ma esiste una sola band che cambia di line up ogni canzone. Ecco, questo volevo precisarlo, certo. Ecco. Il Tondo United Junior alla fine è nato un po' da un mio pensiero, sono andato un po' a ritroso, sì, nel mio passato, no? E mi sono ritrovato
0: burrascoso,
2: un ragazzetto,
0: felice però.
2: Un ragazzetto sì, di 12, 13, 14 anni che inizia a suonare uno strumento ed è disperato perché non riesce a trovare nessun altro con cui suonare e quindi che cosa succede? Stai nella tua stanzetta, strimpelli per la grande gioia dei tuoi genitori, ok? E quindi durante questo mio periodo di difficoltà di trovare qualcuno con cui suonare, mi è venuto in mente, abbiamo lo spazio, possiamo offrire questo spazio a ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni e venire qua a suonare insieme, a iniziare un po' a imparare un po' a suonare insieme, a conoscere nuove persone e alla fine anche evolvere come musicista. Okay. Imparare nuove cose.
0: Quindi avete colto questa idea perché avete voluto soddisfare questo, secondo voi, bisogno di molti musicisti adolescenti e quindi insistete molto sul concetto di suonare insieme, l'ho detto tra virgolette, si sono viste le virgolette, suonare insieme.
2: Sì.
0: Perché è così importante oltre allo studio del proprio strumento?
2: Perché la musica è condivisione. Se non la si condivide con nessuno, sì, la musica è sempre bella, però se tu suoni, io adesso mi ci vedo nel me di 13 anni, non avessi trovato nessuno con cui suonare, molto probabilmente mi sarei stufato o avrei lasciato perdere. Adesso non lo so, cioè, ci sono mille alternative possibili, però è anche un incentivo, sì, per scoprire un'altra versione, un'altra parte del suonare, perché non si suona solo da soli, ma si si suona anche con altre persone.
0: Ok, allora ti fermo qui perché poi entriamo nel vivo del vostro progetto e poi ci salutiamo, perché le fattine della musica di Rete 3, che sono sempre all'ascolto e sono sempre molto gentili e generose, hanno preparato un brano dei My Stupid Dream.
2: Wow.
0: Dove ci sei dentro anche te? Cos'è che suonavi? Il basso? Non mi ricordo, la chitarra, l'hai detto prima.
2: È chitarra.
0: La chitarra. Bene, bene. Questa è Heartbeats, te la ricordi?
2: Oh, mamma mia. Ricordo benissimo.
0: 2008.

0: Heartbeats era un pezzo del 2008 dei mitici My Stupid Dream. Ma Carlo, che è il chitarrista, è al telefono con noi, non c'è più la band, non credo. O vi siete riformati?
1: No, però ci troviamo ogni tanto.
0: Che bello. Diciamo agli altri della band. Cos'è che ho messo? Ah, non ho messo, scusa, dimmi. Gli altri nomi della band che non me li ricordo più, scusami.
1: Dai, il nome dei membri, intendi? Sì. Ah, c'era Davide alla voce, Vito al basso, Rafael Cecchina alla chitarra.
0: Mamma mia, è vero!
1: Insomma,
0: quante
1: dai,
0: volte vi ho intervistati a palco i giovani, veramente. Allora, stiamo parlando di Tondo United Junior, un progetto pensato per ragazze e ragazzi che vogliono vivere l'esperienza di una vera band. Vuoi ripetere a chi si rivolge concretamente il progetto?
1: Alle ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni. Attenzione, non è una scuola di musica. Noi invitiamo tutti quelli che sanno già suonare uno strumento, indipendentemente dal loro livello di preparazione.
0: Ok, quindi mi hai bruciato la seconda domanda. Infatti volevo chiedere se c'era bisogno di una preparazione musicale importante o anche gente che è solo all'inizio. Quindi lei...
1: anche se all'inizio che conosce qualche accordo va benissimo.
0: Ok. Le attività si svolgeranno, ho letto, alla Tree House di Maroggia, giusto?
1: Sì, esatto. Che è un bel loft.
0: Che tipo di ambiente troveranno i ragazzi?
1: È praticamente un loft, è tipo una sorta di locale bar, e abbiamo praticamente tutto quello che serve. Abbiamo la batteria, abbiamo vari amplificatori, un impianto PA, abbiamo tutto, fondamentalmente quasi tutto, quindi cioè, le ragazze e i ragazzi dovrebbero portare il loro strumento, ovviamente, e anche se hanno dei pedalini, degli effetti, devono portare anche quello, e per il batterista chiaramente il personal, come si dice in gergo tecnico, ovvero piatti, rullante, kick e bacchette.
0: È anche un deo, perché comunque negli spazi chiusi si suda. Comunque, a parte questa scemata, per chi ci ascolta e ha un figlio o una figlia appassionati di musica, perché comunque è venerdì, quindi molti di questi giovani di cui parliamo sono a scuola, mi auguro. Ecco, per chi avesse un figlio o una figlia appassionati di musica, come si fa a iscriversi e dove si possono trovare tutte le informazioni utili?
1: Allora, potete contattarci per tutte le informazioni utili e il formulario di iscrizione. Potete contattarci via telefonino, e adesso vi do il numero: 076 580 6817. Oppure
0: a tuo rischio e pericolo,
1: email.
0: Ovviamente, perché ci sono per
1: sì, va benissimo.
0: No, ma il pubblico direte
1: sono pronto a
0: è santo.
1: Ah, ok, ma io sono pronto a
0: sono io il più mitomane. Vai poi.
1: E poi tramite email a info@tondomusic.com.
0: Bene, se potessi tornare indietro a parlare al Carlo musicista di 12 anni, che consiglio gli daresti oggi?
1: Sì.
0: La domanda marzulliana per eccellenza. Cosa gli dici?
1: Guarda, lo sai che non gli direi assolutamente niente, lo farei
0: vai avanti
1: così come
0: esatto,
1: sono andato.
0: Vai avanti così.
1: Mi ritrovo comunque, sono contento del punto in cui sono arrivato.
0: Mamma, che bello, condividiamo la tua bella vibrazione. Alziamo tutti le mani al cielo, grazie Carlo, facciamo un po' nostra
1: grazie,
0: la tua energia positiva, assolutamente. Grazie per essere stato con noi. Vi ricordo che le iscrizioni a Tondo United Junior sono aperte, che il progetto è rivolto ai giovani musicisti tra i 9 e i 14 anni che vogliono provare l'esperienza di una vera band. Maggiori informazioni su, tra l'altro, anche sul sito e sui canali di Tondo Music, che non lo nascondiamo, è un negozio di dischi, uno dei pochissimi negozi di dischi che esistono sul territorio della Svizzera italiana. Grazie Carlo, in bocca al lupo per questa nuova avventura.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Ciao.

0: 98, ragazzi, gli anni 90, quanto hanno spaccato a livello musicale, anche grazie ai Wild Child. E questa che è praticamente la loro unica vera grande hit. Ciao Sam! Ah, ma Sam, ma sei tu? Ma sei un mito! Era Renegade Master Fatboy Slim Remix. Cioè, ci sono dei ragazzini che stanno facendo dei contenuti digitali qua fuori dai vetri, dalle vetrate di Rete 3 e mi hanno mandato il Dai che venerdì più anche una foto in cui mi si ritrae. Bello, bello. E beh, ci sono giovani che stanno provando cose nuove anche qui alla RSI. Questo non era un brano nuovo, però aveva ancora quel carico da venerdì, mica male.
1: Dai che venerdì, zio fanale acceso!
0: Attenzione, perché poi arrivano Flavia, arrivano un sacco di dobbiamo finire l'agenda, un sacco di saluti e di stringhe audio.
2: Dai che venerdì, mm-hmm. E noi torniamo in Argentina. Ciao a tutti.
0: Ciao Flavia e Giorgio, i Gracchi Vani in giro per l'America Latina.
3: Salutiamo tutti quelli che non hanno ancora capito che in quel venerdì.

0: piccoli grandi capolavori, diciamolo, dei Vomitors. La Poma Marcia era il 2009, dopo i My Stupid Dream siamo veramente nel fase revival hardcore punk.
1: È che venerdì! Domani si dorme fino a mezzanotte!
0: Molto bene!
2: Dai, che venerdì!
0: Weekend! Strano che non è ancora arrivato quello che mi dice, oh, ma si è capito che oggi è venerdì, eh? Sì, effettivamente. Tommy mi scrive, dai che è beverdì. Bene, bene. Ogni tanto arriva il beverdì. Saluto Re. Dai che è venerdì, il cielo si è sparecchiato dalle nuvole, quindi una giornata bellissima, è diventata una giornata bellissima. Ho visto mentre arrivavo qua, era bellissimo col sole e tutto quanto. Isa, ciao Isa. Allora, abbiamo altri eventi, gli ultimi. Tra gli eventi di questo fine settimana c'è anche il FIT Festival, il Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea, che è un evento gigantesco che si avvia verso la conclusione domenica a Lugano. Oggi e domani il programma propone ancora spettacoli, incontri, cinema, musica e momenti di riflessione dedicati alle arti performative contemporanee. Tra gli appuntamenti di oggi troviamo No Pares, Sigue, una creazione della coreografa e performer uruguayana Tamara Cubas, artista conosciuta a livello internazionale per il suo lavoro tra danza, memoria e partecipazione collettiva. In programma anche a Fidai Film, il documentario del regista palestinese Kamal Al-Jafari, che attraverso immagini d'archivio riflette sulla memoria e sull'identità del popolo palestinese. Domani saltiamo un po' di eventi perché sono tantissimi. Tra gli appuntamenti di rilievo c'è Four Walls and Roof and a Roof, spettacolo della regista e autrice tedesca Milo Rau, uno dei nomi più importanti del teatro europeo contemporaneo. E sempre domani notte spazio alla musica elettronica con Ivrea Tronic a Lugano. Ne abbiamo parlato in questa trasmissione con Simon Waldvogel, membro dello staff del FIT Festival. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
3: Ivrea Tronic è appunto questo collettivo di artisti che nasce a Ivrea vicino Torino, tra cui c'è appunto il cofondatore Cosmo, che non so se tutti conoscono, ma è questo cantante, cantautore, DJ pazzesco, che tra l'altro è stato a Lugano anche tanti anni fa, ormai non so se ve lo ricordate.
0: Sì, certo.
3: Ma in ogni caso facciamo festa con Enea Pascal, che è cofondatore e producer, insieme a Marco Foresta, anche lui esploratore del vinile, delle sue infinite possibilità narrative, e Leonard, che lavora tra appunto più electro e ambient. Forse questa è una sua traccia, adesso non vorrei dire una cavolata quella che hai messo sotto. Comunque è una serata
0: sì, tranquillo, tranquillo.
3: È tua.
0: Enea Pascal, sì.
3: Vedi? Ok. No, è una serata in cui noi vogliamo proprio fare festa, comunità. Cioè, la festa è veramente un luogo in cui diverse età, diverse persone, diversi pensieri possono trovarsi all'interno di, noi l'abbiamo chiamato Zona Franca, questo luogo dove ci incontriamo, proprio per fare feste insieme, comunità, alzare il livello della musica e ballare anche sopra un po' questo periodo di incertezza politica, che è di quello che poi parla la curatela del festival. È un set lungo perché 6 ore, le prime 2 ore dalle 10 a mezzanotte all'esterno, libero per tutti, quindi se passate dal Foce, proprio sulla strada, ci trovate lì a fare festa praticamente in mezzo alla strada.
0: Ma infatti leggevo di zona franca con un warm up gratuito.
3: Esatto, quindi chi vuole passare anche solo a curiosare, perché magari dice, magari sai, non me la sento, è troppo concettuale, invece no, poi uno viene lì, capisce che invece è una figata. Se poi vuole proseguire, si entra allo studio Foce da mezzanotte alle 4, altre 4 ore di set in cui proprio poi loro ci portano nei loro mondi, cioè proprio è un viaggio.
0: Ecco, grazie Simon. E quindi fitfestival.ch se volete tutti i dettagli e tutte le informazioni. Quindi se questo fine settimana passate al FIT Festival, c'è anche in aggiunta uno spazio pensato per incontrarsi, bere qualcosa, ascoltare musica e vivere il festival in modo più informale. Si chiama Zona Franca e trova casa al tunnel -1 del Foce a Lugano, dove c'è la Foce del Castarate, per la cronaca, ma chi è che non lo sa? Certo, c'è anche tanto posteggio, quindi perfetto, lì al padiglione Conza. Qui il FIT, la rassegna musicale Raclette, il pop-up bar ticinese La Soleggiata, uniscono le forze per creare un luogo di ritrovo aperto a tutti. Quindi oggi dalle 18 alle 22 c'è Spritz Le FIT, un momento dedicato all'aperitivo e alla socialità. A seguire dalle 22 a mezzanotte sarà la volta del DJ set di Asa, non conosco proprio tutte le edizioni esatte. selezionatore musicale che accompagnerà la serata con le sue proposte sonore, sempre particolari. Domani si parte alle 18 con Chilling, un momento più rilassato per incontrarsi e godersi l'atmosfera del festival. Dalle 20 alle 22 spazio invece al DJ set di Angé, altro protagonista musicale del weekend. Domenica mattina dalle 11 alle 12:15 appuntamento con Move with Bianca Berger, attività guidata da Bianca Berger che invita il pubblico a muoversi, sperimentare e condividere un'esperienza collettiva. Gli organizzatori descrivono Zona Franca come uno spazio dove musica, conversazioni e incontri diventano un modo per vivere insieme il festival, un'occasione per fermarsi, curiosare e respirare l'atmosfera degli ultimi giorni del Fit Festival. Ripeto, fitfestival.ch per tutte le info.
2: Wow.
0: Beh, ci salutiamo qui? No, ancora un disco, dai.

0: Holly Humberstone, che porta avanti la grande tradizione del cantato da, con la voce da bambina, come tanti altri, no?
1: Took you to be lonely, Holly Humberstone.
0: Grazie a tutti per i messaggi. Siamo già ai 59 e sfondo il, come sempre, il confine con Chip Chip, ma la Simba mi ha detto che posso farlo. Ma fai pure in ritardo, vai pure tranquillo. Bene, allora c'è ancora una cosa da dire, una giuro, una sola.
2: L'agenda
3: con Prosenectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
0: Alla foce del Cassarate, domani a Lugano, si celebra la giornata di porte aperte, il 75esimo anniversario della Società Svizzera di Salvataggio, con dimostrazioni cinofile, uscite in barca e attività dedicate al soccorso sul lago a partire dalle 10.

0: cos'è vivere in un mondo che non c'è. La ritardi.
1: Dai, che venerdì!

0: follia di calibro 35. Pensate, ho avuto la fortuna di vederli, ho quasi il dubbio che sia frutto di una mia allucinazione. Alla Gerra c'erano i calibro 35 qualche anno fa, con Dell'Era. Il beat cos'è? Il beat siamo noi, il beat è Rete 3. Voi vi direte, dopo che ci ha caricati come dei dannati DJ Sterchi, scenderemo di energia? No, neanche per un secondo. Tra pochissimo l'inizio ufficiale di un nuovo episodio di Assolutamente Simo con Chip sulla spalla. Prima però il nostro appuntamento dedicato alle informazioni, partendo dalle previsioni del tempo per oggi. A sud nel corso della giornata le nuvole lasceranno spazio a schiarite, a nord tempo almeno in parte soleggiato, in pianura è più nuvoloso lungo i rilievi. Domani, che è sabato, abbastanza soleggiato a sud con qualche nube bassa al mattino sul sottoceneri, a nord invece molto nuvoloso con alcuni rovesci nel pomeriggio, schiarite in pianura. Sono le 15:04, l'attualità con Paltrax.
1: 3 News.
2: Il Nobel per la pace di quest'anno è stato assegnato alla giurista sudafricana Naville Pillay per il suo impegno nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Pillay, classe 1941, ha ricoperto diverse cariche, tra cui quella di ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica. Gravi disagi questa mattina al traffico ferroviario tra Losanna e Yverdon-les-Bains a causa di un incendio in una condotta per cavi. Diverse linee sono interessate da ritardi e soppressioni. Le FFS consigliano ai viaggiatori di verificare i collegamenti prima della partenza. Precisano che i disagi dureranno per tutta la giornata, ancora da chiarire le cause dell'incendio. Accolto timidamente il progetto nazionale di sviluppo della rete stradale, ferroviaria e agglomerato, meglio noto come Trasporti 45, avviato dal Consiglio federale, la cui consultazione è finita oggi. Una proposta di sviluppo con cui il consigliere federale Albert Rösti intende definire le priorità della mobilità svizzera fino al 2045.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16:00 ed ora caffettino e poi l'avvio

Assolutamente sì. Assolutamente Simo, Chip Chip è già sulla spalla e oggi ha becchetta un sacco, perché è venerdì e l'energia si autoalimenta, non serve dirlo due volte, basta guardare fuori. Per qualcuno è il sesto

con la bellissima musica che ci ascolteremo oggi. Due ore di musica con i BPM un po' altini, e chi ha il naso chiuso può comunque battere il piede. E per partire siamo partiti alla grande con Ice Ice Baby, e adesso un tormentones però del 2018 che così a sorpresa mi spunta nella nostra playlist del venerdì pomeriggio. Ambedio

Fine settimana. Ma lo sapevate che il weekend... Aspetta, ci vuole il tono giusto. Ma lo sapevate che il weekend di due giorni non è una roba proprio che c'è sempre stata, no? No. Compie 100 anni. Già, fu Henry Ford nel 1926 a dare agli operai, narra la leggenda, ma io ho trovato diverse fonti che lo confermano, fu proprio lui nel 1926, quindi 100 anni fa, a dare agli operai delle sue fabbriche il sabato libero, settimana di 5 giorni, non per bontà, gente riposata lavora meglio e gente con il tempo libero compra un

0: Vai, True Romance. I fratelli Samuele e Mattia Zanella da Thun, Canton Berna, My Night. Lo so che in tanti ci ascoltate dalle vostre automobili, dove ai noi per buona parte del tempo in questi giorni magari vi toccherà stare dove? Stare in...
1: Dai che c'è colonna!
0: In colonna, no, ci siamo noi a tenervi compagnia anche in colonna, e alle 16:30 ci sarà un gioco fatto apposta per gli automobilisti in colonna.

0: Team con Pedro Sampaio, che è un celebre DJ e produttore del Brasil. Meraviglia, non riesce a stare fermo, cioè per me questo è un ritmo troppo bello, divertente, poi ognuno ha i suoi gusti, lo so, però è proprio bello, picchito picchito. Riprende un'espressione colloquiale spagnola che indica bacio veloce, vieni qua che ti do un picchito. Prende bene l'idea, voglio assolutamente introdurla nel mio lessico, è già scarso in spagnolo, però picchito è come un veloce abbraccio, un veloce bacio. Sì, ci piace, a me piace, ma non soltanto, io ascolto, divoro musica di tutti i generi ed è per questo che tra poco nel nostro Uno Non Basta
1: un altro giorno in me devo
0: arriveranno gli ZZ Top, la nuova di San Giovanni ora.
1: Eppure devo andare a lavorare e mangiare, però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

0: puoi litigare tutte le volte, forse è il segno che qualcosa non va. Chissà mai. Tutto bene, grazie. Il titolo di tutto l'album che uscirà il 13 novembre è Il Sangio. Ed ora
1: una non basta.
0: Il momento più atteso della giornata per me, come i bambini, me lo pregusto, me lo preparo, me lo ascolto, me lo riascolto e poi bam, in diretta, e fa ancora un effetto più dirompente tutte le volte. Sto parlando come San Giovanni. Allora, trio texano nato a Houston nel 1969, un pacco di tempo fa, Billy Gibbons, Dustin Hill, Frank Beard. Beard. L'ironia fu più famosa del rock, i due con le barbe, quelle belle, quelle lunghe, chilometriche, sono Gibbons e Hill, e l'unico senza barba si chiama Beard, cioè barba, appunto, pronunciato meglio da voi sicuramente. Si racconta che un'azienda di rasoi abbia offerto loro $1 milione per radersi. Ma cosa erano gli ZZ Top senza barba, scusate? Risposta secondo voi? No, grazie. No, thanks. Stessa formazione per oltre 50 anni fino alla scomparsa di Dusty Hill nel 2021. Allora, Gimme All Your Loving può mancare? Ma no che non può mancare, assolutamente, dall'album Eliminator del 1983, il video su MTV con la Ford rossa del 1933 è diventata un simbolo, la macchina era quasi il quarto membro della band. Beh, invece la seconda, cioè, no, dovete indovinarla, indovinello per il secondo brano. Pochi indizi, allora è una sola parola di quattro lettere. Parla di una parte del corpo su cui in macchina siete seduti proprio adesso. In italiano potremmo dire il lato B. Davvero? Ci siete arrivati? Dura poco più di 2 minuti, il tempo di un semaforo rosso lungo anno 1975, e sarà la seconda canzone del nostro Una non basta. Senza interruzione. Nana.

no? Ho visto che l'avete apprezzata. E mi fa molto piacere, una non basta con ZZ Top, la prima insomma l'ho annunciata, la seconda come vuole la tradizione di questa nuova stagione di Assolutamente Simo con Chip Chip. Ci si deve arrivare con degli indovinelli, in questo caso era tutto piuttosto semplice, insomma era una sola parola, il lato B, insomma era Tush, ZZ Top. Lunedì prossimo, sempre a quest'ora, torna alle 15:20, nuovo appuntamento con una non basta. Allora, è il momento di darci una piccola calmata, ma neanche troppo. Tranquilli, ma non troppo. Sereni, quanto basta.

lei si è inventata tutto un modo, uno stile per, come dire, usare le note in maniera che accompagnino le parole quasi come se fossero uno strumento. Allora, il nome della band che sta per arrivare, Dead Cab for Cutie, viene da una canzone della Bonzo Dog Doo-Doo-Da Band che compare nei film dei Beatles Magical Mystery Tour nel 1967. È già lì. Il titolo è molto carino, è uscito non tanto tempo fa questa Pep Talk. Che cosa vuol dire Pep Talk? Ma incuriosito, è il parlare del Pep, ciao Pep, come diciamo dalle nostre parti? No, il Pep Talk è il discorsetto, diciamo il discorso talvolta più che discorsetto, di incoraggiamento, quello che ti fa l'allenatore, per intenderci, negli spogliatoi. Dai, forza squadra, non possiamo mollare, dobbiamo vincere, eccetera. Spunto ricco, secondo alcuni studi di psicologia, il Pep Talk funziona meglio però se ce lo facciamo da soli, un po' come quando DJ Sterky parla con se stesso, no? Bisogna parlare in terza persona. A me fa paura, una persona che parla in terza persona un po' mi inquieta, devo dire. Tipo, dai Simo, ce la puoi fare, Simo, questo weekend hai un sacco di roba da fare, ti sei messa in testa addirittura di organizzare una raclette sabato sera e sei ancora convalescente, brava. Simo, domenica il tour delle castagnate in giro per la Svizzera italiana è una roba impossibile, ma tu ce la puoi fare. Insomma, una roba così. Siete soli in macchina? Perfetto, nessuno vi sente, chiamatevi per nome e datevi la carica per il weekend.

nazionale che funziona proprio bene. Io non ho fatto tanti, non ho giocato in squadre, non ho fatto tanti sport di squadra, però nella vita talvolta ho avuto bisogno di qualcuno che mi facesse un bel discorsetto motivazionale. Magari ne avete in mente uno che volete sganciare così al resto degli amici di Rete 3. Qualcosa che possa far star bene come la voce di Cristina. Ah, vai allora, canta tu.

Giornata lunga, hai risposto a messaggi a cui non volevi rispondere, lo so, non è bello. Hai sopportato persone che parlano senza dire niente. Hai fatto finta di capire cose che forse nessuno ha davvero capito, ma sei ancora qui. Mancano poche ore alla sirena finale. La cena è laggiù all'orizzonte, come una luce nelle tenebre. Non è il momento di mollare, è il momento di stringere i denti, alzare il mento e affrontare con coraggio anche l'ultima email, l'ultimo cliente, l'ultima rotonda, l'ultimo gruppo WhatsApp. WhatsApp.

Non so cosa dirmi davvero. 3 minuti alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi. Oppure aprirci la strada lottando verso la luce.

0: tirato come un orsetto con del miele, sì.
1: Vero,
0: Eye of the Tiger, ti sei sentito tirato in ballo?
1: No, perché sono entrato nello studio, è partita la canzone, ho detto vabbè, non è che non c'è bisogno di sottolineare la mia entrata così, però io l'apprezzo.
0: No, ma tu ce l'hai l'occhio della tigre, effettivamente.
1: Cosa significa
0: occhio della tigre? Quella imbalsamata però, con l'occhio vitreo.
1: Esatto.
0: Una persona comunque sveglia in ogni caso.
1: Però sai che ho visto...
0: Un po' inquietante.
1: Un po' tanto inquietante, ho visto Non chiedermi il perché, una serie, una telenovelas... No, se una è una telenovela.
0: Ma
1: sai,
0: guarda,
1: che non ho mai capito.
0: Mi hai già stupito tante volte. Puoi andare avanti così.
1: No,
0: la telenovela. Telenovela.
1: Facciamo una telenovela, ok?
0: Una telenovela.
1: È di Abu Dhabi.
0: Di Abu Dhabi, ma cosa fai tu?
1: No,
0: nel
1: ma non
0: tuo
1: lo
0: tempo
1: so, ma
0: libero?
1: Ti giuro.
0: Ma cosa fai?
1: E allora c'è la, lascia stare. E allora c'è questa scena dove c'è lei che parla, ovviamente, cioè non si capisce niente. E
0: perché
1: lui,
0: ovviamente, non si
1: perché
0: capisce.
1: Io non so le lingue.
0: Vabbè, non, ma leggo qua nel curriculum. Sette lingue parlate, scritte. Vabbè, vai avanti.
1: Sette lingue arcaiche, però
0: sì,
1: è morte.
0: Sì, sti curriculum. Devo,
1: vabbè.
0: Va.
1: Vabbè, allora c'era questa scena dove c'era lui con. Sul letto d'ospedale, no? Un giovane, ma anche
0: che
1: carino, ma... solo che era talmente, come dire, fatta bene che faceva ridere, perché aveva gli occhi proprio rossi. Sai qua, dice, ma questo è malato davvero?
0: Oh,
1: cioè, ti giuro, era una cosa.
0: Era stanco l'attore.
1: E mi faceva troppo ridere. Vabbè, te lo volevo raccontare.
0: Mi fa piacere.
1: Finito,
0: guarda,
1: qua.
0: No, beh, io volevo in verità usarti per parlare.
1: Io sono qua.
0: Dell'argomento che ci ha un po' coinvolti negli ultimi 10 minuti, a proposito di un brano che abbiamo appena passato, che parla di quei discorsetti motivazionali che in inglese si dice pep talk, che ti fanno gli allenatori nello spogliatoio. E allora
1: tipo...
0: non lo so, tipo, dai, tu non hai mai giocato in una squadra, immagino.
1: Io.
0: Cioè, cosa vuol
1: secondo
0: dire?
1: Secondo te,
0: tipo?
1: Io.
0: Tipo,
1: ma
0: l'allenatore. Hai in mente ogni maledetta domenica, ad esempio? Porca miseria.
1: No, io non guardo
0: questo. Tu guardi solo le telenovelas di
1: Abu Dhabi. Sì.
0: Ma basta. E niente pep talk. Allora, sono discorsetti motivazionali che ti fa l'allenatore per farti vincere.
1: Aspetta, mando un disco che mo' mi informo.
0: Mamma mia. Non è che ti ho chiesto chissà che.
1: Ora mica è facile.
0: E dai. Ancora un

0: attenzione.
1: Allora, perché siamo qua a perdere del tempo a fare tutti i nostri momenti cinema, le uscite cinematografiche, quando ci sei tu che ci puoi parlare di telenovelas. No, adesso sto usando il plurale. Telenovelas che arrivano da tutte le parti del mondo. Hai capito che cos'è un pep talk oppure no?
2: Oggi non si gioca per partecipare, gioca per lasciare il segno. No.
1: Il tono, cioè tu sei davanti, immagina.
2: Ah, sì, sì, certo.
1: Sei davanti a una squadra di, che ne so, quanti sono? 12 energumeni. Che
0: oggi niente frasi belle, ok? Facciamo fatti.
1: Oh.
0: Entrate duri, ma puliti, ecco. Lucidi, ma veroci.
1: Basta. Benissimo, immaginati adesso di doverlo dire a un impiegato che sta cercando di portare il suo scheletro alla fine della giornata.
2: All'impiegato?
1: All'impiegato, digli con la stessa motivazione,
2: Ciccio,
1: che ce la può fare.
2: Ciccio, andale. Non funziona.
1: Che schifo. No, può funzionare.
2: Hai chiesto un brano da 2 minuti, io te l'ho suggerito. Quanto dura questo brano?
1: 2 minuti.
2: E me ne vado.
1: Vada,
2: ciao.
1: Se ne vada. Ehi, Ciccio, andale.
2: Ciccio è brutto però. Se uno ti chiama Ciccio
1: è molto milanese. Ciao.

veramente motivazionale, già soltanto, anche senza capire le parole, l'incedere di questo brano, Sound to Blur, 1997. Sono le 16, sta per iniziare il secondo tempo di Assolutamente Simo con Chip Chip qui appollaiato sulla spalla, come sempre, poi lo sbolonio nel weekend, lo mando dai nonni pennuti. Ora, le previsioni del tempo, subito dopo uno sguardo anche al traffico e poi l'attualità con Marco Di Gioia. Previsioni per domani, che è sabato: a sud al mattino sul sottoceneri nubi basse, per il resto abbastanza soleggiato, a nord molto nuvoloso con alcune precipitazioni.

0: Sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, ancora sulla A2 tra Chiasso Centro e Brugedo in direzione dell'Italia, tra Gravesano e Ponte Tresa, a Lugano sulle principali vie del centro e tra Sant'Antonino e Cadenazzo. Sulla 2 al San Gottardo in direzione nord tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti. La corsia Cupra è aperta in direzione sud tra Vasse e Göschenen, code di circa 2 km e attese di una ventina di minuti. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria.
1: 3 News.
2: Continuano gli attacchi informatici in Svizzera. Dopo pubblica la cassa pensioni della Confederazione oggi la notizia di un attacco avvenuto in settembre al centro, un'azienda che fornisce programmi informatici a due casse pensioni bernesi. Secondo il cantone, al momento non risulta che siano stati rubati dati, anche se non c'è ancora la certezza assoluta. Lo comunicano oggi in una nota congiunta la direzione cantonale delle finanze e quella della formazione e cultura, senza fare il nome della ditta coinvolta. Il caso potrebbe essere collegato a quello emerso ieri e che ha coinvolto proprio pubblica. Intanto è stata aperta un'inchiesta. La polizia pensa a un atto volontario per l'incendio divampato nel canton Vaud e che è all'origine di disagi al traffico ferroviario tra Losanna e Yverdon-les-Bains. Ieri notte le fiamme hanno distrutto e messo fuori uso alcuni cavi elettrici usati per la segnalazione luminosa, bloccando a tempo indeterminato il traffico su rotaia. Da chiarire circostanze responsabili del gesto non ancora rivendicato. Infine, l'iniziativa popolare per impianti solari esentati dall'autorizzazione è fallita. Il termine di 18 mesi previsto per la raccolta delle 100.000 firme necessarie è scaduto proprio ieri, mancando l'obiettivo. Iniziativa che, ricordiamo, chiedeva di inserire un nuovo articolo costituzionale per facilitare l'installazione di nuovi impianti solari su edifici e strutture.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17, quando tornerà anche il nostro Marco Di Gioia con il Club dei Cialtrones.

0: Anzi, prendo, ti porto in diretta, difficilmente ti lascio andare in pochi minuti.
1: Lo dicono tutte le donne che ho frequentato negli ultimi anni.
0: Io le ultime che ho visto, che so che ti conoscono e ti vogliono bene, le ho viste allontanarsi sbuffando, però probabilmente non era per te. Non era per te.
1: Qui cioè. Sei esagerato.
0: Ma no, sbuffavano, ti giuro. Tu le salutavi ancora con quel visino.
1: Sai perché sbuffavano?
0: Ma mi guardavano, sai quella specie di ammiccamento che c'è fra compagni, fra.
1: Certo.
0: Che ti guardi come dire, mamma mia, sai, con lo sguardo, no? Dici, oh,
1: guarda,
0: c'è?
1: Questa è la tua visione, ti do la mia.
0: Ma magari non era per
1: no,
0: te.
1: No, no, no, è esattamente così. Loro sbuffavano dicendo, caspita, non sono stata all'altezza.
0: Probabile.
1: E poi, mamma mia, che impegnativo.
0: Sarà quello, sarà no, quello, non giusto. Lo so, non lo so. Comunque, io credo che nella vita non si è mai abbastanza gentili. Bisogna anche prendersi il tempo per dire alle persone quanto sono importanti, ti voglio bene, quanto sei stato bravo l'altra volta. Invece passiamo la vita a prenderci in giro, a dirci delle cose brutte.
1: Sì, questo è vero, però tu parli con una persona e lo sai bene che è forse anche fin troppo gentile, perché io se una cosa che non puoi rimproverarmi è proprio la gentilezza che ho.
0: Ma sai che cosa? No, è vero, non ho niente da dire. Il problema è che poi si diventa un po' noiosetti, no? Pensa una vita passata soltanto.
1: Questa è la trappola, cioè come. No, vabbè. Quindi stai dicendo che. Allora, se uno è noioso. Cioè, no, fammi capire, se uno è troppo gentile diventa noioso.
0: No, adesso lei non mi metta in bocca, vede che passo
1: no,
0: già
1: no,
0: a lei.
1: No, non so.
0: Lei mi mette in bocca parole che io non ho utilizzato. Però nell'ambito di una convivenza allegra, l'essere troppo melenzi, grazie, no amore, grazie
1: sì,
0: a te.
1: Bene,
0: quanto sei stato bene. Carino, l'altro. Che Maroon 5
1: allora,
0: alla fine.
1: Ti posso dire una cosa? C'è due parole che secondo me descrivono bene questa cosa, che poi è anche facile da parte di chi non è gentile, come dire, intravedere un'altra cosa. Cioè, non confondete mai la gentilezza con la debolezza.
0: Mai. Infatti. Però appunto io mi sono resa conto analizzando diverse cose quando ero un po' a casa in malattia e mi stavo tanto annoiando, che il senso dell'umorismo col quale io sono stata cresciuta dai miei genitori è una cosa che io ho profonda in me, no? Ma proprio posso andare avanti per delle ore, no?
1: Questo è vero. No, Simone è una delle donne più simpatiche che abbia mai conosciuto, questo è vero.
0: E non mi rendo conto che l'altro magari ha dei limiti che poi sfociano
1: ecco,
0: nella
1: quindi sono io. Cioè, quindi me il noioso della persona con dei limiti.
0: Ma per
1: vabbè.
0: Me lo sai. Ci sono delle parole di gioia che ti si possono dire oppure no?
1: No.
0: Sei un po' permaloso.
1: Ma
0: sei permaloso.
1: Ma figurati.
0: Un po'. Ma

0: tardi e prima di tornare a casa ci vorrà ancora del tempo. Sempre preziosi i vostri ragguagli sul traffico, voi che vi ritrovate on the road, che siete sul pezzo. Ai noi ci sono anche degli imprevisti in agguato e questo è uno di quelli. Vi faccio sentire il messaggio che è arrivato in questi secondi dalla nostra Dolly.
1: Strada cantonale Sementina, è venuta giù una frana, tutto bloccato.
0: Ok, questo è quello che ci ha raccontato in questi secondi Dolly. Noi siamo in attesa di informazioni ufficiali, conferma anche da Chris a Sementina, fine paese, direzione Gudo, strada completamente chiusa perché c'è stato un piccolo cedimento, una frana. Attendo informazioni ufficiali e poi vi tengo aggiornati.

nostalgia, da sì, sono carico perché è venerdì, però c'è anche un po' di pensieri. Nothing but thieves, a different kind of happiness. Ce ne sono veramente tanti.

esempio, a me questo brano fa venire il nervoso, perché mi fa venire in mente quando ero più piccola, insomma, adolescente. Magari, non lo so, mi confrontavo col mondo degli adulti e ti dicevano: mi raccomando, Simona, tu non dire le parolacce. Ma gli adulti le dicevano le parolacce, no? Ma tu non potevi. Ecco, anch'io vorrei dire delle parolacce ogni tanto e non posso, invece loro e... ti sembra il modo? Non lo so. Allora, lo sapevo, gli psicologi lo chiamano senno di poi ed è stato studiato già negli anni 70. Dopo che una cosa è successa siamo convinti di averla prevista, ma non è vero. Ma il cervello ci riscrive i ricordi per farci sembrare un pochino più furbi, no? Esempio da automobilisti. Lo sapevo che c'era coda in galleria. Beh, allora lo sapevi. E allora perché sei lì? Il senno di poi è probabilmente il superpotere più inutile che abbiamo, perché prima di una scelta siamo pieni di dubbi, ma 5 minuti dopo che è andata come è andata diventiamo tutti dei geni, no? Lo sapevo che avrebbe piovuto, lo sapevo che quella fila era più veloce, lo sapevo che dovevo comprare quelle azioni. No, non lo sapevi, perché se tu l'avessi saputo davvero saresti ricco, ok?

0: I knew you.
1: I knew it, I knew you.
0: Taylor Swift. Tra Bellinzone e Locarno tutto assolutamente fermo, ci scrive Aaron e ci dà anche un consiglio: se potete fermatevi qualche ora, addirittura qualche ora in più, a guardare reel in ufficio per capire se è il caso di mettervi in moto. Ma perché restare in ufficio? Piuttosto magari andate a bervi un succo di frutta da qualche parte e date un'occhiata al traffico, perché effettivamente c'è un bel casino. Allora vediamo a questo punto l'ultimo bollettino, quello ufficiale diramato da Via Swiss, che ci conferma che sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio c'è colonna, come tra Mendrisio e Stabio, insomma i classici le classiche arterie super incolonnate. Lugano sulle principali vie del centro, ovviamente. Poi la strada tra Sementina e Gudo è stata chiusa a causa di smottamenti, come annunciato poco fa anche dai nostri amici che si ritrovano da quelle parti. Sulla A2 al San Gottardo ci sono code, in questo caso di 4 km, attese di almeno 40 minuti. Stiamo monitorando un po' il traffico anche grazie ai vostri messaggi, 079 873 8073, sempre a vostra disposizione anche per giocare. È un numero che vi serve assolutamente per giocare tra pochi minuti, un gioco nato proprio per intrattenere i nostri amici che si ritrovano magari incolonnati, un po' spazientiti nel traffico. Tra l'altro siamo ancora alla ricerca di una grafica sonora per questo quiz per gli automobilisti. Gli abbiamo trovato un nome ieri, abbiamo già comunque qualcuno che si è prodigato e che utilizzerò sicuramente come annunciatore del gioco, che è lui.
2: E adesso si va di squish.
0: E allora cerchiamo ancora la voce per il titolo del momento, quindi registratevi mentre dite chip quiz squiz, magari tante volte chip quiz squiz, e poi si gioca in palio le calzette di Rete 3 e la matita infinita.

0: finito? Sì? E allora
1: Va
0: si
1: ora in
0: gioca?
1: onda Chip Chip Squid Squeez.
0: Quasi, quasi ci siamo. È il nostro momento gioco nato per, insomma, allietare un po' i tanti automobilisti che sono incolonnati. Chip Quiz Squeez, che da poco tempo mette in palio anche le calzette di Rete 3, bellissime, e anche la matita infinita che ci porteremo nella tomba, visto che non finisce, cioè probabilmente ci sotterrerà tutti. Nel mondo resterà soltanto la matita infinita. Allora, in palio calzette e matita, domanda per voi: nome, cognome e indirizzo, e poi appunto, se dovessero arrivare, sicuramente arriveranno, perché così accade sempre, visto che è multiple choice, dovessero arrivare più risposte esatte, ci sarà una piccola estrazione e pertanto mi è molto utile il vostro nome, cognome e indirizzo. Domanda: il primo semaforo della storia a Londra nel 1868 funzionava a elettricità, B a gas, C a manovella girata da un vigile? Allora, domanda: il primo semaforo della storia a Londra nel 1868 funzionava a elettricità, B a gas, C a manovella girata da un vigile? Pronti, partenza via per ricevere le nostre bellissime calzette e la matita infinita. Vi do un po' di tempo.

0: Chip, squid, squid. Chip, squid, squid. Chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, squid, squid.
1: Tra pochissimo la risposta del nostro chip, squid, che nemmeno io so pronunciare ed è per questo che ho chiesto il vostro aiuto. Tra pochissimo la risposta e quindi avremo anche il vincitore delle nostre calzette della matita infinita.

0: Questi sono gli Oasis che mi piacevano tanto. 1997. Do you know what I mean? Allora, ho pensato a voi, cari ascoltatori, che vi ritrovate incolonnati nel traffico. Questa purtroppo è una delle controindicazioni di finire alle 4 del pomeriggio abitando magari nei centri super abitati della Svizzera italiana. Allora è nato questo quiz che aveva bisogno di una voce, che aveva bisogno di una grafica sonora, e la stiamo trovando.
1: Chips, sentiamo. Quiz, quiz.
0: Perfetta.
1: Chips, quiz, quiz.
0: Bravi.
1: Chip, chip, chip, chip,
0: pure
1: chip,
0: cantata
1: chip, chip, squeak, squeak.
0: Ma cosa voglio di più? Ma io vi merito, non lo so, io vi merito, penso di non meritarvi. Allora, vediamo un po' la domanda. Il primo semaforo della storia a Londra nel 1968 funzionava a... Le possibilità erano a elettricità, a gas, a manovella girata da un vigile. E questa risposta vi piaceva parecchio, vi piaceva l'idea che fosse girata da una manovella, però no, la risposta giusta è la B, a gas. Il primo semaforo della storia venne installato a Londra il 9 dicembre del 1868 davanti al Parlamento. Non funzionava con l'elettricità ma con il gas. Di giorno utilizzava dei bracci meccanici simili ai segnali ferroviari, mentre di notte mostrava luci rosse e verdi alimentate a gas. Era azionato manualmente comunque da un agente di polizia. C'è un finale un po' tragico, anzi più che tragico, durò meno di un mese, perché il 2 gennaio del 1869 una perdita di gas provocò un'esplosione che ferì il poliziotto addetto al funzionamento del semaforo. Quindi dopo quell'incidente l'idea venne accantonata per molti anni. Quindi abbiamo il nome di un vincitore che si porterà a casa e che riceverà presto quindi le calzette e la super matita infinita.

progetto collaborativo tra tre veterani del microfono, Rakim, Corrupt e Mastakill. Rakim è semplicemente una leggenda ed è uno di quei casi dove il termine non è affatto usato a sproposito. Se tanti dei vostri MC preferiti hanno raggiunto un livello molto alto, è perché sul finire degli anni 80 Rakim ha decisamente rivoluzionato la figura dell'MC, scrivendo rime come nessuno mai prima di lui aveva fatto. Rakim stravolse tutto, tanto da guadagnarsi il soprannome The God, che lo accompagna ancora oggi e che nessuno, compresi i nomi più grossi della storia dell'hip hop, ha mai osato mettere in discussione. Poi abbiamo Corrupt, nome enorme degli anni 90 come membro dei Dog Pound, che di fatto hanno avuto un ruolo molto importante nel periodo del Dre. E infine Mastakill, dal giorno 1 membro ufficiale del Wu-Tang Clan, semplicemente uno dei gruppi più importanti di sempre. L'unione dei tre artisti parte da una collaborazione su un progetto di Rakim datato 2024, che evidentemente ha creato delle vibe parecchio positive che hanno spinto alla lavorazione di un album intero. Che il sound del lavoro sia assolutamente classico lo si capisce dal fatto che le produzioni sono affidate a Rakim e Nick Wiz, produttore sottovalutato che ha firmato diversi dischi pesantissimi usciti negli anni 90. Da questo punto di vista poche sorprese, le produzioni sono solidissime, campioni soul sporchi e batterie che fanno muovere la testa. A dare il tocco in più al progetto ci pensano le collaborazioni. Ovviamente troviamo i vari membri del Wu-Tang Clan e l'altra metà dei Dog Pound, ma tra gli altri anche Snoop Dogg, Kool G Rap e KRS-One, giusto per restare in tema di leggende. Devo dire che prima dell'ascolto ero un po' scettico. La mia paura era quella di ritrovarmi un insieme di tracce, magari anche di buon livello, ma senza un filo logico. The God Body risulta invece essere un disco con una logica, lavorato molto bene da tutti gli interpreti, e che sono sicuro verrà apprezzato dagli appassionati dell'hip hop, sia nostalgici sia più attuali.

0: Murdoch, è arrivato il momento di salutarvi, di augurarvi un ottimo fine settimana. Vi ricordo che la strada tra Sementina e Gudo è chiusa a causa di smottamenti, ci sono code, quindi, e che code da quello che mi state scrivendo, tra Cadenazzo e Gudo in entrambe le direzioni e tra Monte Carasso e Giubiasco, code un po' dappertutto tra Sant'Antonino e Contone per chi scende dal Monte Ceneri verso Cadenazzo, poi ci sono quelle da, tra Rivera e Mendrisio in direzione di Chiasso e le altre che verranno ancora annunciate nel corso dei vari aggiornamenti sulla viabilità. Vi saluto quindi, vi abbraccio, Chip Chip anche lui si godrà un ottimo fine settimana con i suoi amici pennuti, io mi rimetto in forma e quindi grande raclettata domani sera per il mio compleanno e chissà come ne esco, chissà come ne esco, ve lo racconterò presumibilmente lunedì.
1: Arrivederci, mi mandi una cartolina.
0: Ciao, tra pochissimo una banda di cialtroni.
2: Back to me.
0: The band of Cheltrons.
2: You play back to me.

0: Sono come ipnotizzato dalla canzone. Di
1: bellissima.
2: Gioia. No? Scusa.
0: Non ho detto niente.
2: Cioè, è incredibile, cioè, ci ha tolto una parola. Parola.
0: Ha detto una parola.
2: No, la canzone.
0: Mi ha rovinato la serata.
2: È sensibile il griso. Il griso è sensibile.
0: Al venerdì sono sensibile.
2: Non toccarmi il griso, ok? Pensa come invecchierà bene tra qualche anno. Che anziano che sarà. Molto simpatico.
1: Previsione del tempo: al sud al mattino annuvolamenti, poi passaggio
2: avvunolamenti.
0: Aspetta, Arrigoni, si concentri sul notiziario, per cortesia.
1: Lei ancora non è capo, ok? Non può riproverare.
2: Aspetta, esatto, che prima o poi.
0: Esatto.
2: Come si chiama il signore? Di Scarabocchio. Gioia. Poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato lungo le Alpi più nuvolose.
0: Di gnoia e frusta.
2: Annuvolamenti, va bene.
0: Di bondage.
1: Segnatelo, segna così vuoi.
0: Basta.
1: A nord molto nuvoloso, volta, con precipitazioni e neve sopra 2200 metri, in pianura, nel pomeriggio asciutto con schiarite. Temperatura minima di 10 gradi, massima al sud 19, al nord tra 13 e 16.
0: Traffico, la strada tra Sementina e Gudo è chiusa a causa di smottamenti, code quindi tra Cadenazzo e Gudo in entrambe le direzioni, tra Monte Carasso e anche Giubiasco, insomma tra Sant'Antonino e Contone. Per chi scende dal Monte Ceneri verso Cadenazzo, sulla 2 tra Rivera e Mendrisio verso Chiasso, sulla A24 da Mendrisio a Stabio, ancora sulla 2 tra Chiasso Centro e Brogeda in direzione dell'Italia, tra Gravesano e Ponte Tresa, a Lugano sulle principali vie del centro e 4 chilometri al portale sud del Gottardo.
3: 3 News.
1: L'aggiornamento delle 17. I disagi al traffico ferroviario tra Losanna e Yverdon-le-Bain potrebbero durare almeno fino a domenica. Lo comunicano le FFS. All'origine un incendio doloso divampato la notte scorsa che ha distrutto e messo fuori uso dei cavi elettrici usati per la segnalazione luminosa. La polizia pensa, come detto, a un atto volontario da chiarire circostanze e responsabili del gesto non ancora rivendicato. Continuano gli attacchi informatici in Svizzera dopo la cassa pensioni della Confederazione Pubblica. Oggi la notizia di un altro attacco avvenuto in settembre. Al centro un'azienda che fornisce programmi informatici e due casse pensioni bernesi. E anche Ricardo, piattaforma svizzera di compravendita online, è stata vittima di un attacco di pirati informatici che si sono impossessati di quasi 900.000 dati di account, come numeri di telefono e indirizzi. A darne notizia la stessa azienda, il colpo sarebbe riuscito grazie a una falla nella sicurezza. E infine oltre 4.000 firme per il Lido San Domenico di Lugano sono state consegnate oggi alla Cancelleria Comunale nell'ambito della petizione che chiede di preservare l'identità e l'accessibilità del luogo. I promotori chiedono al municipio in particolare di revocare il bando per un partner investitore e di affidare alla città il risanamento della struttura.

0: pronto di gioia?
1: Ma io sono sempre pronto, la seguo, sa?
0: Sì.
1: Lei può andare ovunque e io la seguirò.
0: No, non devi seguirmi, presenti tu, vai.
1: Ancora?
0: Sì, vai.
1: Però se sì, mi vuoi mettere aspetta.
2: È orgogliosa di presentare.
0: Ci hanno parlato, da rispettare.
1: Sì, sì.
0: Sì. Oggi più deciso, Vada.
1: Sì. Per Dio è Grizzo. Piaciuto?
2: Il club.
1: Allora canto, aspetta.
0: Ma non canto.
1: No, Cialtrone. Rovino la sigla, dice. Okay.
0: Dica qualcosa di gioia.
1: Ma sul parlato non posso.
0: Non è il parlato, è il cantato.
1: Ah, sul
0: da adesso
1: non posso.
0: Spazio di gioia.
1: Sì. Allora, adesso io dimostrerò tutto quello che mi ha insegnato Grizzo in un anno.
0: No, non ti ho insegnato proprio niente.
1: Sì.
0: Bello, no, non dare la colpa a me.
1: No,
0: perché... Se non sei capace di presentare questo programma.
1: Perché
0: che è venerdì, dovresti essere deciso. Vai. Vai.
1: Dai, che è venerdì.
0: Allora tu vai a fare il mezzogiorno con l'altro, non vieni con me a dire dai che è venerdì, hai capito? No, non ridere come Matley.
1: Sì,
0: no,
1: è vero.
0: Adesso presenti questa canzone, ma no, aspetta, no, è la canzone che ho recuperato, perché ieri abbiamo detto che London Beat avevano fatto.
1: Ah, già, è vero, ricordo.
0: Avevano fatto un altro singolo.
1: Sì.
0: L'ho scovato, è questo qua. Oh, è Better Love. Lei non se la ricorda, non dica che se la ricorda perché non è vero.
1: Sono onesto, non me la ricordo.
0: Non millanti.
1: No.
0: Oh, grazie.

0: C'è Dante che scrive che non se la ricordano nemmeno i London Beat.
1: No, no, non è vero.
0: Probabile.
2: In effetti, adesso che ci penso bene.
0: Va bene, però, insomma, abbiamo recuperato una canzone che probabilmente su Rete 3 non è mai passata.
2: Gran bel disco, però.
0: Non è male, non è male.
2: A me piace, sì.
0: Dai, la rassegna stampa.
2: Esatto, grazie mille per la linea. Allora, a questo punto, un po' di situazioni zen ci stanno perché andiamo a Tokyo, dove hanno inventato la sauna fetale. Tu paghi 9.000 Japanese yen, che sono 50 franchi, neanche tanto, e per due ore ti fanno tornare nell'utero. Pensa che bello. Funziona così, entri in una stanza a 85 gradi. 85 gradi?
0: Io
2: tanto,
0: non commento,
2: però.
0: Eh?
2: No, no, lei non commenta.
0: Faccia lei.
2: Luci rosse, battito cardiaco in sottofondo, ti rannicchi su un divano in posizione fetale e ti fanno addormentare. Poi arriva il parto, quella sensazione lì, perché ti buttano addosso acqua gelata. Poi quando ti hanno svegliato,
0: infatti non è acqua gelata, vorrei dire il parto, però faccia lei,
2: ho capito, ma uno, cioè, cioè è stato espulso,
0: no,
2: una prima volta,
0: no, non vorrei contestarla, però non è così.
2: Allora io venerdì me l'avevano detto che era difficile, sì, ma non pensavo così tanto.
0: Sarà complicatissimo.
2: Ma
0: oggi,
2: ma sto sudando
0: oggi
2: già.
0: Non le risparmio niente
2: una,
0: di gioia.
2: Una volta svegli ti prendono e ti mettono sul mother sofa, che è un divano robotico che ti culla. Pensa che bella esperienza,
0: No? 50 franchi può valer la pena.
2: Ti danno anche il certificato di rinascita. Pensa come sono avanti da quelle parti.
0: Che bello. Ah. Finisce qua?
2: Andiamo avanti.
0: Che bello.
2: Sì. Sono davvero orgoglioso e anche un po' commosso, devo dire la verità.
0: Anch'io, guarda. Immagina, però per altri motivi.
2: Immaginavo, certo, di presentare questo nuovo servizio che offriamo. Allora, da adesso in poi si riuscirà a capire in perfetta autonomia, senza dover chiedere a nessuno, se lui o lei ti ama davvero. Anche a casa lo si può fare. C'è un test infallibile, immediato, dovete solo aspettare di vederlo o vederla mentre indossa le peggiori mutande che ha.
0: Lei?
2: Lei o lui, uguale.
0: Ma okay. Cioè, lei che indossa le mutande di lui o viceversa?
2: No.
0: Ognuno le sue.
2: Le è mai capitato?
0: No.
2: Preferibilmente che siano anche un po' ahate, sarebbe meglio? Un pochettino.
0: Io mi risparmio nel commentare, mi dissocio da tutto quello che lei in questa rassegna stampa sta portando avanti.
2: Se scappano nel amore, se riuscirete a ridere insieme, siete praticamente sposati.
0: Oh, che bello.
2: E questo è un po' il problema, in effetti.
0: Sì. L'ha elaborata stanotte questa teoria?
2: No,
0: è la scienza. È la scienza, certo.
2: Come si dice, prendi la scienza
0: e mettila da parte, certo.
2: Benvenuti allora in quest'ultimo spazio, facciamo un po' di coaching. Lei ha un coach?
0: No.
2: Non avevi pensato di averlo?
0: Zero proprio. Litigherei tutti i giorni, malamente probabilmente, ultimamente anche male. Quindi
2: vabbè, per sapere com'è davvero fatta una persona, i coach, quelli più grandi, dicono che bisogna guardarla quando questa persona non è osservata. Ci faccia caso.
0: Chi?
2: La persona, cioè.
0: Quale?
2: Tu vuoi capire una persona come è fatta davvero, devi osservarla quando lei capisce che non è osservata.
0: Ok, che sta facendo gli affari suoi.
2: Bravo.
0: Okay.
2: Quelli che sono in macchina che
0: vabbè,
2: scavano.
0: Sempre lì devi andare a parlare.
2: No, è vero. No. Quelli che sputano le cuticole sul cruscotto, che non pensano di essere osservati. Sono le persone vere.
0: Si sta descrivendo di giorno.
2: Un po' sì, devo dire la verità.
0: L'avevo capito.
2: E poi c'è, insomma, come dire, quello che fa la differenza è guardare come quella persona che vuoi capire come si comporta quando c'è un cameriere in un ristorante.
0: Ecco.
2: E qui vado sul personale. Io, è una storia, io racconto quello che mi è successo.
0: Sì.
2: Ero con una mia ex.
0: Okay,
2: quindi faccio il brillante.
0: Agnese sta raccontando di una sua ex.
2: Ma lascia fare, cose passate.
0: Certo.
2: Arrivo in questo ristorante, eravamo solo in due, tra l'altro, quindi si sentivano tutti i rumori che arrivavano dalla cucina. Comunque a un certo punto ci sediamo e arriva il cameriere. Io, insomma, faccio il brillante, vado anche un
0: lei
2: po'
0: lei fa sempre il brillante.
2: Però lui ci dà il benvenuto.
0: Benvenuti. Dove eravate?
2: Esatto.
0: Per capire, no?
2: Si mangiava solo pesce.
0: Ah, ok.
2: Vabbè, a un certo punto lui si era forse quasi un po' offeso e ritorna in cucina.
0: Perché lei è stato troppo brillante.
2: A un certo punto
0: dalla
2: cucina sento questa cosa qua.
0: No, dai. No, smettila.
2: Ma anche molto intenso.
0: Smettila.
2: Ma anche sentito.
0: Ma smettila.
2: Poi dopo due minuti ritorna col piatto dell'antipasto.
0: Certo.
2: E ci augura buon appetito.
0: Ma che bello. È il finale?
2: Sì.
0: Che bello.

0: Cosby Girl. Stasera la facciamo facile, intendo la doccia altrona, Di Gioia sta per entrare nella doccia e canticchiare una canzone, voi dovete ricantarla in maniera un po' più credibile.
1: Un po' più cosa intende?
0: Più credibile.
1: Credibile, sì, ci sta in
0: vero. Sì, beh, è successo che l'abbiano cantata meglio di lei, dai. Però delle volte devo dire, lo ammetto, mi ha stupito perché in un attimo ha fatto capire cosa c'era dietro la
1: doccia. Ritorno a dire, sono i suoi insegnamenti, maestro, io la ringrazio.
0: Smetta di ruffianare.
1: Grazie per la possibilità.
0: Smetta di ruffianare, che è una roba che mi urta e mi insulta anche. Sì, mi sento
1: adesso,
0: insultato.
1: Vabbè.
0: Allora, Di Gioia sta per entrare nella doccia, sta per cantare una canzone, sta a voi, dicevo, ricantarla per tentare di vincere un buon acquisto da 50 franchi mandando un messaggio audio al nostro numero 079 873 8073. Di Gioia, oggi è facile, li aiuti questi ragazzi e queste ragazze.
1: Vedremo.
0: Dai, vada.
1: Scusate, ecco,
0: mi schiarisca la voce. C'è del vapore?
2: Nai nai nai nai nai nai nai. Nai nai. Nai nai nai nai nai nai. Nai nai nai nai.

0: vita.
1: Dice:
2: like no other. Flawless, absolutely flawless.

0: Oggi era troppo facile, Bisoia. Dobbiamo fare più difficili. E poi c'è la gara ad agguantare il buono da 50 franchi.
1: No, ma sa cos'è? Che io credo in realtà che lei mi sottovaluta. Io sono diventato un grande interprete ultimamente e sì, è così. Ma fa niente, capisco.
0: Le nuove frontiere della musica.

0: Vabbè, l'originale è bellissima, quindi se fai una cosa simile rimane bella. Sì. Se parla con l'intelligenza artificiale è una cover di una canzone favolosa degli anni 70. Occhio, perché si parla di intelligenza artificiale, sapete che vi tengo informati sugli sviluppi di quello che è appunto questo fenomeno mondiale. L'amministrazione Donald Trump, ieri abbiamo detto, ha stanziato $1 miliardo per controllare, sono diventati 2 miliardi e 4 in un giorno, perché a partecipare ci sono Nvidia, OpenAI, quello di ChatGPT, Anthropic e Google, ognuno con propri mezzi, sia a livello economico sia a livello di tecnologia, mettono il loro computer affinché insomma ci sia un controllo un po' più dettagliato riguardo appunto l'intelligenza artificiale. Queste sono le ultime notizie, poi vedremo lunedì gli sviluppi di tutto
1: qualche
0: il resto.
1: Miliardino in più.
0: C'è un messaggio invece che ci coinvolge nel presente della viabilità, lo faccio ascoltare.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Non so se avete già annunciato, ma non ho sentito, però c'è un gran traffico sulla strada che va da Bellinzona a Locarno, ma da Gudo, perché abbiamo scoperto in traffico che c'è stata una frana a Sementina e quindi la strada è tutta bloccata, campagne comprese, dappertutto, non si riesce ad andare verso Locarno, a meno che toglieranno la frana, però per adesso
0: è
2: sconsigliabile andare a Locarno in questo momento.
0: Sì, l'abbiamo detto in apertura di programma, ci sono stati degli smottamenti tra Sementina e Gudo, questo sta provocando un traffico di quelli che poi al venerdì sapete già che è incasinato,
1: figuratevi
0: adesso, e abbiate pazienza o evitate quel tratto stradale prendendo insomma le strade alternative, che saranno incasinate anche quelle, insomma, no?
1: Maestro, ci siamo noi a tenere compagnia.
0: Beh, qualcosa facciamo, tipo il brrrr. E oggi è tutto da cantare.

0: la birra, please.
1: Oh, yeah, sir. Beer.
2: È una sigla questa, lo sappiamo, fa parte di uno dei nostri programmi della mattina che è Cactus, ma è anche un nostro brano orecchiabile. E adesso lo sblocca ricordi.

0: Bigioia, se lo ricorda il film?
1: Allora, devo dire,
0: Warriors.
1: Devo dire che era un po' piccolino, però qualche scena.
0: Beh, l'avrà guardato anche dopo, spero. Non è che uno il film lo vede solo quando è uscito.
1: No, sai cosa? Che io ho un difetto tra i tanti, che quando passa un po' di moda, poi mi secco.
0: Dica la verità, non ci ha mai neanche pensato di guardare il film.
1: È vero.
0: Ecco.
1: È vero.
0: Perché non dice la verità, Millanta? Mi tocca tradurre quello che dice.
1: Ma io lo faccio per lei.
0: Non lo fa per me, lei mi fa per, cioè, lo fa per incasinarmi la vita. Allora, The Warriors, film leggermente violento degli anni 70, se non ricordo male. Colonna sonora appunto favolosa. Questo è di The Warzone, dove appunto Theme from Warriors. Che qualcuno ha fatto vedere ai propri figli quando avevano 10 anni, che forse è un po' prematuro, devo
1: ma
0: dire.
1: Ma forse leggermente, a sto punto.
0: È bello, però, insomma, se non l'avete visto, è un cult. Tra poco mi tocca rimandarla sotto la doccia di Gioia.
1: Con piacere, guardi.
0: Si prepari.

0: appartenga in verità a 1997, Fuga da New York? No signore, mi dispiace, era proprio The Warriors. Adesso va bene tutto, ma allora,
1: No, io seguo lei perché in realtà non ho visto nessuno dei due.
0: Si vergogni?
1: Un po' sì.
0: Si vergogni. No, devo dire. Canti qualcosa di interessante che faccia capire alle persone.

0: Gigio, ci tocca rispiegare ogni volta il meccanismo del nostro gioco, perché magari qualcuno è nuovo del nostro programma, non sa come funzioni.
1: Vero.
0: E quindi dovremmo dire che va ricantata la canzone che Di Gioia interpreta sotto la doccia mandandoci un audio allo 079 873 8073, non solo la risposta, perché poi
1: non li prendiamo in considerazione.
0: No, non è che l'abbiamo già detto diverse volte, teniamo in considerazione solo quelli che mandano un audio. E questo è, ripeto, il meccanismo del nostro gioco, la doccia altrona. In palio 50 franchi in buon acquisto. Abbiamo un bel po' di messaggi di Gioia.
1: Allora,
0: dovrebbe confortarla questo dato.
1: Non lo so, perché se cantano meglio di me dà fastidio.
0: Ma
1: beh, non è che sia difficile.
0: No, appunto.
1: Proviamo. Allora, sentiamo un po' cosa succede.
2: Dimmi quando tu verrai a fare il cialtrone.
0: Mai, perché
2: dimmi quando di
0: Pino Daniele. No, non era quella.
1: No. Però poteva sembrare?
0: No.
1: Io sono stato chiaro.
0: Confusione.
1: Non posso confondere mai io, effettivamente. Le note sono quelle.
0: Lei salta dal palo in frasca, che è una roba che mi dà un nervoso che non può capire. È incredibile, veramente.
1: Vado avanti e chiedo scusa.
0: Prego,
1: ma
0: prego.
1: Grazie per la possibilità.
0: Prego.
2: Quando tu verrai,
1: c'è del sound
2: effect. Dimmi quando.
0: Quella è R. Quando tu verrai.
1: Le piace. Vabbè. Ma io non mi accontento, sa. No, voglio di più.
0: Anch'io.
3: Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. Dimmi il giorno e l'ora in cui.
1: Bucolico, vero? Lo trovo.
0: Vuol dire bucolico?
1: No, scusi.
0: Perché ho usato un termine ad cazzum? Posso
1: allora
0: dirlo?
1: Mi scusi, ma grazie per la possibilità.
0: Prego.
1: Grazie
0: per... Ne do un'altra. Di usare altri termini.
1: Vado avanti.
0: Vado di Gioia, sì.
2: Quando.
1: Bello, allora, dai. Secondo me la risata era bella alla fine, mi piaceva molto.
0: Aveva il tamburello? Ve lo fai?
1: Sì,
0: sotto il tamburello.
2: Quando.
1: È vero, potrebbe essere.
0: Mi piaceva.
1: Potrebbe
0: essere. Ne tenga da conto.
1: Allora, facciamo così: o lei o.
0: Sentiamo.
3: Dimmi quando tu verrai.
0: Bravo.
3: Dimmi quando.
0: Bravo. Basta?
1: Ma io mi sa che non ci sono dubbi.
0: Tamburello?
1: Ma risentiamo, dai,
0: vai,
1: risentiamola.
0: Vai,
2: quando.
0: Vabbè, dai.
1: E allora hai vinto tu. Lia!
4: Quando.

0: in pianura nel pomeriggio tornerà asciutto. Bah, le temperature minima torna ai 10 gradi e massimi al 19, ma dipende se siete dal nord al sud, dipende un po', non è che possiamo sapere. A lei la linea, prego.
1: Il traffico con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
2: Dimmi quando tu
0: mi hai canterino.
2: Più o meno.
0: Cosa
2: se
0: c'è?
2: Questi smottamenti che ci rovinano le giornate.
0: Ha ragione.
2: A noi automobilisti nella Svizzera italiana, specie tra Sementina e Gudo.
0: Attenzione,
2: dove non si gude affatto.
0: Non si guida, no, sarebbe, scusi, non volevo.
2: No, perché quando guidi e vai, gudi.
0: È vero?
2: E quando non vai, non gudi.
0: È vero, scusa.
2: Vede, scusi, sì, c'è il suo senso della
0: vero,
2: cosa.
0: Sì.
2: Niente, smottamenti tra Sementina e Guda, quindi tutto bloccato e la gente non sa dove andare. Allora cosa fa? Si frusta.
0: Ma non è vero.
2: Sì, col gatto a nove code sulla schiena per passare il tempo. Che meraviglia. Tra Cadenazzo e Gudo.
0: Cosa succede?
2: Anche lì, lunghe code. A Cadenazzo, anche tra Camorino e Contone, perché scende dal Monte Ciueneri verso Cadenazzo.
0: Ok.
2: Sono due code a tratti, diverse chiusure delle gallerie tra Rivera e Mendrisio. Ragazzi, oggi è una giornataccia proprio, però abbiate pazienza. Ecco, fate una cosa, spegnete i motori se siete bloccati in autostrada, non sprecate carburante e non inquinate.
0: Bravo Laido.
2: E poi Chiasso, come sempre, Babrogeda, insomma quella zona lì, della 2 tra Agno e Ponte Tresa, Lugano sulle vie del centro e al Gottardo, 3 chilometri con tempi d'attesa di mezz'ora circa. La Cupra, come la Cuera, è aperta, no? Dicono, ieri era chiusa. E quindi
0: pare sia aperta.
2: E quindi se... Oh, che bella canzone.
0: Grazie Laido.
2: Che bella, cosa c'entra lei? Lei non c'entra niente, di gioia, non si dia dei

0: canzone di Teddy Swims, si chiama Tutto, ci porta alle 18:11 nel club dei cialtroni, nello spazio del Cialtron of the Day.
1: Ma lo sai che io direi che, visto che è venerdì, farei quasi il Cialtron della settimana, perché
0: the Cialtron of the Week.
1: Bellissimo. Allora, siamo all'aeroporto di Miami, fermano un uomo arrivato da Cuba. Pare tutto regolare, eh? A un certo punto a un agente gli cade l'occhio proprio lì sul pacco, diciamo, chiamiamolo così, dai, proprio lì. Si chiama lui Alberto Hernandez Castillo e la gente dice: c'è qualcosa che merita un controllo, perché è troppo, cioè va bene, però è un po' troppo, dai, va bene,
0: è un po' troppo vistoso. Deve mettere una giacca più lunga. Beh, signor Castillo,
1: esatto,
0: così, se si presenta così le persone, poi noi guardie ci rimaniamo male,
1: esatto,
0: e quindi dobbiamo controllare per vedere se è tutto
1: bravo,
0: vero, se tutto oro,
1: se tutto
0: quello
1: oro
0: che
1: luccica, con le luccica. Infatti gli agenti decidono di controllare, indossano i guanti ovviamente e scoprono che Hernandez Castillo trasporta 10 volatili vivi nelle mutande, dico 10. Lui dichiara.
0: Quindi sono 11.
1: No, perché lui ha dichiarato che 9 l'ha rubati, uno era suo.
0: Ah, beh,
1: il contrario,
0: grazie,
1: ha fatto.
0: No, ho bruciato la battuta.
1: Vabbè, ma lei può farlo. Adesso comunque dovrà affrontare un processo.
0: È finita qua?
1: Sì.
0: Scusi,
1: ma lei mi ha bruciato la battuta.
0: Ma era abbastanza chiaro che si andava a parlare. Non volevo, mi chiedo scusa.
1: Lei è un cialtrone.
0: Umilmente degna di gioia, però me l'ha messa così su un piatto.
1: Ma grazie per la possibilità.
0: Da gente, no, non ce l'ha più la possibilità.

0: Correva l'anno 1989, i De La Soul prendevano un sample, se non ricordo male, degli Steely Dan, ma potrei sbagliarmi. Potrei sbagliarmi che stasera sbaglio tutto, quindi sono sbagliato, pazienza.
1: Ma sì.
0: E creavano questa I Know. Joe, sei sicura? No, ho sbagliato ancora?
1: Vai a bere, Gri, tranquillo, vai, vai.
0: Ho sbagliato ancora.
1: Ci penso io qua. Prendi in mano io tutta la baracca. Arriva quello lì adesso, come al solito. Ma scusi, in moto. Ieri ha detto che veniva e non è né. Adesso è arrivato in moto. Ma ti suono.
2: Eccoci qua. Sì, freschi come una rosa. Vai con la sigla.
3: Il VDM Department presenta DJ Jerry a Trier.
0: Perfetto, buonasera, lei chi è?
1: Sì, non so, in genere me lo dicono loro, gli insegnanti.
0: Lei non sa
1: l'appello.
0: Come si chiama?
1: No.
0: Ecco, Gero,
1: ecco,
0: che
1: subito.
0: Si presenta l'alunno, senza sapere, hai dei documenti per vedere.
1: Aspetti un attimo.
0: Li ha dimenticati, quindi sì, un altro Gero, due Geri, uno e uno due. Ecco, si presenta senza documenti.
1: Sì.
0: Vabbè, io leggo io, meno male che porto io il nome, perché sennò.
1: Ecco. Infatti, facciamo
0: allora,
1: l'appello.
0: Io leggo
1: magari.
0: Qua Marco di Dulcolax, quindi.
1: Presente.
0: È lei, bueno,
1: sì,
0: di Dulcolax. Origini latine?
1: Sì, sì, da papà. Parte di papà.
0: Di Dulcolax,
1: sì,
0: molto
1: sì,
0: curioso.
1: Sì.
0: Molto bene, alla legione del DJ e alla radio.
1: Sì.
0: 4 dischi, uno anni 70, uno 80, 90 e 2000.
1: Bene, bene.
0: Ecco,
1: bene.
0: Nando, dagli dischetti al signor Di Dulcolax qua.
1: Come scusi?
0: Di Dulcolax.
1: Ah no, giusto. Grazie Nando.
0: Perfetto, allora deve mettere su il disco.
1: Sono preparatissimo.
0: Sul vinile, mi raccomando, che tasto deve schiacciare?
1: È il tasto, allora, io in genere schiacciavo il rettangolo, ma era sbagliato perché è il triangolo, però
0: le sto
1: ieri...
0: parlando del giradischi, quindi giradischi non c'entra niente col CD. E quindi ieri zero, perché non c'entra niente. Eccolo qua, è un altro genere.
1: Ah, non c'è sul...
0: No, lì no. C'è un tasto. Cosa c'è scritto?
1: Start barra stop.
0: Bravo, quello deve
1: quindi
0: schiacciare.
1: Quindi questo?
0: Sì, quello lì.
1: Schiaccio,
0: Sì, ma metta il disco però. Zero perché non la metto il disco. Quattro giri.
1: E mi distrae.
0: No, è lei che distrae. È distratto un altro genere. Eccolo qua. L'alunno è distratto. Il signor Di Dulcolax.
1: Sì,
0: vada col primo disco, schiacci.

0: Pronto di Dulco, lascia amiciare?
1: Senta, può disannunciare, mi può disannunciare questo disco così imparo? Perché secondo me le viene bene.
0: Zero, perché mi sta rompendo le balle. Zero, c'è. Michi, ti conti?
1: Devo contare? Aspetta, ci sono qua, bongo me. Uno, due, tre, quattro.
0: Devo dire bravino, bravino di Dulcolax, forse sì. Uno dei migliori, devo dire.

0: con un sound del genere.
1: Guardi, lei mi sta depistando, il voto di prima del mixaggio 4, non me l'ha dato.
2: Ho dato 4.
1: Ah, bene, grazie.
2: Prego.
1: Grazie.
2: Prego, prego. Vediamo se riesce a mantenere la media, che è negativa, eh.
1: Vabbè, vediamo di fare su. 3, 2, 1.
2: Mamma mia.
1: Brutto, eh.
2: La Carlona, eh.
1: Ma sì, lo ammetto, Carlone, lo ammetto.
2: Quindi, cosa metto?
1: Guardi, io mi metterei un 3.
2: 0, eccolo là.

0: dire che è uno dei migliori fino adesso, ha fatto un passaggio veramente degno di nota.
1: Grazie,
0: ha meritato un 4, devo dire che io sono stretto con i voti.
1: Lo so, me l'hanno detto.
0: Come fa a sapere?
1: Me l'hanno detto.
0: Fanno bene a dirglielo, mettere in attenzione le persone.
1: Va bene.

0: che io abbia mai avuto qui nel corso dei DJ alla radio.
1: Mi commuove.
0: Quasi fiero di lei.
1: È qualcosa, sa per la sua età?
0: Voglio vederla ancora. Pensi,
1: davvero?
0: È la prima volta che voglio vederla. Nanno, andiamo che oggi sono soddisfatto.
1: Ma grazie!
0: Bravo.
1: Ma grazie!
0: Bravo di Dulcolaccio, bravo.
1: Grazie.
0: Spero di vederla lunedì. Arrivederci.
1: Ma spero, Nanno. Non cada, Grazie. Gri. Oh, ti prego, guarda lì.
2: Come mai questo sorriso da Befano così?
1: No, guarda lì.
2: 0-0-0.
1: Vabbè,
2: zero,
1: quello
2: zero,
1: era l'inizio.
2: L'inizio sono 6 zeri.
1: Vabbè, poi?
2: 4.
1: Sì.
2: 0.
1: Sì, vabbè.
2: 5. Come hai fatto?
1: Hai detto che mi vuole rivedere.
2: Sì. Non ci credo.

0: maltempo si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Non c'è più bello.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Pensi quanto è del mestiere questa Lise che all'inizio della canzone dice devo parlare qua? Devo ascoltare qua, this is my listening. Va bene,
1: però vedeva,
0: Federer, francese di Nizza, lui si chiama Adrien Federiconi. Sarà Federiconi.
1: Beh, immagino di sì.
0: Però sai che i francesi tendono un po' a spostare l'accento. Federiconi, DJ, produttore francese da Nizza, dicevamo, la canzone si chiama Goodbye.
2: Un compleanno,
1: grazie.
2: Amico, a me, a te. Un buon compleanno
3: a te.
2: A me.
3: Eh,
2: prendiamo.

0: Sa quanti fanno l'air guitar in questo punto qua?
1: Immagino.
0: Lì che fingono di avere una chitarra in mano, magari in macchina, in coda da qualche parte. Dire Straits, Sultans of Swing, scrivono: fate gli auguri in diretta a mio figlio Damien, che compie 10 anni.
2: Beh,

0: Allora, attenzione, perché il film di questa sera lo dovete indovinare voi. Anzi, lei, maestro, perché io lo conosco già.
1: Ma lei ha l'impressione, cioè, veramente che qualcuno abbia voglia di indovinare alle 18.50 qualcosa? Cosa c'è in palio?
0: Niente, ma noi lo facciamo lo stesso. Allora,
1: ma
0: non
1: lei
0: è...
1: lo fa lo stesso. Io mi dissocio.
0: Ma lei non firma?
1: No,
0: non firma.
1: Non firmo niente.
0: Eppure non è un film di guerra, già posso aiutare, anche se ci sono feriti, cicatrici sui personaggi. Ogni 7 giorni la protagonista deve fare una cosa precisa. Dai, questo è un bel aiuto. C'è molto trucco prostetico.
1: Prostetico?
0: Sì, non confonda,
1: No.
0: No, prostetico. Il 3D sul.
1: Si dice protesico, non prostetico.
0: No, prostetico.
1: Prostetico. Certo, sì. Ha ragione lei. Cioè,
0: come sempre.
1: Prostetico.
0: Ci sono due donne protagoniste. Una sente l'età. Nel mondo dello spettacolo vorrebbe ringiovanire, l'altra mi è giovane.
1: La morte di Fabella?
0: No, è molto più recente.
1: Era bello però, La morte di Fabella era un bel film.
0: Col buco qua, se lo ricorda, fantastico. E cosa può. Una è Demi.
1: E l'altra è Moore? No.
0: Una è Demi Moore e l'altra, l'altra è bellissima.
1: Chi è?
0: Non mi ricordo come si chiama.
1: E allora? Gioia, lei si dovrebbe preparare un po' prima però.
0: Questo ha ragione, sa? Non sono riuscito a farla indovinare.
1: No, questa sera no.
0: Ma grazie per la possibilità.
1: No, la possibilità, grazie, mi vuol dire. Vabbè, e?
0: Vabbè, insomma, il film è bellissimo, andatelo a vedere.
1: Sì, a casa.
0: A casa.
1: Sì. Di gioia, dai, su, dai. Mancano 8 minuti. Portiamo a casa la puntata.
0: Vi faccia fare la luce allora.
1: Sì,
0: The Substance.
1: Non mai visto.
0: Eccolo, guardi. Di Coralie Farget questa sera alle 23:25 sulla 1.

0: Va bene, dai, vi auguriamo un buon weekend. Qualcuno scrive: c'è qualcosa che non quadra, anzi qualcosa che... No, dai, veramente siamo ai livelli di battute anche via WhatsApp che mi portano a pensare,
1: sì, ma è venerdì,
0: che forse è un momento della mia vita in cui devo cambiare qualcosa.
1: Veramente, sì, andiamo a fare un aperitivo, va?
0: Sì. Volentieri, diciamo. Volentieri. Dai, ci sentiamo lunedì dalle 17, tra poco caffè soirée. Ciao ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dal

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buonasera, qualche secondo alle 19. Subito le previsioni del tempo per la giornata di domani sabato. Dunque al mattino sarà un mattino appunto annuvolato, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, lungo le Alpi più nuvoloso invece, al nord molto nuvoloso con precipitazioni e neve sopra 2200 metri, in pianura nel pomeriggio asciutto con schiarite, temperature minime 10 gradi, massime per domani al sud 19 gradi, al nord tra 13 e 16 gradi.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
1: E la strada tra Sementina e Gudo è chiusa a causa di smottamenti e code, lunghe attese quindi tra Cadenazzo e Gudo in entrambe le direzioni, segnalate poi tra Camorino e Contone e per chi scende dal Monte Ceneri verso Cadenazzo. Ci sono poi ancora rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, ancora sulla 2 tra Chiasso e Brogeda in direzione dell'Italia e Tranio e Ponte Tresa, sulla 2 al San Gottardo in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti. La corsia Cupra è aperta, infine l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
0: 3 News.
3: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato alla giudice della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, Navi Pillay. Nata a Durban, in Sudafrica, ha dedicato la sua carriera al perseguimento dei crimini di guerra. Navi Pillay si è adoperata per fare in modo che i crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio vengano perseguiti. Questa è la spiegazione del Comitato di Oslo. La società di navigazione del lago di Lugano ha confermato oggi di aver presentato al Tribunale d'Appello un atto legale nei confronti del Canton Ticino, per la precisione una petizione contro la concorrenza sleale, chiedendo anche provvedimenti cautelari. Secondo la società di navigazione SNL, per quanto riguarda la parte svizzera del Lago Maggiore, il governo starebbe scorrettamente interferendo nei rapporti contrattuali dell'azienda per favorire la FART. FART che sono una società detenuta in maggioranza dal cantone al 51% e a cui il governo vorrebbe vedere attribuire la navigazione sul Verbano al posto appunto dell'SNL. Il cantone da parte sua in una nota scritta dice di restare aperto al dialogo e all'incontro chiesto per la prossima settimana. Infine è stato condannato a 3 anni e 9 mesi di detenzione il 28enne che tra il 2024 e il 2025 ha ripetutamente violentato la compagna. L'uomo, che aveva dei precedenti penali, è anche stato condannato per lesioni, sequestro di persona e per ingiurie nei confronti della stessa donna. La corte ha seguito quasi completamente la richiesta di pena, mentre la difesa aveva proposto una significativa riduzione. In un processo fondamentalmente indiziario, il giudice Amo Spagnamenta ha ritenuto lineare il racconto della vittima con dettagli verosimili e non ha mai voluto accanirsi contro l'uomo, che invece è stato ritenuto incoerente.
0: Rete 3 Sport.
4: Buonasera da Patrick Locatelli.

si riservano tuttavia la possibilità di richiamare entrambi in qualsiasi momento. E domani torna la Superliga di calcio con subito il Lugano in campo alle 18 e di ritorno alla AEL Arena contro il Lucerna. Servette contro Sion e Zurigo Tuna saranno le altre partite. È iniziata invece con un largo successo per 7-3 su Israele la campagna di qualificazione alla mondiale femminile della nazionale svizzera. In Ungheria su campo neutro le rossocrociate hanno faticato nel primo tempo per poi dilagare nel secondo. Il ritorno è in programma martedì 13 a Sion. Max Verstappen partirà in pole position nella sprint del Gran Premio di Singapore di domani. L'olandese della Red Bull è stato il più rapido sul circuito cittadino di Marina Bay davanti a Russell e Leclerc. Soltanto settimo il leader del mondiale Antonelli. Infine il tennis a Pechino eliminate nei quarti di finale le teste di serie Svitolina e Swiatek da Zheng e Mertens. A Shanghai invece subito fuori Djokovic eliminato in due set da Urkacz.

0: You Too, secondo singolo del nuovo album che arriverà appunto, si chiama Carnaval de Luz, arriverà il 13 novembre e questo pezzo si chiama Silenzio, ma noi non possiamo fare silenzio, anzi partiamo!
1: Caffè Suare, la tua serata su Rete 3.
0: Buonasera dunque da parte mia, da Simona Rodesino. Sono arrivata, subentrata in studio subito dopo il cialtrone, ci siamo salutati, insomma buon venerdì, buon weekend, ci ritroviamo settimana prossima e io saluto naturalmente anche tutte e tutti voi augurandovi un buon Friday night, un bel venerdì sera notte, qualunque piano voi abbiate, qualunque piano si staglia all'orizzonte per voi, una bella cenetta, un'uscita oppure trunk, come si dice, tranquilli a casa per passare una serata, forse qualcuno è partito per un weekend fuori porta. Che bello poi dire fuori porta. Cosa vuol dire esattamente fuori porta? Vuol dire, c'è un termine per definire esattamente cosa si intende. Per me quando dico fuori porta vado lontano ma non troppo, quindi è una zona raggiungibile tendenzialmente più in auto, in treno, ecco, niente aereo. Fuori porta vado, torno nel giro di una notte, massimo due, perché spesso è il weekend che è fuori porta, non la settimana, no, quella non esiste. Sono già confusa in questo venerdì sera, aiuto. Arrivano i Black Eyed Peas con Don't Punk With My Heart, adesso mi informo.

Hello Baby cantavano i Black Eyed Peas con Don't Fuck Me With My Heart, un pezzo del 2005. Io vi dico hello, hello, non proprio baby perché non ci sta tanto, ma buonasera ancora a tutti e a tutte voi amiche e amici all'ascolto. Allora, ho controllato, quando si fa una gita fuori porta, diciamo quando si va fuori porta, tendenzialmente si tratta di una breve escursione o di un viaggio di un giorno fatto fuori dalla propria città o dalla zona in cui abitiamo abitualmente o stiamo, senza pernottamento. Quindi in realtà un weekend fuori porta non è fuori porta, è più di così, e sembra che l'espressione derivi dal passato, naturalmente, in cui le città erano circondate a volte da mura con delle porte di accesso, e quindi uscire fuori letteralmente da questa porta significava andare oltre i confini cittadini. Beh, ci si poteva arrivare, in realtà sì, l'ho sparata un po' così e poi non ho veramente verificato da dove derivasse l'espressione. Ora, in ogni caso, in questo venerdì 9 ottobre l'abbiamo scoperto. E quindi, se io vado via durante la notte, allora, per essere precisi, non è considerato fuori porta, deve essere senza pernottamento. Ma poi le espressioni si ampliano, vanno oltre appunto anche quello, oltre i confini che intendavamo all'inizio, e poi acquisiscono e si arricchiscono di nuovi significati, e quindi io continuerò a dirlo. In ogni caso, ancora buonasera. Il numero per comunicare è sempre quello, ma lo ripeto molto volentieri perché aspetto i vostri messaggi, se vi va: 079 873 8073. Adesso la nuova di Biagio Antonacci con Saif. Sta andando questo pezzo spirituale di questi due artisti appartenenti a due generazioni diverse.

0: la voce di Billie Eilish su Rete 3 alle 19 e 18 di questo venerdì sera, che ci accompagna questa è Therefore I Am. Billie Eilish, classe 2001, cantautrice da Los Angeles, che nonostante la giovane età ha già una carriera ricchissima alle spalle. Proprio molto molto ricca, ne abbiamo già parlato diverse volte poi all'interno di Caffè Soirée, ma di sicuro in futuro lo faremo di nuovo quando ci sarà qualche novità che la riguarda a livello musicale ma anche di cinema, perché lei poi ha vinto anche Oscar legati alla musica e anche, appunto, diceva, così giovane, grazie anche alla collaborazione con suo fratello Finneas. Da sempre collaborano insieme, lui è il suo produttore, e sono riusciti negli anni a dare vita a un sacco di cose, come dire, croccanti, una cosa, è un aggettivo che sento usare spesso ultimamente anche sui social, quando si vuole definire una cosa bella, che stuzzica, interessante, però poi non vuoi usare interessante, così, quindi dici croccante. Qualcuno lo usa? Non voglio iniziare a farlo, l'ho appena fatto, ma spero di non iniziare a usarlo spesso nel mio linguaggio, anche se poi è bello acquisire nuovi modi di dire, prendere anche novità che arrivano dal mondo social, sempre senza esagerare. Naturalmente tra poco parliamo di una nuova uscita musicale, ma non subito, prima torniamo indietro nel tempo, andiamo al 2017 per la precisione, quando i Maneskin uscivano con il loro primo, possiamo dire, singolo ufficiale. Si chiama Chosen ed è stato molto importante proprio perché il primo singolo pubblicato a novembre del 2017 dopo aver partecipato a X Factor Italia, singolo che poi ha dato anche il titolo al loro primo EP, e da lì poi la carriera. Molti di noi dei Maneskin la conoscono e la seguono. Ora sono in pausa, vediamo se si riattiva la situazione, sembrerebbe di sì. E intanto poco fa, un paio di settimane fa se non sbaglio, parte di costume, il frontman, il cantante Damiano David dei Maneskin si è sposato in Toscana, e ho visto anche una bella foto postata di tutti e quattro i membri dei Maneskin al matrimonio con tanto tanto amore. Allora ascoltiamo Chosen, Maneskin.
1: Hi everybody, this is Maneskin. You're listening to Choosing, listen clear now, baby. Yeah, yeah, cause it begins like

Maneskin con Chosen su Rete 3. Allora, parlavamo di una nuova uscita che arriva appunto oggi. Abbiamo questo duo inedito, Giovanotti da una parte, Lorenzo Giovanotti Cherubini, e dall'altra Samuel AJ, quindi due generazioni diverse che si uniscono per creare una canzone che ha l'aria proprio di una di quelle canzoni che si devono ballare. E chi l'avrebbe detto? Chiaramente, conoscendo i due artisti e il loro stile, il ballo e il ritmo, mi aspettavo che fosse poi al centro di una loro produzione fatta insieme. Allora, questa canzone è prodotta da Dardust, produttore italiano molto celebre, molto noto tra anche i più tra i nomi più scelti spesso poi dagli artisti in Italia. E questa canzone è una rivisitazione del brano originale di Giovanotti, contenuto nel Corpo Umano volume 1, disco uscito nel 2025, l'anno scorso. Questa volta c'è anche Samurai J, e si chiama, questa canzone si chiama Le foglie di te, in questa nuova versione con il rapper appunto napoletano Samurai J. Una canzone, come dicevamo, molto ballabile, ricca di percussioni elettronica, c'è anche dance. E poi il videoclip è stato girato a New York, dove Giova ha portato per la prima volta Samurai J. Cosa facciamo? Ascoltiamo questa nuova canzone? Dai, ascoltiamo Le foglie di te, Giovanotti e Samurai J, perfetta per un venerdì sera.

another one. I'm the one, sono l'unica. Allora 19:31, si parla di un'altra nuova uscita. Andiamo sulla musica italiana perché oggi è uscito il nuovo EP di Arcomi, dell'artista italiano cantautore rapper Arcomi. Questo suo nome deriva dal suo vero nome, l'anagramma di Mirko in realtà, per chi ancora non lo sapesse, e questo nuovo lavoro arriva 10 anni dopo il suo primo EP in realtà, da Esensollen, il primo progetto ufficiale che ha lanciato, se così vogliamo dire, la sua carriera discografica. E diciamo che quando penso a Arcomi, una delle prime canzoni che mi vengono in mente, così, ma è una cosa molto personale, in realtà è questa qui, per capirci. Quella con Elodie.

Questa è una delle collaborazioni di Ercomi che sono state pubblicate negli anni che sono uscite, ma non è certo l'unica perché ce ne sono parecchie. Poi dicevamo, oggi esce il suo nuovo EP, si chiama A Milano, e ci sono 8 pezzi con i featuring di Promessa, Cody e Noise Narcos, e tutto sembra un po' tornare a Milano, la sua città presente nella sua musica dagli inizi, che poi spesso alla quale spesso poi torna. E poi leggevo anche, ascoltavo le sue interviste dove raccontava proprio l'artista che da giovanissimo è stato coinquilino di altri 2 artisti italiani, sono praticamente coetanei, a circa 18-19 anni ha vissuto in un quartiere popolare fuori Milano con Tedua e Bresh, una convivenza che devo dire ha portato fortuna, visto che tutti e 3 gli artisti oggi hanno una carriera avviata, anche diversa tra loro, ma comunque avviata, e ancora sono amici, a volte hanno anche pubblicato dei pezzi insieme, e quindi sicuramente quella convivenza è ricordata da loro 3 con tanto affetto, poi lo raccontavano oggi. Ma torniamo al nuovo EP A Milano, appena uscito proprio oggi, di Ercomi, e ascoltiamo uno dei singoli contenuti, si chiama Ferita e rievoca un po' l'artista degli inizi, degli esordi, più ruvido, più diretto, più rap, più lontano dalle contaminazioni pop che poi sono subentrate nella sua musica. Ercomi con Ferita.

0: Ecco come sono arrivato da lì a qui, o meglio, da qui a qui.
1: Ercomi con Ferita, singolo tratto dal suo nuovo EP uscito proprio oggi, si chiama A Milano ed esce, lo ricordo, 10 anni dopo l'uscita del suo primo EP, quindi c'è questo collegamento importante tra questi due progetti e si chiamava Dies and Sollen. E in questi 10 anni che cosa è successo? Beh, sono usciti 5 dischi prima di tutto, che è già tanto. Uno è un joint album, un album in collaborazione con il suo collega e grande amico Irama, si chiama No Stress, poi ha partecipato 2 volte al Festival di Sanremo e tante collaborazioni, abbiamo sentito un accenno del pezzo con Elodie, per esempio La Coda del Diavolo, ma non è certo l'unica, per esempio mi viene in mente anche Ernia e poi Irama, già citato, tanti live, tanti concerti, l'ho sentito anch'io a Milano un paio d'anni fa una volta con Irama, mi è piaciuto, devo dire che sta sul palco con grande convinzione e ogni tanto poi balla, accenna dei passi di ballo, saltellando in giro per il palco, dico saltellando perché effettivamente è l'unico verbo che posso usare, perché saltella in giro, e lui raccontava che agli esordi era molto più timido, si presentava sempre con il cappuccio in testa, per esempio, un po' così, doveva capire e trovare la sua dimensione, che oggi ha decisamente trovato Ercomi. Finiamo dicendo che a breve ci saranno anche 5 concerti evento, proprio anche per celebrare l'uscita di questo suo nuovo EP a Milano e i 10 anni di carriera, e dove saranno naturalmente a Milano al Fabric il 3, 4, 11, 13 e 24 novembre per Ercomi, che naturalmente salutiamo. Ciao Mirko.

Slopes 3000, 3000 Miles, questo è il titolo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato su Rete tra le 19:42, che finisce con degli applausi, così degli applausi che voglio anche prolungare. Le dedico a tutti noi, a tutti voi. Buon venerdì sera da Simona Rodesino, spero che stiate passando delle belle ore da solo insieme ai vostri cari, alla vostra famiglia, magari un po' in solitudine, tranquilli, così dopo tutta la settimana, oppure qualcuno si sta preparando per uscire o sta uscendo, qualcuno è in auto e sta guidando verso una bella destinazione festiva o comunque conviviale. Se vi va di condividere i vostri piani, così, perché anche è bello, a volte divertente sapere che cosa combinate, 079 873 8073. E se state uscendo, ma anche se siete a casa, ovunque voi siate, torniamo al 1999, quando gli Eiffel 65, con un Gabri Ponte remix di quelli incredibili e pazzeschi senza tempo, cantavano Muovi il tuo corpo, Move Your Body. We'll be right back.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

Richard Ashcroft con Check the Meaning, un pezzo del 2002 che ci porta in un'atmosfera ovattata. Ma visto che è venerdì sera, io dico, e dico io, non vogliamo risollevare un po' questo mood? Cioè, il mood è già alto in realtà, il nostro umore speriamo sia buono. Auguro a tutti voi e a tutte voi di avere un buon umore in questa serata, perché avere l'umore alto fa proprio la differenza. E poi è vero, durante la giornata a volte si affievolisce, sale, scende, dipende. La mattina spesso un po' più alto, poi la sera porta più introspezione, tranquillità, oppure uscite, incontri più divertenti. E allora torniamo al 2012 con un pezzo che andava tantissimo, che campiona Love is Strange di Mickey and Siva del 57. Da Dirty Dancing e da Men in Black 3, terza parte, si chiama Back in Time, e quindi ci porta letteralmente indietro nel tempo, e lui è Pitbull, Back in Time.

Mamma mia Pitbull, che ricordi con questa canzone, che ricordi 2012 Back in Time. Pitbull che ci vuole portare indietro nel tempo. Ricordavo anche questa chiusa così che ti rimane impressa, poi un pezzo decisamente clubbing da ascoltare anche in uscita, la mettevano spesso poi nei club, in discoteca, non so, non penso ancora, forse sì, forse remixate con varie sonorità, ma in ogni caso è uno dei pezzi forse anche più celebri e famosi di Pitbull, anche se è difficile scegliere perché negli anni ne ha pubblicati veramente tanti e parla proprio del desiderio di tornare indietro nel tempo, come dice il titolo Back in Time, ovvero tornare indietro nel tempo, ma non in un senso malinconico in questo caso, come spesso accade nelle canzoni, ma come sprone, come metafora per riflettere su dove siamo arrivati, sul percorso che ci lasciamo alle spalle e su quello che accadrà. Tutto ciò in salsa molto molto ritmata, movimentata e che ti fa venire voglia di ballare. Quindi dal passato torniamo al presente e all'anno 2026 con Ne vale la pena, Simba.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da

0: Buonasera, sono le 20 in punto.
1: Rete 3.
0: Sono Simona Rodesino e vi accompagnerò ancora per un'ora in questo venerdì sera. Si parte con la seconda ora Golf Rap, questa è Rocket.

foste sintonizzati solo adesso su Rete 3, siamo all'interno del nostro bar serale Caffè Soirée, che come ogni serata della settimana si anima, si popola di musica, persone, storie, racconti e anche un po' di divertimento, che ci sta poi venerdì sera, ragazzi, un po' di divertimento e anche introspezione, però, perché poi mi scrivete allo 079 873 8073, qualcuno mi dice che sta andando a cena, quindi buon appetito, come immaginavo. Mi hai scritto tu, Simone, buon appetito a te, non so dove stai andando, ma in ogni caso buon ape, buona serata, e anche buon appetito a tutte le persone che stanno cenando in questo momento. Forse qualcuno è al dessert, qualcun altro invece sta lavorando, come per esempio Luca. Allora anche a te buon lavoro, a tutte le persone al lavoro in questo venerdì sera. E ora invece sta leggendo una bella fiaba della buonanotte, Bianca e Bernie in questo caso, alle sue bimbe. Quindi devo dire, programmi diversi ma ugualmente, come dire, sereni da un certo punto di vista, alcuni anche divertenti. E questa cosa mi fa pensare anche alle storie, alle fiabe più belle che ci sono state raccontate durante l'infanzia, quindi quelle che ricordiamo e ci portiamo nel cuore. Possono essere le più famose, dei cartoni animati o dei libri, oppure anche fiabe che forse ci raccontava un parente, un genitore, un nonno, una nonna, uno zio, anche personalizzate, inventate. Per esempio il mio nonno mi inventava delle storie per noi, così dal nulla inventava queste storie, e ancora le ricordo, anche mio papà tra l'altro, le ricordo ancora con grande piacere, e penso che siano proprio nate dalla loro immaginazione. Se però penso a storie vere, cartoni non inventati ma insomma che conosciamo un po' tutti, devo dire che forse Peter Pan ce l'ho particolarmente nel cuore. Peter Pan, e voi?

0: Robbie Williams, 1998, Robbie Williams, mi sono mangiata la W, questa è Millennium, uscita proprio quell'anno, nel 98. Allora si discuteva, si parlava, si chiacchierava delle storie, le fiabe più belle della nostra vita, quelle che ci sono rimaste impresse forse dall'infanzia, che ci hanno raccontato, dalle più celebri conosciute, quindi che troviamo nei libri, poi nei cartoni animati, a quelle anche a volte inventate, no? Create da chi ci voleva bene apposta per noi, personalizzate, così poi ci vuole un'inventiva. Mi è capitato di recente di dover leggere una storia a una bimba stupenda di 4 anni, solo che non avevo dei libri per bambini, e quindi mi diceva: dai, leggimi quello, leggimi quell'altro. Non potevo leggere storie giustamente non adatte all'età così bassa dei bimbi, giustamente, e allora ho preso uno dei libri a caso, l'ho aperto e ho inventato una storia sul momento, così facendo finta di leggere quello che in realtà non c'era scritto, e quindi ho dovuto proprio, come dire, svegliarmi e inventare una storia sul momento che avesse senso, che fosse adatta, che fosse divertente, con dei nomi credibili, insomma. E devo dire che anche quello è uno sforzo di immaginazione importante che ci fa anche bene, magari qualcuno si ritrova in questa situazione delle storie al riguardo. Mentre parlando invece di fiabe, anche cartoni rimasti nel cuore di quando eravamo piccoli, Luca mi scrive Il Re Leone. Beh, sono d'accordo, incredibile, se non sbaglio è uscito nel 94, poi più di recente, qualche anno fa, hanno anche fatto il nuovo film del Re Leone, che è stato apprezzato per tanti motivi, ma per altri, insomma, c'era un legame talmente profondo con l'originale che è stato meno apprezzato, diciamo così. E poi ancora Lia mi scrive La Sirenetta, beh, naturalmente sì, e poi ancora altri due cartoni. Lia, raccontami.
1: Io particolarmente nel fare Mulan, okay, o Robin Hood, siccome bisogna parlare di cartoni vecchi.
0: Mulan o Robin Hood, giustamente. Poi qualcuno magari ci racconterà delle fiabe anche nuove, o dei racconti o delle storie che forse oggi amano i vostri bimbi, insomma, i bimbi che conoscete, i vostri bimbi, piccoli fratellini, sorelline, non lo so, cuginetti, a cui raccontate delle storie. Sarebbe anche carino e divertente scambiarci dei titoli, forse può essere utile a qualcuno. Nel frattempo arriva Il Sole, il pezzo di Welo, Alvaro Soler e Roy Paci, quindi andiamo a bailar.

Il sole, Uelio Alvaro Soler e Roy Paci su Rete 3 con un pezzo del sapore decisamente estivo, benché sia il 9 ottobre. Vabbè, oggi era una giornata, almeno da questa zona del Luganese, ancora abbastanza calda, se così vogliamo dire, soprattutto durante il le ore del pomeriggio pomeridiane. E mentre arrivano e pervengono in chat allo 079-873-8073 le foto dei vostri libri dell'infanzia o che leggete adesso ai vostri bambini, oppure anche titoli di storie, fiabe, racconti che vi portate nel cuore, quindi a breve poi adesso arriva anche Frozen, così qualcuno mi scrive subito Frozen, compare naturalmente mentre li leggo e tra poco poi li condivido molto volentieri. Andiamo ad ascoltare un pezzo che in questo caso forse non ci fa proprio ballare, abbiamo detto venerdì sera pezzi più ritmati, ma sicuramente ti dà la carica giusta. Andiamo ad ascoltare Adam Levine e Rock City con Locked Away mentre aspetto i vostri messaggi con le fiabe del cuore.

Nico Santos, cantautore tedesco, questa era Why Don't You Stay, ovvero perché non stai, perché non resti qui con me, e forse anche una di quelle frasi che a volte si sentono anche nelle canzoni, perché questo è un esempio, ma non è l'unica canzone che mi viene in mente che ha questo ritornello, questa sorta di richiesta. Ma torniamo a noi e torniamo alle fiabe, alle storie, ai racconti più belli, preziosi della vostra vita che vi portate nel cuore. E allora ho stilato una lista non esaustiva, perché poi sono arrivati diversi messaggi al riguardo. Dunque abbiamo, per cartoni anche più contemporanei, abbiamo Frozen, che ho già citato prima, poi invece abbiamo anche Pingu, che qualcuno ora scrive anche Pingu, andando un po' indietro nel tempo, La storia infinita. Wow, posso solo dire wow, La storia infinita. Così, se qualcuno ha dei ricordi legati alla storia infinita, ci faccia sapere, perché poi è anche bello ricordarsi di dove eravamo a volte, no? Quando abbiamo visto per la prima volta un cartone che abbiamo amato, abbiamo letto una storia che abbiamo tanto tanto adorato, e con chi eravamo, chi ce l'ha raccontata. E spesso poi sono ricordi che restano nella nostra testa, nella nostra mente, a volte indelebili, addirittura altri per una ragione o per l'altra sono rimossi. Ecco, il cervello a volte mantiene dei ricordi non pensavate, o vi dite: ma perché proprio questo ricordo è così impresso nella mia testa e altri sono un po' spariti? È particolare. E poi abbiamo ancora, Luca mi scrive: i libri di Geronimo Stilton, che conosco ma non ho mai letto, veramente, a dire la verità. Qualcun altro segnala ancora Peter Pan. Chi mi scrive Peter Pan? Samuele mi scrive Peter Pan, e devo dire anche il mio racconto del cuore, se penso e vado un po' indietro nel tempo, parlando anche e soprattutto di cartoni animati, ma anche dei film, perché ci sono stati diversi film sulla storia di Peter Pan anche più recentemente. Ma io ricordo un film con Robin Williams che ho visto dopo, chiaramente dopo l'uscita, che è veramente veramente stupendo. Ogni tanto quando ripassa in TV lo riguardo sempre. Se non sbaglio si chiama Capitan Uncino in italiano, o Hook Capitan Uncino. Beh, grazie per la condivisione di queste fiabe, ce ne sarebbero sicuramente ancora tantissime.

Buon venerdì sera a tutti. Abbiamo ascoltato Ed Sheeran con Overpass Graffiti, un pezzo del 2021, e siamo all'interno del nostro bar serale Caffè Soirée. Forse qualcuno sta uscendo per raggiungere un altro bar. Beh, sappiate che questo, il Caffè Soirée, è aperto fino a circa le 21, ecco, no, in realtà fino alle 21 ci sono io qua al microfono a farvi compagnia, perché insomma questo poi è anche un viaggio che inizia alle 19, qualcuno è con noi sin dall'inizio e altri invece arrivano solo in un secondo momento, ma tutti sono assolutamente benvenuti e benvenute, ed è un piacere. Poi abbiamo condiviso questa sera, in questa seconda ora, anche tante storie, fiabe della nostra infanzia che ci sono rimaste nel cuore e un po' commuove. Poi devo dire che parlando di fiabe, io volentieri rileggo storie eccetera, però guardare cartoni oggi da adulta non mi viene tanto, vi dico la verità. Ci sono tante persone che conosco che invece adorano guardare cartoni ancora oggi, ci sta, perché poi spesso ci sono delle allegorie importanti, sono fatti benissimo, quindi sono dei capolavori, no, a volte questi cartoni animati. E loro addirittura, ho degli amici che vanno al cinema anche a vedere cartoni, però è una cosa che a me non viene proprio. Se vado al cinema e non so, e mi guardo un film, ragazzi, non so, va così, forse è una cosa ciclica, forse un giorno mi tornerà la voglia di guardarmi i cartoni animati. Ascoltiamo adesso Super Ape e Delta Brain per la musica dalla Svizzera italiana con Giovani Vecchi, title track del secondo album di Super Ape, Claudio Passera beatmaker, e Delta Brain, Fabio Simesu rapper, pubblicato il 21 gennaio di quest'anno. Giovani Vecchi, Super Ape e Delta Brain su Rete 3.

Buonasera mondo, IM 2 PM 20:37, state ascoltando Rete 3, la voce di Simona Rodesino e siamo all'interno di Caffè Soirée. AM 2 PM, pezzo di Robin Schulz e Sigala con Zoe Weiss.

0: E dopo aver parlato di storie, fiabe e anche della buonanotte, devo dire che questi brani ci hanno decisamente riaccesi e riportati su. D'altra parte venerdì sera, e quindi ci può stare che qualcuno abbia voglia di un po' di, non so, un mood un po' più ritmato, allegro, da serata, da uscita. Invece per chi è a casa e sta trascorrendo una serata tranquilla, beh, buona serata a voi, qualunque attività voi decidiate di fare, insomma, che sia il guardare la TV, il grande classico anche delle serate autunnali, al cucinare, al cenare, insomma, Rete 3 c'è, e grazie per ascoltarci e per averci scelti. E proprio per questa ragione noi si parla anche di cose mai dette nella mia vita, però mi è venuta così questa espressione per enfatizzare il fatto che il venerdì in realtà è un giorno di nuove uscite, come dicevamo, discografiche e musicali. Abbiamo ascoltato il nuovo EP, o almeno il singolo, uno dei singoli del nuovo EP di Rcomi per la musica italiana, e poi anche il nuovo pezzo di Jovanotti con Samuele J all'inizio della nostra trasmissione, del nostro programma. E oggi esce anche un nuovo pezzo di Marco Mengoni, tornando alla musica italiana, che torna oggi 3 anni dopo Materia Prisma con questo singolo che si chiama Giornate Perse, ed è il primo singolo di questo nuovo progetto, e parla anche dell'attesa del cambiamento. La voce quindi inconfondibile di Marco Mengoni con Giornate Perse per voi.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri.

Nuovo pezzo di Marco Mengoni, si chiama Giornate Perse, l'abbiamo ascoltato su Rete 3 in questa serata. Tra l'altro è una canzone che, ascoltando poi il testo, sembra essere un dialogo con se stesso in qualche modo, un discorso sincero che Marco Mengoni fa a se stesso all'interno di questa canzone, che accompagna anche questo suo nuovo progetto. Forse ne avrete sentito parlare di recente, ne abbiamo parlato anche noi settimana scorsa, se non sbaglio, proprio su Rete 3. Si chiama Allo Sbagliato, lui sarà il direttore artistico di diverse serate a Milano, al Teatro Principe di Milano, scusate, dove avremo Marco Mengoni presente come direttore artistico, appunto, ma lui non si esibirà sempre, non ci sarà tutte le sere presente come artista sul palco, ci saranno anche altri artisti italiani e internazionali e anche spettacoli comici e DJ set. Insomma, lui ha voluto proporre una cosa diversa dopo i grandi stadi di cui è stato protagonista, concerti, live, viene da tanti anni di esibizioni, ha deciso di provare a proporre uno show sicuramente diverso. Stiamo a vedere quindi cosa, come avverrà e quello che troveremo all'interno di questi show Allo Sbagliato di Marco Mengoni. Adesso Holly Humberstone, Too Cute to Be Lonely, sei troppo carina per essere in solitudine.

come va questo venerdì sera? Come procede? Noi stiamo naturalmente su Rete 3, lei era Fiona Apple con Criminal, un pezzo del 1996 che sfuma così sotto la mia voce. E quindi allora il caffè è ancora aperto, ancora breve, però tra poco è il momento dei saluti del congedo e qualcuno mi sta già scrivendo in chat. Luca per esempio, non so se riesco a salutarti dopo, quindi già buon weekend, quindi inizio già in anticipo ad augurarvi uno splendido weekend e anche un bellissimo venerdì sera, ma lo farò ancora a breve. Poi ricordo che dopo di me appunto i programmi su Rete 3 naturalmente continuano, ci siamo a partire dalle 21 The Funk Shop con Bassi Maestro vi aspetta, quindi il programma è super ricco e noi si va avanti, continuo a parlare così con questo si va avanti, ma lo sto facendo apposta in realtà in questo caso perché Paquito mi fa notare in un messaggio che è un'impressione che viene un po' dal toscano e mi sembra che di recente io abbia visto un film, forse di Pieraccioni, di Leonardo Pieraccioni, o comunque in cui si parlava toscano o qualche espressione toscana, e da quel momento continuo a ripetere a volte noi si fa questo, noi si fa quello, non è chiaramente italiano corretto, ma dà quel colore in più così alla colloquialità. Yeah.

Ray, Emma and Absolutely con Joy, gioia su Rete 3, è stata una gioia essere in vostra compagnia. Guarda che assist che mi ha dato il titolo di questa canzone, è pazzesco. Quindi io da Simona Rodesino è tutto, vi saluto, vi ringrazio per esserci stati, vi lascio nelle mani di Bassi Maestro con The Funk Shop, è un grande piacere lasciarvi con Bassi Maestro e vi saluto. E che dire, noi ci ritroviamo settimana prossima all'interno di Caffè Soirée, ritroverete o me oppure Laila. Un abbraccio, a presto.

Back, Funk Shop è tornato. Buon sabato pomeriggio a tutti, buon venerdì sera se ci state ascoltando in replica. La voce che sentite ai microfoni della radio è quella di Bassi Maestro. Sono qui in vostra compagnia tutte le settimane con un nuovo appuntamento di Funk Shop, proprio per addentrarci nel magico mondo della black music, la mia grande passione, e scoprire un po' di gemme da tutto il sottobosco R&B, hip hop, funk, jazz e soul, con appunto tante novità che stanno uscendo, continuano a uscire, ci accompagnano da prima dell'estate, come l'artista di cui stiamo per parlare, che per far uscire questo disco settimana scorsa ci ha messo praticamente un anno. Ha fatto uscire quasi tutti i pezzi come singoli, no, quasi tutti i pezzi no, però ne sono usciti parecchi prima dell'album. Appunto lui è Leon Bridges, artista di Atlanta, con il nuovo disco che si chiama Happiness Anytime. La particolarità di questo artista, che più volte abbiamo suonato e apprezzato qui a Funk Shop, è che questo disco è realizzato con la collaborazione di colleghi inglesi, quindi produzione a cura di Jungle, trio inglese noto per la qualità delle produzioni musicali e per i live potentissimi che fa in giro. Io li ho visti performare qualche anno fa in Italia. E poi musicisti session man di eccezione come Pino Palladino, che compare in un po' di brani. Vi faccio ascoltare un estratto di questo nuovo disco, che è molto molto piacevole, come del resto tutti i brani che sono usciti fino adesso. Si chiama Watch You Dance, il nuovo singolo Leon Bridges, prima novità ad Funk Shop.

posso dire che si sente che la produzione è inglese non americana, e ho apprezzato molto questa scelta di Leon Bridges, che appunto ha scelto Jungle per produrre interamente il suo nuovo album, che porterà in tour tra l'altro a partire dall'anno prossimo, però inizia il tour in Australia, quindi non ha ancora annunciato delle date europee, però se siete in Australia a febbraio e marzo, ecco, lo troverete con Happiness Anytime dal vivo. E la scelta invece opposta l'ha fatta Joy Crooks, questa cantante inglese che ha esordito qualche anno fa con un album che si chiamava Fit Don't Fail Me Now, e che abbiamo qua suonato a Funk Shop. E la cosa interessante è che il disco ha iniziato a prendere piede adesso in America, quindi c'è stata una rivalutazione dei brani del disco, che è una cosa che non succede veramente quasi mai, che un disco, soprattutto in un periodo in cui la musica viene consumata così velocemente, venga poi apprezzato a distanza. Quindi alcuni brani sono stati remixati e rivisitati, e c'è un brano che è uscito come nuovo singolo, brano scritto parecchi anni fa, che si chiama Painkiller, c'è il video fuori, e c'è una collaborazione al contrario, cioè si va a pescare a Miami con Denzel Curry, rapper dotatissimo, che qui infila una strofa su questo brano di Joy Crooks. C'è anche il video, probabilmente realizzato a distanza, perché Denzel Curry compare solamente sullo schermo di un karaoke, ma ce la godiamo lo stesso. Una mezza novità, Joy Crooks, Denzel Curry, Painkiller at the Funk Shop.

Ci sono tante collabo in questo periodo, tanti singoli che escono in collaborazione tra artisti dello stesso genere, e anche, come abbiamo visto in questo caso, si mixa tanto come si faceva negli anni 90 l'R&B con la strofa rap. Questa invece però, che vi faccio ascoltare, è un'altra bella collaborazione tra due dei nomi più forti, degli esponenti più importanti dell'R&B attuale, ovvero Levin Cali e Lucky Day. Levin Cali, originariamente olandese, poi grande successo in America come producer e liricista anche su dischi importanti come alcuni dischi di Drake, quindi insomma un personaggio che sa il fatto suo. Li ascoltiamo assieme in questo remix che esce per Def Jam Records, si chiama Pieces at the Funk Shop.

Mentre continuano le loro incredibili esibizioni live, Wolfpack ci regalano alcuni singoli nuovi, come in questo caso Give Me Something, completamente registrata live. Potete vedere tutta la performance completa su YouTube e poi il singolo direttamente in digitale. Adesso un Back in the Days, scendiamo nel basement a scoprire qualcosa dal nostro jukebox.

Fantastica questa traccia di Dionne Warwick. Grazie Jukebox che ci hai fatto riascoltare Do You Know The Way To San Jose, 1968, una produzione importante ovviamente a cura di Burt Bacharach, che era proprio il sound di quel periodo, e singolo fortunato che seguiva il successo di I Say A Little Prayer, primo estratto appunto da questo album che si chiamava Dionne Warwick In The Valley Of The Dolls, nella Valle delle Bambole, un titolo così un po' evocativo per questa grandissima cantante, appunto riascoltata nel nostro Back In The Days di oggi. Io sono Bassi Maestro, questo è il Funk Shop settimanale, il nostro appuntamento, la nostra ora di Black Music in mia compagnia. Adesso un'altra novità che arriva a quattro mani da un producer di dischi di diamante, addirittura uno che ha fatto talmente tante hit che ha fatto dei dischi di diamante, quindi ha venduto tantissimo. Lui si chiama My Guy Mars, ha prodotto per chiunque in America, però alle vocals c'è Zaya Bell, una cantante dell'R&B, quello di qualità, quello underground di North California. Questa si chiama What Lovers Do, novità a The Funk Shop.

Explain the Reason era il titolo di questa hit di questo gruppo che non tutti si ricordano, First Light, gruppo di musica boogie elettronica inglese primissimi anni 80, coproduzione di Paul Hardcastle, e questa appunto Explain the Reason era forse il brano più di successo di questa formazione, un noto 12 pollici da suonare sui dance floor quando si fa questo tipo di selecta musicale. E adesso dagli anni 80 invece torniamo ai primi 2000, quando usciva questo album importantissimo per Scarface, figura di riferimento dell'hip hop del sud, Houston sulla mappa la rappresenta dagli anni 80 ed è ancora considerato uno dei rapper più bravi di sempre. Nel forse proprio nel 2000 Jay-Z lo fece presidente della Def Jam Records sessione sud, quindi aveva in mano praticamente tutta la discografia e gli artisti newcomer che arrivavano nella label in quegli anni, quindi un ruolo molto importante. E proprio nel 2002 usciva questo disco che forse è il più importante della sua carriera, che si chiama The Fix, con tantissime collaborazioni importanti, produzioni eccellenti, chiaramente Mike Dean, produttore di fiducia che lo accompagna dall'inizio alla fine di questo disco, e poi tante comparsate, tanti producer. In questo caso ritroviamo assieme, dopo che li avevamo ascoltati separati settimana scorsa, Chad Hugo e Pharrell Williams come Neptunes alle produzioni, e Faith Evans a cantare il ritornello di questa Someday, Scarface at the Funk Shop.

Funk Shop ci piace scavare ogni tanto nell'underground della musica funk, della musica jazz, in questo caso con questo pianista che si chiama Jarrod Lawson. Produzione interessante questa, lui è californiano e pare sia molto molto forte dal vivo. Però in questo caso ci ha regalato una specie di reinterpretazione di un titolo classico che si chiama Midas Touch, titolo che negli anni 80 avremmo attribuito a Midnight Star, gruppo famosissimo di funk elettronico. Questa non è proprio una cover, è una specie di versione sua di Jarrod, di una Midas Touch sempre elettronica, sempre funky e con un po' di vocoder. Bella questa cosa, una specie di... però il titolo è rimasto lo stesso, Midas Touch, una novità underrated ad Funk Shop. Adesso proseguiamo, andiamo a riascoltare un vero classico, una hit degli anni 70 a opera di un gruppo che secondo me è stato un po' il papà di tutta la musica che c'è adesso, quella che noi chiamiamo world music, che principalmente arriva da musicisti jazz e funk inglesi che come appunto più volte citiamo Ezra Collective, che forse sono il gruppo, gli esponenti più importanti di questo genere musicale che sta spopolando nei festival di tutto il mondo. Si mischia un po' appunto la musica black con tutta la tradizione dell'afro rock, della musica africana in generale, e c'è una band proprio che negli anni 60 spopolava in Inghilterra, si chiamavano Ozibiza, appunto mezzi ghanesi, mezzi dei Caraibi, e hanno fatto tantissimi dischi. Io ho nella mia collezione ho innumerevoli album di questa band, appunto, che si destreggia perfettamente tra il funk, la musica tribale e successi di portata internazionale come questa che vi sto per suonare, che si chiama Sunshine Day, forse ve la ricordate, Ozibiza at the Funk Shop.

bello questo lentone. Siamo quasi in chiusura. Volevo così darvi delle good vibes con Lala Hathaway. Questa era Can't Let Go. Siamo quasi alla fine di questo Funk Shop settimanale. Prima di darvi l'appuntamento a settimana prossima e salutarvi, vi devo far ascoltare la nostra hit di disco music di oggi, scelta dal sottoscritto. Ho voluto scegliere un pezzo per i nostalgici, non solo della disco music, ma anche delle serie animate degli anni 80, degli anni 70, in questo caso perché il brano arriva proprio da quel decennio. Daisy Days and the Bumblebees, questa si chiamava Planet O, brano che ebbe un discreto successo anche in Europa proprio alla fine degli anni 70, poi fu ripescata poco dopo per diventare sigla di apertura della prima serie di Lupin III, serie animata che probabilmente molti di voi si ricordano, e la prima serie proprio iniziava con questo pezzo. Non si capisce bene il motivo per cui fu scelta questa canzone nella prima messa in onda, però è rimasta proprio nella memoria storica degli affezionati a questa serie, tra cui c'è il sottoscritto. Quindi vi lascio con Daisy Days and the Bumblebees, Planet O. Con questa chiudiamo Funk Shop, l'appuntamento per settimana prossima, sempre sabato dalle 18 alle 19 con Bassi on the Radio. Buona serata a tutti, buon weekend, ciao.

0: Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia. It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
1: Ben ritrovati con la Mix Parade, il format di Rete 3 dedicato ai successi di ieri, oggi e domani. Apertura dedicata ad un artista protagonista della scena musicale degli anni Ottanta. Grazie ad una voce graffiante, tanta eleganza e abilità di spaziare con disinvoltura tra soul pop, new wave e synth pop. Johnny and Mary è stata la canzone che ha dato visibilità alla sua carriera, entrando nelle classifiche e a lungo utilizzata come colonna sonora ufficiale degli spot di una nota casa automobilistica.

acrobazie vocali di Dolores O'Riordan ad usate nelle strofe ed esplosive nel ritornello sono il marchio di fabbrica di Promises, singolo uscito nel 99 dopo un periodo di pausa forzata e che ha segnato il ritorno del rock celtico firmato Cranberries. Lo scorso 9 settembre Marracash e Gue hanno pubblicato a sorpresa Casini per celebrare 30 anni di amicizia, 10 anni del joint album Santeria e lanciare i due concerti evento che si sono tenuti alcuni giorni dopo, infiammando a colpi di rime e flow i fans presenti all'Ippodromo di Milano. Prodotto da Marz, Casini, campione il brano di Cuglio Gangsta Paradise, a sua volta costruito sulla leggendaria Pastime Paradise di Stevie Wonder.

Vincitrice nel 2006 di X Factor UK, Leona Lewis si è fatta conoscere a livello internazionale con Blinding Love, diventato il singolo più venduto a livello globale nel 2008. Numero uno in oltre 35 paesi, compresa la vetta della prestigiosa Billboard Hot 100. Il mix parade anche gli inglesi Curiosity Kill the Cat, che nell'89 sfoderano Name and Number con un testo che racconta delle abitudini giovanili nell'era pre-digitale, dove per mantenere i contatti erano necessari gli scambi dei fatidici post-it con il recapito telefonico.

Come si poteva immaginare, il patrimonio del reggae di Bob Marley ad un certo punto è diventato protagonista di una massiccia rilettura in versione dance club. Nel 96 il DJ e producer italiano Alex Natale realizza questo remix pensato per far ballare a ritmo di What Goes Around Comes Around. Assidui frequentatori della Mix Parade di Imagine Dragons nel 2018 con l'album Origins affermano di voler esplorare nuovi territori senza dimenticare le proprie origini. E il primo singolo estratto, Natural, è un'essenza di percussioni e chitarre distorte dettate dalla voce di Dan Reynolds. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

0: Lo storico progetto elvetico dei Lunik nel 2006 ha firmato un classico di pop raffinato, trip hop e indie rock elettronico, trainato dalla voce vellutata della cantante Jael. Little Beat ha dato anche una svolta commerciale alla band bernese, conquistando un buon successo radiofonico in tutta Europa. Messo in circolazione clandestina nel 2020 all'inizio della collaborazione tra Blanco e il suo fedele produttore Michelangelo, Sottogonna è diventato una sorta di leggenda tra i fans del cantautore bresciano e dopo anni nell'underground, su SoundCloud e altre piattaforme secondarie, il brano è stato di recente pubblicato ufficialmente, restituendo ai fans la versione più cruda e senza filtri.
1: Mettimi le ali, Michelangelo!
2: Mi senti poi il suono di sta sigaretta?
1: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo!

realizzare un nuovo disco dopo aver dato alla luce uno degli album più venduti di tutti i tempi avrebbe messo in difficoltà chiunque. Ma non Quincy Jones e Michael Jackson, che sulla base della formula vincente di Thriller riuscirono a confezionare un disco con un tocco musicale più graffiante e ottenere i favori della critica e soprattutto il gradimento del pubblico, con oltre 45 milioni di copie vendute. Liberian Girl è il nono singolo estratto da Bad. I prossimi minuti li affidiamo a Ryan Tedder e i suoi One Republic, che si sono abbonati ai vertici delle classifiche, e Run è un perfetto esempio di hit ben studiata, ritmata e soprattutto orecchiabile.

Martin Garrix, classe 96, DJ, musicista e produttore discografico olandese, nel 2017 dimostra una grande versatilità con questo riuscito crossover dance pop, affidando la parte vocale a Dua Lipa. Il prossimo è per i Pet Shop Boys, che nel 93 con l'album Very si reinventano in versione più creativa, energica e ballabile. Il primo singolo estratto è Can You Forgive Her? Una miscela di pop ad alta classifica, testi impegnati, abbinati ad uno storico videoclip colorato e surreale.

Tame Impala, il visionario progetto del polistrumentista australiano Kevin Parker, è sicuramente una delle più apprezzate sorprese musicali di questo ultimo anno. E infatti si è ritrovato con diversi singoli in classifica, come questa Loser. Il prossimo si intitola L'amore verrà, di Nina Zilli. È un brillante e fedele adattamento in italiano di You Can Hurry Love, capolavoro del 66, firmato dal leggendario trio Motown Holland, Dozier, Holland e reso immortale dalle Supremes di Diana Ross.

Mixed Parade on Channel 3. La chiusura della Mix Parade oggi affidata a John Lennon e a una delle sue prime perle come solista. Con l'aiuto di un cast d'eccezione come George Harrison, Billy Preston e Yoko Ono e la produzione di Phil Spector, Lennon confeziona il concetto universale e illuminato di Instant Karma, We All Shine On. La Mix Parade termina qui e vi dà appuntamento alla settimana prossima. Ciao!

0: Rete 3.
1: Pick up your microphones. Pick up your microphones.

Grazie.

0: Allora, parliamo di colori. Ho scoperto, e magari vi sconvolgerò con questa considerazione, che il colore viola non esiste.
1: E allora come spieghi l'agapanto? Come spieghi l'allium? Come spieghi la clematide?
0: Il nostro cervello, nella fattispecie gli occhi, quando ricevono stimoli luminosi rossi e blu contemporaneamente, non potendo processarli in maniera separata, crea quindi un colore ibrido che corrisponde al colore viola.
1: Quando si giocava coi colori primari, i colori poi tutti derivati secondari, il viola lo ottenevi mischiando rosso e blu.
0: Ma non esiste.
1: Ma ho capito. Ma se lo riesci a creare, esiste.
0: Ma cosa c'entra? Anche Harry Potter fa gli incantesimi e tu li vedi, ecco, ma non esistono.
1: Harry Potter, non ci provare, no. Stavamo pensando che l'oroscopo ormai è quasi vintage come metodo, no? Sai che quando ci si conosce inizialmente, una prima frequentazione, si chiede magari anche il segno zodiacale per farsi un'idea della personalità.
0: Mai fatto.
1: Vabbè, ad oggi, secondo me, è molto più efficace per andare a fondo nella conoscenza di una persona e capirne i tratti psicologici, chiedere di vedere il feed di Instagram. Quando apri Instagram, vai sulla lente di ingrandimento e ti fa vedere tutta una serie di contenuti,
0: sì,
1: che solitamente rispondono a ciò che, secondo l'algoritmo, a te più interessa. E infatti poi ho detto, fammi aprire il mio, vediamo cos'è che mi propone ultimamente. E allora sto vedendo un sacco di prima e dopo di donne che erano un po' fuori forma,
0: ah,
1: e poi si sono rimesse in forma. Sta cercando un po' di allenamenti. E dunque,
0: tipo,
1: se apri la mia...
0: Questa sono io, prima di fare 30 minuti di camminata al giorno.

0: Il radiogiornale.
1: Radiogiornale della notte, buonasera da Giulio Rezzonico. Vediamo i titoli. Un Nobel per la pace che divide, premiata la giurista sudafricana Navi Pillay, e Washington risponde con nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. La Svizzera si schiera con la Corte. Successione di Guy Parmelin, la Romandia teme di perdere il suo secondo seggio. In Ticino, caso Gobbi, due dei tre agenti della polizia ticinese indagati per violazione del segreto d'ufficio rischiano il posto. Per lo sport, il Lugano si fa rimontare dallo Zurigo portando comunque a casa un punto alla Corner Arena. In primo piano questa sera il Nobel per la pace assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay. Nata a Durban, ha dedicato la sua carriera al perseguimento dei crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità e del genocidio. Questa la motivazione del Comitato di Oslo. Qualche informazione in più sulla sua carriera e sul significato di questo premio nel contributo di Bettina Müller.
2: Navi Pillay ha oggi 85 anni e ha dedicato la sua vita alla giustizia internazionale, specialmente nel perseguire crimini di guerra. È una donna sudafricana di origine indiana, suo padre era conducente di autobus a Durban e lei comincia a studiare legge e a occuparsi di diritti umani al tempo dell'apartheid. Con la fine del regime diventa giudice in Sudafrica e poi giudice del Tribunale Internazionale per i crimini in Ruanda e alla Corte Penale Internazionale. Oggi fa parte del Tribunale ONU che si occupa dei crimini in Myanmar. Questo premio non farà piacere all'amministrazione Trump, che si è lanciata quest'anno in un attacco senza precedenti contro la Corte Penale Internazionale e gli altri tribunali dell'ONU. Ha introdotto sanzioni contro procuratori e giudici ONU che perseguono crimini di guerra, che altrimenti resterebbero impuniti o non investigati in modo indipendente. Il segretario di Stato Marco Rubio quest'estate ha dichiarato di voler smantellare i tribunali dell'ONU, che ha definito corrotti, politicizzati e una minaccia per la sovranità statunitense.
3: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
2: Oggi all'annuncio del premio Navi Pillay ha ironizzato: se applaudite più forte potrei forse condividere il premio con Trump. E l'ultima cosa che ho fatto è consegnare il rapporto su Gaza, nel quale ho documentato il genocidio. Il premio Nobel per la pace a Pillay certamente sarà indigesto anche a Israele.
1: E la reazione di Washington non si è fatta attendere. Poche ore dopo l'annuncio da Oslo, gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, di cui Pillay è stata giudice. Il premio ha fatto infuriare Washington e Israele, perché l'anno scorso Pillay, alla guida di una commissione d'inchiesta dell'ONU su Gaza, aveva accusato Israele di genocidio. La Corte parla di un attacco allo Stato di diritto, mentre l'Unione Europea e la Svizzera le hanno espresso il loro sostegno. Il Dipartimento federale degli affari esteri respinge sanzioni e minacce contro la sua indipendenza. Restiamo negli Stati Uniti, dove un'altra decisione fa discutere sul fronte dei diritti umani. Le autorità americane trasmetteranno infatti in diretta via internet l'esecuzione di Nidal Azan, l'autore della strage di Fort Hood, che sarà fucilato il 3 dicembre. L'ONU denuncia tale atto e dichiara che trasmettere un'esecuzione equivale a un'esecuzione pubblica, il che viola il divieto assoluto di tortura. Ma chi è Nidal Azan e che cosa accadde quel giorno nella base militare texana ce lo racconta da Washington Andrea Vosti.
4: Nidal Azan, che oggi ha 52 anni, all'epoca dei fatti aveva il grado di maggiore nell'esercito statunitense ed era impiegato come medico nella base militare di Fort Hood in Texas, base dove transitavano molti dei Marines dispiegati al fronte in Medio Oriente e in Afghanistan. Azan era un cittadino americano, figlio di immigrati palestinesi, ed era un fermo oppositore proprio delle guerre americane in Iraq e in Afghanistan, tanto che questo aveva portato a vivaci discussioni con alcuni commilitoni. Il 5 novembre del 2009, poco dopo l'una e mezza di pomeriggio, l'una e 34 per essere precisi, Azan è entrato armato nell'infermeria dove lavorava e ha esploso oltre 100 colpi di fucile, bilancio 13 morti e una trentina di feriti. Nel 2013 quindi è stato condannato a morte da un tribunale militare.
1: Dagli Stati Uniti ci spostiamo ora a Bruxelles sul fronte commerciale, dove le tensioni tra UE e Cina sembrano invece diminuire, almeno per il momento. Al termine di due giorni di colloqui a Pechino, il commissario europeo al commercio Maros Sefcovic e il ministro cinese del commercio Wang Wentao hanno annunciato un accordo per ridurre le esportazioni di auto ibride e ibride plug-in cinesi verso l'Unione Europea. Da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
0: We have reached a shared understanding to moderate.
5: Abbiamo raggiunto un'intesa per moderare l'export della Cina di auto ibride e plug-in verso l'Unione Europea. Questo apre alla possibilità di tagliare le esportazioni cinesi di oltre la metà. Ecco, questo l'annuncio del commissario europeo al commercio, Maros Sefcovic, a conclusione di due giorni di negoziati a Pechino con il ministro cinese al commercio, Wang Wentao. L'obiettivo del dimezzamento sarebbe raggiungibile nell'arco dei prossimi 4 anni e rappresenterebbe alcuni milioni di veicoli cinesi in meno in Europa. Prima della conferenza stampa di Sefcovic, la Cina aveva pubblicato una dichiarazione in cui accennava soltanto a un accordo sulla questione, senza però entrare nei particolari. Secondo il commissario europeo, questa è la prima volta che la Cina accetta di moderare le proprie esportazioni senza aver prima attraversato una fase di tensioni commerciali, un fatto molto apprezzato da Sefcovic, che però puntualizza:
0: I appreciate my counterpart's engagement.
5: Ho apprezzato l'impegno della controparte. Detto questo, siamo lungi dalla fine. È un primo passo cruciale, ma un primo passo nel processo di riequilibrio. A Bruxelles, dunque, i risultati dei negoziati saranno presentati alla Presidente della Commissione von der Leyen e poi agli Stati membri. Spetterà ai leader dei 27 nel vertice di settimana ventura decidere che approccio tenere con Pechino per ridurre il disavanzo commerciale, che ora ammonta a oltre 1 miliardo di euro al giorno. Tra i temi trattati figuravano anche i controlli cinesi sulle esportazioni di terre rare. Sefcovic ha sottolineato che i colloqui con Wang Wentao sul tema sono in corso già da tempo e ora si valuta come rendere il processo più agevole e intuitivo per le imprese europee. I controlli cinesi sulle esportazioni di terre rare, lo ricordo, hanno suscitato nell'industria europea preoccupazioni per un possibile blocco della produzione.
1: Dagli accordi commerciali tra Bruxelles e Pechino a quelli tra Washington e Mosca, Donald Trump ha annunciato un'intesa con Vladimir Putin per forniture di diesel russo al mercato americano e al mercato mondiale. Il presidente russo conferma il colloquio telefonico. Secondo Putin, al centro della conversazione ci sono state soprattutto le prospettive di una soluzione della crisi in Ucraina, oltre all'Iran. Da Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa Mosca di cercare accordi sottobanco per allentare la pressione sulla Russia e propone agli Stati Uniti un'intesa: niente più attacchi alle raffinerie russe se la Russia smetterà di colpire le infrastrutture energetiche ucraine. Ci spostiamo ora in Svizzera, sul fronte della politica federale. A una settimana dall'annuncio delle dimissioni di Guy Parmelin, la sua successione in Consiglio federale inquieta non poco la Romandia. Si teme infatti che l'Unione Democratica di Centro punti su un candidato della Svizzera tedesca. E in quel caso la Svizzera francese, che dal 1970 ha sempre avuto almeno 2 rappresentanti in governo, resterebbe con la sola Elisabeth Baumschneider. Le candidature, lo ricordiamo, vanno presentate entro il 23 ottobre. Passiamo ora all'attualità ticinese. 2 dei 3 agenti della polizia cantonale indagati per violazione del segreto d'ufficio rischiano il posto. Secondo nostre informazioni sarebbe stato loro prospettato il licenziamento. I 3 sono sospettati di aver raccolto e diffuso informazioni riservate sull'incidente avvenuto in Leventina al consigliere di Stato Norman Gobbi. Tra i possibili destinatari, secondo gli inquirenti, anche i deputati in Gran Consiglio Matteo Pronzini e Fiorenzo Dadò, che sul caso avevano presentato delle interpellanze. Sentiti dal procuratore generale come persone informate sui fatti, entrambi negano di aver ricevuto dati riservati. Gli agenti respingono le accuse. Nei loro confronti l'inchiesta è ancora aperta e ricordiamo che vale la presunzione di innocenza. E si riapre il caso anche sul caos al Tribunale Penale. La Corte dei Reclami ha infatti predisposto ulteriori accertamenti e annullato il decreto di abbandono nei confronti di Fiorenzo Dadò, che respinge ogni addebito. Il presidente cantonale del centro, lo ricordiamo, è accusato di denuncia mendace per la lettera anonima con le controverse foto di bambini spedite all'ex giudice Mauro Ermani a una segretaria. Restiamo in Ticino, è stato condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi di carcere un 28enne che tra il giugno 2024 e il novembre 2025 ha ripetutamente violentato la compagna. L'uomo, che aveva già precedenti penali ed era in condizionale per una condanna precedente, è stato riconosciuto colpevole anche di lesioni, sequestro di persona e ingiurie. Il giudice ha accolto quasi interamente la richiesta dell'accusa, che aveva chiesto 3 anni e 10 mesi da scontare. In un processo basato soprattutto su indizi, ha ritenuto credibile il racconto della vittima, mentre l'imputato ha cercato più volte di minimizzare i fatti. Infine, una notizia di servizio per chi viaggia nel Belinzonese: è stata riaperta solo verso le 20 la strada cantonale tra Sementina e Gudo, interrotta ieri pomeriggio da una frana che si è staccata all'altezza del campo di calcio. Il traffico è stato a lungo congestionato nel Belinzonese e sul piano di Magadino. E ora passiamo allo sport con Patrick Locatelli.
6: Ben ritrovati, il Lugano ha trattenuto un punto alla Corner Arena perdendo 3-2 all'overtime contro lo Zurigo, che è riuscito a rimontare il 2-1 dei bianconeri di Turcauf e Tanner le reti. Il Berna si è invece aggiudicato il derby sconfiggendo 4-2 la Bienne, ritorno alla vittoria per il Kloten, 4-1 Davos e 3-0 del Langnau sul Rapperswil. In classifica Zurigo sempre al comando davanti alla Langnau e al Ginevra, l'Ambri Pioten quinta posizione, nono rango per il Lugano. Sulla partita dei bianconeri contro lo Zurigo sentiamo l'attaccante Luca Fazzini.
7: Era nelle nostre mani 2-1 fino a, non so, 1 o 2 minuti alla fine. Loro hanno spinto, hanno trovato questo gol del 2-2. Fa male, penso che la sconfitta che fa più male da inizio stagione. È un ambiente incredibile qua con i nostri tifosi questa sera. Eravamo tanto così da portarla a casa nei 60 minuti. Loro sono cinici, nei momenti chiave ti fanno male, e anche questa sera è andata così.
6: Questa sera in pista entrambe le ticinesi contro 2 bernesi, il Lugano giocherà a Bienne, l'Ambri Piotto ospiterà la squadra della capitale, Ginevra Davos, Ajoie Langnau, Rapperswil e Losanna e Zurigo contro Friburgo le altre partite. In Swiss League dalle 17.30 Olten, Bellinzona Snakes. Dalle 18 torna invece la Super League di calcio alla AIL Arena, il Lugano riceve il Lucerna, alla stessa ora anche Zurigo Thun e Servette Sion. La Challenge League è ripartita con i successi di Stade Lausanne e Yverdon, con lo Stade a più 5 in graduatoria proprio su Yverdon. La nazionale femminile invece ha mosso un passo verso il mondiale brasiliano dell'anno prossimo, vincendo l'andata della semifinale playoff 7-3 contro Israele. Ritorno in programma martedì a Sion. In Serie A si riprende con l'Inter in casa con il Parma e il Napoli opposto alla Frosinone. In mattinata si corrono le sprint di MotoGP alle 9 in Indonesia, di Formula 1 alle 11 a Singapore. Infine la pallacanestro vede in campo le due luganesi, dalle 17.30 Nyon Massagno, dalle 19.30 Olympic Friburgo Lugano.
1: Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, sabato 10 ottobre. A sud delle Alpi qualche nube al mattino, poi tempo abbastanza soleggiato con più nuvole lungo le Alpi. Oltre Gottardo cielo molto nuvoloso e precipitazione con neve sopra i 2200 metri. Nel pomeriggio tempo asciutto in pianura con qualche schiarita. Minime sui 10 gradi, massime fino a 19 a sud e tra 13 e 16 nel resto del paese. Il radiogiornale della notte termina qui. Vi ricordo che l'informazione torna in diretta ogni ora che i notiziari su Rete 1, che potete seguirci anche sul sito e tramite le app della RSI. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona notte in nostra compagnia.
8: Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Night Shift.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.